0: so ist,
1: Se è così,
0: dann sind wir letzten
1: in fondo è come se fossimo sdoppiati.
0: Wir sind eine
1: e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen
1: Dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento. Prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca. Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale, perché non eravamo in noi, presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure, con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre, con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così, nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri, ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda?
2: Es ist unser Atem.
1: È il nostro respiro.
2: Geht er kurz und somit rascher,
1: se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, molti di noi sanno che il regno di Dio, nella sua essenza e forza, è in ognuno di noi, nella nostra anima. Noi siamo esseri della luce. Nel profondo della nostra anima c'è l'essere immortale, ma c'è anche lo Spirito di Dio. Prima di pregare per la guarigione interiore, riflettiamo oggi brevemente sulla parola imparare. La nostra esistenza terrena è un continuo imparare. Diremo sempre imparare, ma perché siamo uomini? Per giungere di nuovo al regno di Dio che è in noi. E per questo bisogna imparare. Ma spesso le persone si accontentano e dicono: sì, è da quando siamo bambini che impariamo. Il bambino impara a muoversi, il bambino impara a parlare, impara a camminare, impara ad essere padrone del suo corpo. I prossimi passi poi sono quelli di imparare nella scuola, di imparare una professione, di esercitare un lavoro, fondare una famiglia, avere un buon lavoro. Ed alcuni dicono: io ho un buon lavoro e in fondo dovrei essere contento. E questa parola in fondo dovremmo osservarla da vicino. Perché la maggior parte delle persone sono scontente o addirittura infelici. Molti credono che nel momento in cui hanno un lavoro, hanno fondato una famiglia, guadagnano i loro soldi, allora è finito il periodo di imparare. La maggior parte delle persone hanno dimenticato che dovrebbero imparare anche a vivere. Qualcuno potrebbe dire: ma sì, ma noi viviamo. E allora possiamo chiederci: che cos'è la vita? La vita è unità con la madre terra. La vita è essere pacifici. La vita è amore divino. La vita è armonia. E vita è essere felici dall'interiore. Perché solo così poche persone sono felici dall'interiore? Perché la maggior parte delle persone non impara ad accettare la vita che è Dio. La maggior parte delle persone osservano solo l'ombra del voler essere e del voler avere. La maggior parte guardano solo il prossimo, pensando che l'altro stia meglio di lui. Siamo sempre occupati a guardare gli aspetti delle ombre, le inimicizie con il prossimo, i litigi in famiglia. Nel lavoro, sì, in tutta la vita quotidiana, la maggior parte delle persone guardano solo gli aspetti di ombra. Si sviluppano così l'invidia, l'odio e molte, molte altre cose. Queste ombre non entrano solo nella nostra anima, ma anche nel nostro corpo. E questo significa, quindi, che non abbiamo imparato a vivere, ma consumiamo la nostra esistenza. La vita, tuttavia, è Dio, e Dio è lo spirito della vita in noi.
0: Uns als Menschen ist also geboten, uns bewusst zu machen,
1: Noi uomini dovremmo quindi renderci coscienti che ognuno di noi è il Tempio di Dio, che l'essere umano dovrebbe purificare e tener pulito questo Tempio affinché la luce dell'infinito possa compenetrare le cellule e tutti gli elementi del corpo e così illuminarli. L'umanità si ammala sempre più. Le sofferenze aumentano e spesso non si riconoscono nemmeno le malattie. Si dice, sono malattie sconosciute, oppure questa o quella malattia non si può guarire. Ma c'è forse qualcosa che non si può guarire in Dio? Ognuno di noi costruisce la propria malattia in se stesso. Con i nostri pensieri costruiamo il male nel nostro corpo e creiamo un circuito distruttivo nei confronti del nostro corpo. Quante volte sentiamo dire che non sono importanti i nostri pensieri e le nostre parole, ma il loro contenuto? Paragono i nostri pensieri e le nostre parole o anche tutto il nostro comportamento con una brocca. Nella brocca c'è l'acqua. Nella brocca c'è quindi il contenuto. Se vogliamo bere l'acqua, dobbiamo bere il contenuto. In modo simile è anche per le nostre cellule. Le nostre cellule del corpo bevono il contenuto dei nostri pensieri, il contenuto delle nostre parole, il nostro modo di comportarci. E in questo modo creiamo in noi stessi la malattia, poiché la sofferenza, la malattia, l'infelicità sono nel nostro comportamento, sono nel nostro modo di pensare, in ciò che diciamo e in ciò che facciamo. Noi stessi indeboliamo il nostro organismo con un modo di pensare sbagliato. Il nostro corpo ci mostra in continuazione che dovremmo imparare. Imparare quando un organo ci fa male. Imparare quando siamo infelici, chiedendoci perché è così. Dio è salute. Dio è salute sempre presente. Dio è felicità sempre presente. Dio è vita sempre presente. Perché sono infelice? Perché sono malato? Perché sono pieno di preoccupazioni? Dio è vita presente. La vita è felicità, la vita è unità. La vita è essere pacifici. La vita è amore. Dobbiamo imparare ad osservare noi stessi per scoprire cosa abbiamo riversato nel nostro corpo. Sofferenza, malattia. Dobbiamo imparare ad affermare il bene, ciò che è presente, la salute, la felicità, la gioia e l'armonia, e a sviluppare una fede viva, che Dio è vita onnipresente e la vita è salute, la vita è forza, la vita è amore. Si tratta quindi di imparare, di cambiare il modo di pensare, di riempire la brocca con l'acqua della vita, ossia di ricolmare i nostri pensieri con la forza e con la vita. Questo significa che già al mattino dovremmo iniziare ad affermare il Cristo in noi, che già al mattino dovremmo iniziare a sviluppare una fede viva e che durante la giornata affermiamo la guarigione in noi, la forza della vita. E così guardiamo verso la luce. Nel momento in cui abbiamo una strana sensazione, nonostante affermiamo il positivo, la vita ci vuol dire che in te ci sono delle ombre. Sistemale con il Cristo. E non pensare più a cose simili contro la legge. Afferma la salute in te, anche se i sensi ti dicono qualcosa di diverso. Afferma gli organi sani. Afferma il cuore sano che batte. Afferma che Cristo è la forza guaritrice. Afferma la vita ed impara su te stesso. Questa è vita, questa è guarigione che proviene dall'interiore. Cari fratelli, care sorelle, adesso passiamo alla guarigione. Prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio è salute, non conosce malattia. Siamo noi che creiamo le nostre sofferenze, le nostre difficoltà e le nostre preoccupazioni e malattie. Tuttavia, non siamo soli. Il Cristo in noi è la forza che aiuta e che guarisce. Egli è la salute in ogni cellula, in ogni organo. Diamo la possibilità al Cristo di compenetrare il nostro corpo e di guarirci. Impariamo a sviluppare questa fede viva ed affermiamo la salute. E così le cellule deboli e stanche si smuovono, le cellule malate si sciolgono e vanno verso la via dell'espulsione e lo spirito della vita edifica nuove cellule sane. Affermare il positivo significa divenire padroni della nostra vita. Affermare il positivo, anche se i sensi vogliono qualcosa di diverso. Imparare significa lasciare scorrere lo spirito attraverso di noi e in questa consapevolezza andiamo ora dal Cristo in noi. Ci sediamo in modo eretto, appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sperimentiamo la vita come viene e va. Come viene e va. Respira. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Espiriamo ed inspiriamo profondamente fino a che i pensieri assillanti si sono allontanati, fino a che vi sentite leggeri e liberi. Respiriamo quindi profondamente, inspirando ed espirando. E mentre lo facciamo, ci rivolgiamo verso l'interiore e rivolgiamo la nostra attenzione verso la coscienza del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che ci sentiamo liberi e leggeri. E poi il respiro continua in base al ritmo del nostro corpo.
0: Nun lassen wir es atmen.
1: E lasciamo che scorra. La vita respira, inspira ed espira.
0: Es steht geschrieben, bittet und es wird euch gegeben.
1: È stato scritto, chiedete e vi verrà dato. Ci concentriamo sulla luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Wir bitten Christus.
1: Chiediamo al Cristo aiuto e guarigione.
0: Unsere Bitte wirkt.
1: La nostra preghiera
0: in unserem Gemüt.
1: Agisce sul nostro stato d'animo. Vediamo delle immagini, oppure vengono pensieri di cosa ora possiamo pentirci con l'aiuto dello Spirito e possiamo sistemare. Per non bloccare la corrente di guarigione. Chi ora ha immagini o pensieri di questo tipo può sistemarli con il Cristo. Fatelo. Pentitevi e sistemate.
0: Nun bejaht das Leben.
1: Ora affermate la vita in ogni cellula del vostro corpo.
0: Bejaht das Leben.
1: Affermate la vita in ogni organo. Affermare significa, per esempio, il mio cuore è sano, batte nel ritmo della vita. Questo significa affermare. Affermate il Cristo nella circolazione sanguigna. Affermate la vita nel sistema nervoso. I miei nervi sono in armonia assoluta. Attraverso i miei nervi scorre lo Spirito di Dio. Affermate in tutti gli elementi del corpo la vita. Nei nostri pensieri diciamo sì al Cristo in noi.
0: In unserem Körper fühlen wir,
1: percepiamo nel nostro corpo la vita che si edifica.
0: Der Geist.
1: È lo spirito.
0: Es strömt der Christus Gottes Geist.
1: Lo spirito del Cristo Dio fluisce tramite la nostra anima nel nostro corpo. Possiamo percepire la vicinanza del Cristo. Il corpo diviene più leggero. Una vibrazione sottile passa attraverso di noi. La vita scorre dal capo fino ai piedi e torna indietro. Cristo, la fonte della salute, guarisce e noi possiamo sperimentarlo. Appoggiamo il palmo della mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo le punte delle dita un po' più forte sul corpo. Ed ora ci concentriamo sulla parte

0: Sostituisce verso la parte del corpo di vostra scelta.
1: Es heilt der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Es heilt der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Das Leben strömt.
0: La vita scorre verso la parte del corpo di vostra scelta. Cellule stanche, deboli e malate vengono espulse. Percepiamo il movimento. Esse si muovono per uscire dal corpo. Cellule sane si edificano. Ora affermate la salute in questa parte del vostro corpo. Pensate con fede viva, per esempio, il mio organo della digestione è sano. Accoglie i cibi, li elabora e li passa avanti. Nel mio organo della digestione c'è armonia. È sano. Pensate, Cristo è la salute. Anche se i sensi dicono ancora qualcosa di diverso, affermate la salute del corpo. La salute dell'organo sulla quale è appoggiata la vostra mano destra e percepite la corrente. Scorre e guarisce.
1: Fühlt Christus in euch.
0: Percepite Cristo in voi, perché tutto il corpo vibra. È la corrente della vita. È la fonte della salute. E l'acqua della vita guarisce. Affermate la salute. Affermate il campo energetico sotto il palmo della vostra mano. Affermatelo. È lo spirito.
1: Es heil.
0: Guarisce.
1: Wir legen unsere rechte Hand wieder zurück.
0: Riportiamo indietro la nostra mano destra. E lasciamo che il dorso della mano riposi sulla coscia destra. Ci concentriamo ora sulla luce interiore, vicino al nostro cuore.
1: Wir fühlen die Leichtigkeit unseres Körpers.
0: Sentiamo la leggerezza del nostro corpo. Sentiamo un respiro tranquillo e profondo. Sentiamo la presenza della luce eterna.

0: Diciamo sì alla salute, sì al Cristo in tutto il corpo. Affermate il Cristo in tutto il corpo. Credeteci e sentite la sua corrente guaritrice. Cristo scorre attraverso di noi. Cristo è presente. La salute è ora, poiché il presente è sempre ora. Ora è salute. In questa consapevolezza riportiamo di nuovo il palmo della mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente di nuovo i polpastrelli delle mani sul corpo. E ora ci concentriamo su questa parte del corpo che abbiamo scelto. Di nuovo si edifica il campo energetico che guarisce. Di nuovo sperimentiamo come il nostro corpo vibra dolcemente. È lo spirito che scorre attraverso di noi. È lo spirito che guarisce, che edifica il campo di forza sotto la nostra mano destra. Lì scorre ora la vita. La vita è salute. La vita è lo spirito. Ed affermiamo di nuovo con gioia e gratitudine la salute del nostro corpo. La salute dell'organo sul quale è appoggiata la mano destra.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Sagt ja zu dem Körperteil.
0: Dite sì alla parte del corpo che avete scelto. Sì. Affermate Cristo in voi. Cristo in noi. Affermate la salute. Pensate, io affermo. Affermate ciò che sentite e percepite la forza che aiuta e guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Immer stärker strömt der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio scorre sempre più intensamente nel corpo.
1: Er lenkt müde,
0: dirige cellule stanche, malate e deboli affinché vengano espulse. Si muovono. Il corpo vibra e le muove affinché vengano espulse.
1: Christus
0: Cristo.
1: Baut gesunde
0: Lichtzellen edifica
1: auf.
0: Cellule di luce sane.
1: Kraftvolle Zellen
0: si sviluppano cellule piene di forza.
1: Gesunde Zellen nehmen Kontakt
0: cellule sane prendono contatto
1: auf.
0: Con tutto l'organismo. L'armonia scorre attraverso tutto il corpo. Percepiamo la guarigione ed affermiamo la salute. Affermiamo la salute. Affermiamo cellule colme di luce e di forza.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Nun legen wir die rechte Hand wieder zurück.
0: Ora poggiamo di nuovo indietro la mano destra.
1: Und konzentrieren uns auf
0: e ci concentriamo sulla coscienza del Cristo vicino al nostro cuore. Affermiamo la guarigione
1: im ganzen Körper.
0: In tutto il corpo.
1: Wir bejahen das
0: harmonische affermiamo
1: zusammenwirken aller
0: la collaborazione
1: organi,
0: armoniosa
1: Zellen,
0: di tutti gli organi, di tutte le cellule, di tutti gli elementi del nostro corpo.
1: Durch den gesamten Organismus
0: attraverso tutto l'organismo scorre la forza che guarisce e armonizza. Scorre dal capo fino ai piedi e scorre poi indietro. Ogni elemento del corpo è ricolmo della presenza di Dio. Cristo in noi, lo Spirito eterno. Ora, in questo momento, prendiamo ancora consapevolezza. La salute proviene dall'interiore. Questa è la guarigione globale. Doniamo al grande possente spirito la possibilità di scorrere ogni giorno di nuovo attraverso di noi, purificando il nostro tempio e così anche la nostra anima. E così scorre la vita. La paura della malattia e delle difficoltà scompaiono perché la fede viva ci trasmette la presenza del Cristo Dio.
1: Christus.
0: Cristo, tu sei la luce della guarigione.
1: Du bist das Licht in unserer Seele.
0: Tu sei la luce nella nostra anima. Tu sei la luce
1: in unserem Körper.
0: Nel nostro corpo.
1: Unser Körper.
0: Il nostro corpo
1: ist in Harmonie.
0: È in armonia.
1: Alle Organe.
0: Tutti gli organi, tutti gli elementi del corpo sono in comunicazione tra di loro. Ciò che ci disturbava è stato superato. Cristo è presente in noi. Nel silenzio ringraziamo il grande Spirito e prendiamo consapevolezza che la vera preghiera è l'adempiere passo dopo passo i comandamenti della vita e così viviamo e siamo felici.
1: Beten wir.
0: Preghiamo.
1: Danken ihm.
0: Ringraziamo lui.
1: Wir beten auch.
0: Preghiamo anche per tutti i fratelli e sorelle. Per tutti gli uomini.
1: Alle sind geliebt.
0: Tutti sono amati. E la nostra preghiera è la preghiera dell'amore.

0: Über Christus denken wir auch im Gebet.
1: Attraverso il Cristo pensiamo in preghiera anche a tutte le anime nelle sfere di purificazione.
0: Gott ist Einheit.
1: Dio è unità.
0: Einheit ist Liebe.
1: Unità è amore.
0: Nehmen wir im Gebet Kontakt zur Mutter Erde auf.
1: In preghiera prendiamo contatto con la Madre Terra, con tutti gli animali, le piante e i minerali.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus mit uns.
1: Christo con noi.
0: Christus immer gegenwärtig.
1: Christo sempre presente.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
1: Cari fratelli, care sorelle.
0: Das Bewusstsein der Gegenwart.
1: La consapevolezza della presenza del Cristo Dio.
0: Sollte uns jeden Tag.
1: Dovrebbe essere.
0: Hilfe und Bewusstwerdung
1: un aiuto
0: sein, dass wir nie
1: per prendere sempre consapevolezza che non siamo mai da soli, che il bene, la salute, la vita, l'amore è presso di noi.
0: Ein guter Morgen im Beginn mit Christus.
1: Una buona giornata iniziata con il Cristo ci può essere di sostegno per tutta la giornata per farci prendere coscienza della sua presenza. E chi si reca da un medico terreno sa Cristo è presente e afferma la presenza nel medico terreno. E così si rivolge verso la vita, in modo che anche il medico terreno possa aiutare il corpo, in modo che la guarigione globale sia possibile, la guarigione dell'anima e del corpo. Cari fratelli, care sorelle, non dimenticate, ogni volta che vicino al plesso solare sentiamo una strana sensazione, dobbiamo renderci conto che la giornata ci parla, che c'è qualcosa da sistemare oggi. E se chiediamo, sperimentiamo ciò che dobbiamo sistemare oggi, in pensieri o in immagini. Se lo facciamo, percepiamo cosa significa. La felicità e la salute provengono dall'interiore.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche.
0: Es sind
1: sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e lui? Come si chiamano gli dei che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremmo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
0: Gedanken steigen empor,
1: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali.
0: Der Götze.
1: Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
1: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno.

0: Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
1: Im Gebet
0: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale parleremo di alimentazione e cercheremo di sapere di più sul contenuto degli alimenti. Oggi abbiamo in studio come ospite Diana Ciprandi, consulente alimentare. Benvenuta Diana. E, cara Diana, tu lavori in una clinica a livello internazionale e vorrei cogliere l'occasione oggi per farti un po' di domande, chiedendoti, in base alla tua esperienza personale, se oggi, come di fatto molti scienziati dimostrano, e il più noto in Italia, ad esempio, è il professor Veronesi, che l'alimentazione vegetariana sia un vantaggio per la salute.
1: Sì, la risposta è senz'altro sì ed è anche molto semplice. Eliminando la carne dalla nostra dieta alimentare, eliminiamo una componente collegata a diversi fattori di rischio per diverse malattie. Forse possiamo cogliere l'occasione di citarne alcune. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte a livello mondiale, questo già da parecchio tempo. Già nel 2005, ad esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il 30% dei casi di morte in assoluto a livello mondiale è stato riconducibile a malattie cardiovascolatorie. I fattori di rischio per le malattie cardiocircolatorie sono diversi. Primo fra tutti lo conosciamo, il fumo, ma anche la mancanza di movimento, lo stress psicosociale e soprattutto le abitudini alimentari. Un fattore importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari è l'abbassamento del colesterolo. I vegetariani, mangiando meno carne e meno prodotti animali che contengono molto colesterolo, assumono di conseguenza meno di questa sostanza dannosa per le malattie cardiocircolatorie. I vegetariani assumono anche più proteine vegetali e si sa che le proteine vegetali hanno il vantaggio di diminuire l'insorgere del colesterolo endogeno, ossia il colesterolo che il nostro corpo produce lui stesso. Inoltre queste proteine hanno anche altri vantaggi nei confronti di malattie tipo le malattie renali, ma anche l'equilibrio acido-basico, malattie collegate al metabolismo delle ossa. Un altro problema importante è il sovrappeso. Attualmente il sovrappeso sta diventando un problema diffuso a livello mondiale e anche questo è collegato con l'insorgere di malattie cardiovascolari e anche con l'insorgere del diabete, che è una malattia ormai diffusa in tutto il mondo. Quindi vediamo che ovunque ci sia uno stile alimentare di tipo occidentale con molte carboidrati, con molti zuccheri semplici e con molta carne e soprattutto grassi animali, insorgono le cosiddette malattie delle civilizzazioni, le malattie del benessere, come appunto il sovrappeso, il diabete, le malattie cardiovascolari, ma anche altri problemi come i reumatismi, l'artrosi e via dicendo.
0: Hai fatto una bella carrellata ed effettivamente oggi si vede questa discrepanza nella nostra società, il problema del sovrappeso, lo vediamo che quasi un terzo addirittura della popolazione in America ha questo problema e da lì sorgono vari altri problemi, cioè si mangia male e si mangia forse troppo. E tu hai citato anche malattie gravi come il diabete o il cancro, quindi la mia domanda sarebbe come si possono ridurre eventualmente con un'alimentazione giusta questi problemi o risolverli magari?
1: Ma sicuramente si può cominciare a ridurre le proteine animali e i grassi animali, quindi se fino a ieri ho mangiato 6 volte alla settimana la carne, provo magari a ridurla a 3 volte alla settimana o forse a 2 e magari poi arrivo anche a 1. Un altro aspetto potrebbe essere quello di fare attenzione, di scegliere prodotti di tipo genuino, magari di provenienza biologica, locale, quindi che non devono venire trasportati a lungo, immagazzinati a lungo. Sicuramente anche i prodotti preconfezionati si potrebbero ridurre o addirittura eliminare. Lì naturalmente ci sono molti conservanti, coloranti, sostanze chimiche della industria alimentare che sicuramente non hanno un valore nutritivo. Inoltre il fast food, bisogna anche citarlo, spesso molto calorico ma povero di sostanze nutritive. Quindi una scelta di tipo vegetariano è sicuramente una scelta consapevole che si avvicina più a dei parametri che sono migliori per la salute.
0: Abbiamo parlato della carne, con questo si intende un po' tutto. La mia domanda va, è coloro che passano il pesce, c'è qui qualcosa, un vantaggio o come la vedi tu?
1: Beh, il pesce è anche lui un prodotto animale, quindi spesso anche con molti grassi. Il pesce inoltre proviene da dei mari che purtroppo non sono più i mari puliti che conoscevamo, quindi spesso il pesce contiene anche molte sostanze dannose come i metalli pesanti e le sostanze chimiche che si trovano nel mare. Quindi è comunque un prodotto di origine animale, contiene anche lui grassi e contiene tutti gli svantaggi delle proteine animali.
0: Oggi ci sono sempre più catene alimentari, piccoli o medi negozi o cooperative che propongono sempre più prodotti a livello locale, regionale, quindi a basso chilometraggio per così dire, che magari forniscono una garanzia migliore di qualità del cibo. E non possiamo proprio dire che senza carne non possiamo vivere. Quindi quali sono, se si pensa magari i vegetariani mangiano solo insalata o così, potresti riassumere quali sono i cibi più importanti che in una dieta vegetariana, come tu hai detto, possono aiutare la nostra salute?
1: Diciamo, la nostra alimentazione si basa su tre principali alimenti: i grassi, i carboidrati e le proteine. E questi sono rappresentati anche nella dieta vegetariana. Abbiamo i carboidrati, addirittura i carboidrati più complessi, spesso anche quelli con più fibra, come quelli integrali, e lì ci sono tutti i cereali, non solo gli spaghetti che vediamo qua, ma anche il riso integrale, poi ci sono gli pseudo cereali che hanno un forte valore nutritivo, come il grano saraceno, la quinoa, l'amaranto. Questi costituiscono una buona base, soprattutto se li combiniamo con i legumi, perché la combinazione di legumi e cereali dà per esempio una proteina molto buona, quindi sostituisce completamente la carne. Poi naturalmente la frutta, gli ortaggi, le noci, i semi oleosi, quindi è una vasta gamma di prodotti che possiamo mettere nella nostra alimentazione.
0: Quindi non dobbiamo essere troppo pigri o mangiare sempre la pasta, sempre, tutti i giorni. Tu hai parlato anche di cibi integratori, eventualmente, o comunque cibi integrali, pane integrale. Mm-hmm. Perché sono importanti questi cibi oggi?
1: Perché contengono più sostanze nutritive. Forse possiamo a questo punto un po' vedere insieme quali sono i vantaggi dell'alimentazione vegetariana. Innanzitutto, mangiando più frutta e più verdura, abbiamo anche automaticamente più vitamine, minerali, oligoelementi. Questi sono molto importanti per il mantenimento della salute dei nostri organi, ma anche per l'energia e soprattutto per il sistema immunitario. La frutta, i cereali, gli ortaggi contengono anche altre sostanze, cosiddette sostanze vegetali secondarie, meno conosciute perché non hanno un valore nutritivo. Sono sostanze che sono contenute soprattutto nei pigmenti, nei colori delle piante e negli oli eterici, nei profumi delle piante. E queste servono alla pianta per proteggerla da agenti esterni, per proteggerla dai parassiti, dalle radiazioni del sole, dai funghi. Queste sostanze naturalmente sono anche per l'uomo importanti e nel frattempo se ne è scoperte più di 40.000 e si è visto che hanno effetti benefici sulla salute, del tipo per esempio antiossidative, oppure aiutano a prevenire i tumori, abbassano il colesterolo, regolano la pressione o addirittura regolano la glicemia. Insomma, una vasta gamma di aiuti dalla natura di tipo quasi farmacologico. Gli alimenti vegetali hanno anche molta fibra, questa è molto importante non solo per la salute dell'intestino, questo ormai è conosciuto da tutti, per la flora intestinale. La fibra ci permette anche di legare molti grassi e di eliminarli, quindi ha un effetto di nuovo sul colesterolo che abbiamo visto inizialmente molto importante nella prevenzione delle malattie vascolari. Inoltre la fibra permette di regolare la glicemia, quindi aiuta a frenare un rialzo molto rapido degli zuccheri nel sangue, quindi anche nel caso di diabete o di insulino resistenza ha sicuramente un effetto molto positivo. La carne invece ha meno fibra. E forse un ultimo aspetto della alimentazione vegetariana è che si avvicina molto di più al rapporto ottimale dei macronutrienti. I macronutrienti sono, li abbiamo citati, la base della nostra alimentazione, quindi i grassi, le proteine e i carboidrati, che dovrebbero essere per una, una funzione ottimale del corpo in un rapporto 55-60% carboidrati, 30% grassi vegetali e 15% proteine. Quindi vediamo, le proteine sono importanti, ma sono una parte piccola della nostra alimentazione. Se mangio molta carne, naturalmente supero velocemente questo 15%, e anche qui l'alimentazione vegetariana ci è di aiuto.
0: Quindi mi sembra di capire che tu ci inviti ad essere meno pigri, a cucinare con maggiore varietà e comprendere possibilmente molta varietà di questi cibi, dalla frutta alla verdura, ai legumi, alla pasta, al grano, al pane integrale. Adesso vorrei farti una domanda che va proprio nel tuo lavoro, perché tu lavori in una clinica a livello internazionale nella quale i pazienti vengono per fare delle convalescenze, per curarsi, per anche contro lo stress, per fare dei check-up, per quanto ne so, e voi avete proposto ormai da 20 anni, credo, già dalla nascita di questa clinica, rigorosamente una dieta a livello vegetariano o vegano. Quindi i pazienti che vengono lo sanno e provano, e mi interesserebbe sapere, naturalmente voi fate anche analisi sul sangue, avete quindi un controllo sulla salute del paziente, che reazioni hanno queste persone che magari anche per alcune settimane provano a fare una dieta completamente vegetariana?
1: Sì, sicuramente ci sono dei miglioramenti, molti disturbi migliorano anche veramente in pochi giorni e alcuni addirittura scompaiono. Sicuramente migliorano tutti i valori del sangue, i valori del metabolismo, come abbiamo detto la glicemia, i valori del fegato, dei grassi, e i pazienti raccontano di sentirsi anche meglio, più leggeri, più di buon umore, di avere più energia. E col tempo osservo che anche sviluppano una certa sensibilità anche poi per il mondo della natura, per il mondo degli animali. Infatti cominciano a riconoscere che la bistecca è anche un animale e quindi sviluppano una maggiore empatia per questi esseri viventi.
0: Tu hai introdotto così l'aspetto etico, perché da quello che ho sentito finora, certamente noi stiamo meglio o ci sentiamo meglio se proviamo a cambiare la nostra alimentazione, ad equilibrarla, ma quelli che stanno meglio sono senz'altro gli animali. Come mai tu dici improvvisamente, se smetto di mangiare la carne o mi domando cosa c'era prima di questa bistecca, comincio a pensare anche agli animali, quindi?
1: Sì, molte persone scelgono un'alimentazione vegetariana per motivi etici. I motivi sono naturalmente diversi, alcuni lo fanno per motivi di salute, altri lo fanno per motivi ecologici. Sappiamo che ad esempio gli allevamenti intensivi contribuiscono fortemente al surriscaldamento globale terrestre, ma la maggior parte delle persone, soprattutto i giovani, lo fanno per motivi etici. Ed è in fondo la coscienza che spinge a non voler essere più corresponsabili delle sofferenze enormi che vengono inflitte giorno per giorno agli animali negli allevamenti intensivi, ma anche con la caccia, alle sofferenze che vengono inflitte in fondo a tutto il pianeta. Sappiamo che il nostro pianeta sta collassando e sappiamo anche che gli animali sono esseri sensibili, senzienti, che come noi provano dolore, sofferenza, ma che come noi hanno anche bisogno di libertà, di luce, di aria, mentre spesso sono costretti a vivere in condizioni terribili fino alla morte. Sappiamo anche che l'uomo non è in grado di donare respiro a nessun essere vivente e nonostante questo però si arroga il diritto di uccidere gli animali, forse sotto il motto sottomettete la terra, ma io credo che Dio non abbia inteso così dicendo sottomettete la terra. Infatti questo ce lo dimostra anche la natura con i suoi frutti che ci dona e che a livello nutrizionale contengono tutto quello di cui abbiamo bisogno.
0: Sì, penso anch'io che questo sottomettete la terra sarebbe più da comprendere. Prendete responsabilità per il vostro pianeta dove vivete. E oggi tu hai parlato di questi terribili allevamenti intensivi. I dati parlano di fino a 60 miliardi di animali che vengono macellati ogni anno per alimentare l'uomo, ma questi animali devono pur vivere di qualche cosa, cioè si coltivano enormi piantagioni di mais, di soia, di cereali che poi vanno ad alimentare direttamente questi miliardi di animali che poi tornano in genere sul piatto dei ricchi o comunque europei o meno sul piatto dei poveri. Quindi la mia domanda sarebbe: potrebbe essere che l'alimentazione vegetariana, vista a livello proprio etico e morale, potrebbe anche essere la risposta ai problemi che abbiamo per la povertà nel mondo, per la sottoalimentazione di milioni o forse miliardi di uomini e anche per il futuro?
1: Sì, è sicuramente così, ormai è riconosciuto a livello scientifico, ci sono anche molti dati e molti studi che dicono la Terra sarebbe in grado di sfamare ogni uomo se le risorse fossero distribuite in un altro modo. Quindi sicuramente la scelta vegetariana o vegana aiuta anche in questo senso a salvare delle vite, a ripartire le risorse che la Terra ci dona in modo più equo.
0: Avrei ancora due domande. Tu hai parlato di dieta vegetariana e vegana. Che differenza c'è tra vegetariano e vegano?
1: Ci sono diversi tipi di dieta vegetariana. C'è la dieta vegetariana classica, ossia la dieta ovo-latto-vegetariana, che prevede, oltre al consumo di vegetali, ortaggi, cereali, legumi, noci, anche i prodotti animali come i latticini e le uova. Poi abbiamo la dieta latto-vegetariana, che prevede quindi il consumo dei latticini ma non delle uova, e la ovo-vegetariana, che prevede il consumo delle uova ma non dei latticini. Infine abbiamo la dieta vegan, che non prevede alcun prodotto di tipo animale e nemmeno alcun prodotto che sfrutta in qualche modo il lavoro degli animali, quindi anche il miele. Allora è una dieta a base di vegetali, frutta, verdura, legumi, cereali, noci, semi, ma nessun prodotto di origine animale. La dieta vegan è uno stile di vita, potremmo dire, che va al di là dell'alimentazione, riguarda anche per esempio l'abbigliamento, riguarda i prodotti per la cura del corpo e della persona. Quindi è uno stile di vita che ancora spesso viene molto criticato, viene ritenuto insufficiente per il fabbisogno dell'uomo o addirittura in alcuni casi pericoloso, ma in realtà è uno stile di vita molto sano che si sta diffondendo soprattutto nei giovani a livello mondiale. Naturalmente questo prevederebbe un capitolo per sé, un tema e un corso di cucina, senz'altro.
0: Significa, se capisco bene, il vegano decide: io non voglio far soffrire gli animali in nessun modo, quindi non solo non voglio che vengano uccisi, ma non voglio neanche che soffrano o che vengano utilizzati in qualche modo nella pelletteria, quindi rifiuta anche qualunque prodotto. Questo sarebbe coerente fino in fondo, diciamo. Ma adesso, mettendoci nei panni di chi mangia molta carne ed è abituato così, e adesso si mette a riflettere su questo tema, cosa dici? Si può passare direttamente da una dieta a una dieta vegetariana o bisogna stare attenti a non essere fanatici? Bisogna magari provare com'è la tua esperienza o anche quella della tua clinica?
1: Sì, sicuramente non serve fare un salto così grande, bisogna anche abituare il corpo, che naturalmente per molti anni è stato abituato al consumo della carne e quindi ha bisogno ancora di certi elementi. Si può, come dicevamo inizialmente, cominciare a ridurre: se la mangiavo 6 volte alla settimana, 3, poi 2, poi 1, e cercare di evitarla, cercando magari di inserire abbondanti proteine animali, non per forza scegliendo il formaggio e le uova, ma come dicevamo prima, combinando i legumi con i cereali, che danno, oltre a un buon senso di sazietà, anche una proteina di grande valore, e fare quindi piano piano questo tipo di scelta finché il corpo dirà: non mi interessa più. Io penso questa sia la via più semplice, più naturale. Il gusto cambia, i sensi si raffinano e col tempo le persone dicono: in fondo non mi piace più, e questo forse è il metodo più semplice.
0: Io credo che, anche se in certi paesi del mondo lo fanno, nessuno di noi mangerebbe il proprio cane o il proprio gatto. Se però pensiamo, il coniglio non ha una grande differenza o il cerbiatto non ha una grande differenza, quindi è un fatto di fare un salto, di vedere gli animali anche magari globalmente come un po' il nostro piccolo fratellino o i compagni della nostra vita, visto in senso globale, e non solamente questi si mangiano, questi invece no. Io penso che sia un lavoro di coscienza, e certamente quello che tu oggi ci hai detto aiuta in questo senso. vorrei ringraziarti per quello che ci hai detto oggi, certamente avremo altre possibilità di sapere di più su questo tema. Cari amici, oggi abbiamo parlato dei vantaggi dell'alimentazione vegetariana. Naturalmente ognuno è libero di comportarsi come sente giusto, ma forse vale la pena di fare qualche riflessione su cosa mettiamo nel nostro piatto e di fare delle prove. I più contenti credo che saranno certamente gli animali. Cara Diana, grazie di essere intervenuta qui in studio da noi. Certamente troveremo l'occasione di parlare ancora di altri temi che riguardano la nostra salute e sentire esperienze dei nostri ospiti. Cari amici, grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buona notte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage.
1: D'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché.
0: Warum?
1: Perché la giornata oggi è stata così difficile?
0: Warum war er unter Umständen
1: e perché ieri è stata forse così facile?
0: Heute gab es Ärger
1: oggi
0: über Ärger.
1: Non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali, se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione, se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo.
0: Von unseren Gedanken
1: per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio. che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus
1: Gottesgeist. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende.
1: Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit.
1: Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
0: Bitte denken Sie nicht.
1: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate
0: und sie lassen
1: e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio.
0: Atmen sie tief.
1: Inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate
0: sie
1: le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: Die zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno,
0: jede Stunde,
1: ogni ora,
0: jede Minute,
1: ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole.
0: Es wäre von Vorteil.
1: Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato. Ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig.
1: Sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla. L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi è accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto alla trasmissione di oggi che porta il titolo La parola dei profeti si adempie, da Abramo fino a Gabriele.

0: Per la maggior parte delle persone, in particolar modo nella cosiddetta cristianità, l'operato dei profeti di Dio nella storia è qualcosa di secondaria importanza nella vita quotidiana o che addirittura non ha alcun ruolo. La comparsa dei grandi ammonitori e messaggeri degli inviati di Dio viene considerata come un fatto storico con il quale un Dio sconosciuto ha trasmesso la sua parola per mezzo di persone scelte, più o meno a caso. Come si è arrivati alla sua parola, da dove proviene la sua parola, ovvero la parola di Dio, o addirittura da dove proviene questo Dio che si rivela, com'è, e di che cosa parla la parola dell'Eterno che si rivela, tutte queste cose scompaiono nell'oscurità dei testi tramandati dalle istituzioni. La visione del contenuto della parola di Dio rivelata è stata annebbiata da spiegazioni di carattere pagano e stantie date dall'insegnamento ecclesiastico. Malgrado anche nei testi biblici tramandati sia riportato come Gesù spiegò le scritture riguardo i profeti alla sua venuta, poche persone si rendono conto che le sue spiegazioni si riferiscono a eventi che avvengono nella dimensione temporale, che hanno origine però nella dimensione spirituale e che sono basati su un piano di Dio.
1: A Emmaus il Cristo disse ai discepoli: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Queste parole dimostrano che l'operato di tutti i profeti di Dio non è affatto un mosaico che si è formato a caso, nel quale la parola dell'Eterno viene portata qua e là agli uomini. Lo spirito profetico, che opera tramite i suoi portavoce, fa parte del grande piano del Regno di Dio, di ricondurre di nuovo nel Regno di Dio gli esseri caduti, che nel profondo della loro anima sono esseri divini provenienti dalla Patria Eterna. Tramite la chiamata dei Suoi messaggeri, l'Eterno, lo Spirito Libero Universale, Dio, vuole indurre noi uomini a cambiare e indicarci il cammino che è la via che ci riconduce alla casa del Padre.
2: Questo è il piano spirituale divino alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio in tutti i tempi, fino ai nostri giorni. L'intera storia dell'umanità è collegata in modo inscindibile con la chiamata dell'Eterno per mezzo dei suoi portavoce. Come perle infilate una accanto all'altra, la parola di Dio si rivolge a noi uomini in base al livello di coscienza degli uomini della rispettiva epoca e della loro società, in una dimensione sempre più vasta e completa, con insegnamenti spirituali sempre più profondi. Nei grandi profeti di Dio erano e sono incarnati elevati esseri spirituali inviati nel mondo con il mandato divino di prepararsi per la sua parola, per predisporre il ritorno dei suoi figli e delle sue figlie, che noi tutti siamo nel profondo della nostra anima, nel regno dell'Eterno Essere.
0: È a questo grandioso piano divino che si riferì Gesù di Nazareth nella parabola del vignaio che inviò i suoi servi ai vignaioli disobbedienti che li uccisero tutti. Visto che non era servito a nulla, alla fine inviò suo figlio, ma i vignaioli uccisero anche lui. In questa parabola Gesù, il Cristo, parla del suo stesso cammino, ma anche di quello degli inviati, dei cosiddetti servi, ossia di coloro che erano al servizio di Dio, i suoi portavoce, gli esseri spirituali elevati al cospetto del trono di Dio.
1: Grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, oggi conosciamo il grandioso piano spirituale divino, basato sull'operato di tutti i grandi profeti di Dio. Si tratta di un'unica corrente alla quale attingono i portavoci di Dio. È un unico mandato per il quale essi operano. È il desiderio che abbraccia ogni cosa dell'Eterno Padre, che desidera ricondurre tutti i figli della sua creazione di nuovo al suo cuore paterno, nelle leggi dell'Eterno Essere, che sono le leggi della vita, del Regno di Dio. La volontà di Dio e il suo desiderio vengono trasmessi soltanto per mezzo dei suoi inviati. La sua volontà è la legge ineluttabile dell'infinito. In tutti i tempi ci sono stati dati estratti da questa legge eterna, nella misura in cui gli uomini erano in grado di comprenderli, per mezzo di persone inviate da Dio, che hanno ricevuto la benedizione di Dio, i suoi profeti, e non per mezzo di coloro che attribuiscono a se stessi la benedizione, ovvero i sacerdoti. Per questo Dio condusse i suoi portavoce sempre al di fuori della sfera di azione delle gerarchie sacerdotali.
0: Come già detto, il ritorno di tutti gli esseri caduti nella eterna casa del Padre è il piano spirituale divino che si trova alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio. In questa trasmissione vogliamo prendere in esame in modo più profondo le perle infilate una accanto all'altra, che sono le perle della parola profetica di Dio, che ci fa riconoscere questo grande piano divino ininterrottamente attraverso tutti i secoli, da Abramo circa 4.000 anni fa fino a Gabriele oggi. In tal senso non si tratta tanto di descrivere un decorso storico senza lacune, quanto piuttosto un grande arco che è stato teso dai portavoce per noi uomini. Dio inviò i suoi messaggeri in tutte le culture, in tutti i tempi, per condurre gli uomini alla giustizia e alla pace, staccandosi dalla violenza e dalla crudeltà. Ma in tutte le culture avvenne più o meno la stessa cosa. I portavoce di Dio vennero perseguitati, scacciati e spesso uccisi. Gli insegnamenti, la parola dell'Eterno, vennero soppressi o distorti, in parte falsificati, fino a renderli irriconoscibili, per essere così adeguati alla gerarchia sacerdotale dominante.
1: Quasi 4.000 anni fa, in mezzo all'idolatria, alla superstizione, al culto di Baal e alle religioni del culto del sacrificio, l'Eterno si rivelò ad Abramo come unico Dio. Abramo è quindi il capostipite per quanto riguarda la conoscenza dell'unico Dio. Per mezzo di lui, l'Eterno esortò gli uomini del suo tempo ad aspirare a Lui, all'unico universale, staccandosi dalle opere intrise di culti delle religioni, dominate da sacerdoti che a quel tempo, come oggi, hanno condotto gli uomini sulla strada errata con culti e cerimonie, a quel tempo per rendere propizi diversi dei e idoli, mentre oggi si rende onore in forma odierna del vecchio culto sacerdotale pagano di Baal all'idolatria, seguendo le religioni istituzionali del culto. Per mezzo di Abramo, Dio si oppose con potenza all'idolatria, in un tempo in cui gli uomini seguivano le immagini illusorie delle religioni sacerdotali del culto, credendo in numerosi dei e idoli, che si dovevano mitigare e rendere propizi affinché proteggessero gli uomini o procurassero loro dei vantaggi.
3: In diese Zeit hinein sprach der Ewige zu Abraham.
0: In quest'epoca l'Eterno parlò ad Abramo e gli ordinò di lasciare la casa di suo padre e di andare in una terra che l'Eterno gli avrebbe indicato. Secondo quanto è stato tramandato, l'Eterno gli disse: «Farò di te un grande popolo e ti benedirò». Questa è la prima indicazione in merito al piano di Dio di formare un popolo che dovrà abitare in una terra che sarà benedetta da Dio perché gli uomini vivono uniti nel suo spirito. L'Eterno condusse Abramo via dalla metropoli che a quel tempo era Ur e gli promise una terra nella quale Abramo sarebbe stato benedetto insieme ai suoi. Abramo abbandonò con fiducia la sua terra d'origine e si mise alla ricerca, guidato soltanto dalla parola di Dio in lui. Abramo riconobbe Dio come l'unico Dio, come l'Io sono colui che sono. Nell'Antico Testamento l'Eterno ammonì continuamente gli uomini a non seguire le immagini illusorie delle religioni sacerdotali del culto, ma di riconoscere invece Lui, l'unico Eterno, il vero Dio che è sempre stato e che sarà in eterno, e di esercitare giustizia verso tutte le forme di vita.
1: Trascorsero diversi secoli. Gli uomini accettarono in parte l'unico Dio, mentre altri restarono prigionieri dei culti. Invece di edificare un popolo al quale sarebbe stata affidata una terra benedetta da Dio, il popolo divenne succube di tante dipendenze e fu ridotto alla schiavitù sotto gli egiziani. La chiamata di Dio afferrò ancora una volta un uomo, Mosè. Egli percepì la parola di Dio che gli parlava, dicendo che lo avrebbe condotto insieme al suo popolo in una terra promessa, dove scorrevano latte e miele. E non gli trasmise soltanto questa promessa. L'Eterno rivelò estratti dalla legge eterna dei cieli, i 10 comandamenti, come criteri etici per la vita del singolo e come presupposti per la nascita di un popolo in una terra promessa. La promessa della terra promessa e l'adempimento dei 10 comandamenti sono strettamente collegati. Spesso vengono invece considerati singolarmente, indipendentemente l'uno dall'altro, da un lato la terra che dona benedizione e dall'altro i 10 comandamenti di Dio. Questo modo di vedere le cose è tipico del culto sacerdotale dei miracoli che sostituisce la realizzazione degli aspetti della legge con un'alleanza basata sui misteri.
2: Mosè ricevette da Dio, l'Eterno, i 10 comandamenti che portarono di nuovo agli uomini l'unico Dio, in quanto il primo comandamento dice: «Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me». L'Eterno voleva condurre gli uomini nella terra promessa tramite il suo profeta. Per questo donò loro per mezzo di Mosè i 10 comandamenti espressi in parole semplici che sono estratti dalla legge dei cieli, quale regole di vita per ogni uomo che desidera rendere onore all'unico Dio con la propria vita.
0: Aaron, der ältere Bruder von Mose. Ma Aronne, il fratello maggiore di Mosè, non accettò i comandamenti chiari dell'unico Dio. Egli istituì di nuovo dei sacerdoti del culto e diede vita a una religione del culto che soffocò la parola dell'Eterno con il sacerdozio e con la sua idolatria. E lo dimostra il fatto che egli stesso divenne il primo sommo sacerdote della sua religione del culto. Ormai nemmeno le istituzioni ecclesiastiche negano più che i cosiddetti 5 libri di Mosè non furono in realtà scritti da Mosè stesso. Molte cose che oggi sono contenute nei cosiddetti libri di Mosè sono state quindi solo attribuite al profeta di Dio. Tantissime cose sono in netta contraddizione con ciò che l'Eterno insegnò nei suoi comandamenti dati tramite Mosè.
2: Il comandamento non uccidere, che abbraccia ogni cosa e che conduce all'unità, fu ignorato, dando invece importanza all'esercizio dei culti sacerdotali, e venne stravolto nel suo contrario, nel senso che ai sacerdoti del nuovo culto, del culto di Aronne, venne comandato di offrire in sacrificio gli animali, che sono creature dell'unico universale, sull'altare, che divenne così un patibolo per gli animali. Mosè, il profeta di Dio, osservò fedelmente i comandamenti del suo Dio, che comandò in modo inequivocabile non uccidere. Tuttavia, i sacerdoti istituirono in nome di Mosè delle leggi del culto, con lo scopo di annullare questo comandamento di centrale importanza. Il Dio della vita, che diede il comandamento non uccidere tramite Mosè, si sarebbe quindi compiaciuto del sangue delle sue creature che veniva spruzzato sugli altari, del grasso di agnelli e vitelli innocenti che veniva offerto in sacrificio a lui, all'Eterno, a quanto pare come profumo soave per il Signore, come si afferma. Si dice inoltre che l'Eterno, che per mezzo di Mosè comandò di non uccidere, avrebbe comandato di assassinare, di linciare, di rubare e saccheggiare.
1: Molte persone non prestarono ascolto alla parola di Dio, data per mezzo del suo profeta. Essi non accettarono i comandamenti di Dio e seguirono invece le numerose leggi dei sacerdoti che, pur limitandoli, lasciavano loro più spazio per uno stile di vita eticamente e moralmente corrotto. Il culto sacerdotale sostituì la conoscenza di Dio. I vizi presero il posto di un'etica più elevata, gli animali vennero offerti in sacrificio su altari esteriori, invece di sacrificare i propri peccati sull'altare interiore. La chiamata di Dio tramite Mosè si spense quasi del tutto e venne sopraffatta da culti sacerdotali e da prescrizioni. Al posto dei comandamenti di Dio, subentrarono precetti sacerdotali e divieti stabiliti dalla casta sacerdotale. Passarono anni, decenni e secoli. Se avessero realizzato i comandamenti di Dio, gli uomini avrebbero potuto raggiungere la libertà e la pace, ma essi si legarono di nuovo a culti che permettevano loro di continuare a seguire le abitudini che avevano acquisito davanti alle pentole piene di carne degli egiziani.
0: Le perle della parola di Dio raggiunsero continuamente gli uomini tramite gli inviati dell'Eterno, anche dopo Mosè. Vennero di nuovo esseri spirituali elevati dal regno di Dio che si incarnarono in veste umana per annunciare come profeti la legge della libertà, dell'unità e della giustizia. Così fu anche per il cherubino della sapienza divina, che operò in veste di Isaia. Per mezzo di lui, il grande profeta di Dio, l'Eterno parlò in modo possente agli uomini della sua epoca. Sono parole valide fin nell'epoca odierna. Egli esortò gli uomini a esercitare giustizia anziché l'idolatria, a sviluppare compassione per gli altri e disponibilità ad aiutare anziché offrire sacrifici. Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò di nuovo che egli è l'unico universale che non dimora in templi di pietra. C'è forse un Dio fuori di me o una roccia che io non conosca? E inoltre, quale casa mi potreste costruire? Tutte queste cose sono state fatte dalla mia mano. Con queste parole, che ci sono state tramandate, l'Eterno parla della sua onnipresenza tramite Isaia. Oggi il cerchio di questo messaggio di Dio di importanza centrale si chiude. Tutte queste cose ha fatto la mia mano, non esiste alcun Dio all'infuori di me. Con queste brevi frasi ci è stato tramandato che Dio, l'Eterno, si fece conoscere già tramite Isaia come forza creatrice dell'unità universale, Allo stesso modo in cui oggi ci viene spiegato in modo ancora più vasto, tramite Gabriele, che Dio è l'unità universale che parla.
1: Dato che la mano di Dio ha fatto tutte queste cose, tramite Isaia egli denunciò con parole chiare i sacrifici cruenti, dicendo: «Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori, di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io le detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Così parlò l'unico Dio, il Dio dell'eternità, il Padre di ogni forma di vita, per mezzo di Isaia, con parole possenti, esortando gli uomini a cambiare.
0: Per mezzo del suo portavoce Isaia, Dio parlò in modo altrettanto deciso contro l'idolatria che si era diffusa di nuovo dopo Abramo e nonostante i comandamenti di Dio dati tramite Mosè. Il suo paese è pieno di idoli, adorano l'opera delle proprie mani, ciò che hanno fatto le loro dita. Questa accusa per mezzo di Isaia era collegata all'ammonimento profetico che dice: «E gli idoli spariranno del tutto, rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli antri sotterranei, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra». In quel giorno ognuno getterà gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che si era fatto per adorarli. Li getterà i topi e i pipistrelli per entrare nei crepacci delle rocce e nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà quando si alzerà a scuotere la terra. E ancora, i fabbricanti di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non giovano a nulla. Chi sono coloro che fabbricano un Dio e fondono un idolo che non giova a nulla? Ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati. Gli stessi artefici non sono che uomini. Si radunino pure e si presentino tutti, saranno spaventati e confusi allo stesso modo. Fine della citazione.
2: Con parole molto eloquenti viene accusata l'assurdità dell'idolatria, della venerazione delle statue. Il fabbro lavora il ferro di una scure, lo elabora sulle braci e gli dà forma con martelli, lo rifinisce con braccio vigoroso. Il falegname stende il regolo, disegna l'immagine con il gesso, la lavora con scalpelli, misura con il compasso, riproducendo una forma umana, una bella figura d'uomo da mettere in un tempio. Egli si taglia cedri, prende un cipresso o una quercia che lascia crescere robusta nella selva, pianta un frassino che la pioggia farà crescere. Tutto ciò diventa per l'uomo legna da bruciare. Ne prende una parte e si riscalda, o anche accende il forno per cuocervi il pane. O ne fa persino un idolo e lo adora, ne forma una statua e la venera. Una metà la brucia al fuoco, sulla brace arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto e si sazia. Ugualmente si scalda e dice: mi riscaldo, mi godo il fuoco. Con il resto fa un dio, il suo idolo, lo venera, lo adora e lo prega. Salvami perché sei il mio Dio. Non sanno né comprendono. Una patina impedisce agli occhi loro di vedere e al loro cuore di capire. Essi non riflettono, non hanno scienza e intelligenza per dire: ho bruciato nel fuoco una parte, sulle sue braccia ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che ho mangiato, col residuo farò un idolo abominevole, mi prostrerò dinanzi a un pezzo di legno. Si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia. Egli non sa liberarsene e dire: ciò che tengo in mano non è forse falso. Fine della citazione.
0: Damals wie heute. Allora come oggi. Idolatria. Idolatria e venerazione dei santi. Che differenza c'è? Ma Isaia non ammonì soltanto contro l'idolatria sacerdotale e la loro brama di uccidere gli animali. Egli annunciò la venuta del Messia, del Redentore, che si compì per mezzo di Gesù di Nazaret e del suo sacrificio sul Golgota. La promessa fatta da Dio tramite Isaia, la venuta del Cristo Dio, si è compiuta. Il piano di Dio, annunciato dal suo principe dei cieli, il cherubino della sapienza divina che operava in veste di Isaia, si è compiuto con la vita e con l'operato del Nazareno. Gesù stesso spiegò ai suoi discepoli i testi dei profeti dell'antichità che si riferivano alla sua venuta.
3: Auch die Institutionen Kirche glauben.
1: Anche l'istituzione ecclesiastica crede che Dio, l'Eterno, abbia parlato in modo veritiero tramite Isaia. È quindi possibile che si sia sbagliato in merito all'ulteriore sviluppo del suo piano? Infatti, per mezzo di Isaia, egli annunciò altre cose: la nascita del regno della pace, nel quale la creazione trova unità e pace. Forse ciò non dovrebbe adempiersi? È soltanto una bella utopia? No. Come si è avverata la venuta del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret, così diverrà realtà anche la nascita del regno della pace su questa terra, come è stato promesso. Isaia disse: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà accanto alla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Queste sono le parole di Isaia.
2: Con la parola dei veri profeti di Dio, l'umanità di allora avrebbe potuto adempiere i comandamenti dell'Eterno. Mettendo in pratica il discorso della montagna di Gesù di Nazaret nella vita quotidiana, si sarebbero potute porre le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Ma la maggior parte degli uomini rimase ottusa, succube dei sacerdoti e schiava del culto dei sacrifici, offrirono animali in sacrificio, le colombe, le pecore e i capretti nel Tempio di Gerusalemme e fecero degli altari delle pietre sacrificali mortali sulle quali il sangue scorreva a fiotti.
0: Nella rivista Spiegelgeschichte numero 6 del 2011, Gil Yergon descrive che cosa accadeva nel Tempio di Gerusalemme ai tempi di Gesù e vorrei ora citare. Per i sacrifici i sacerdoti accettavano solo animali perfetti, li legavano e li macellavano secondo l'usanza ebraica. Il sangue veniva raccolto in un recipiente d'oro, il masrek. In alcuni casi era necessaria una particolare abilità. Ai volatili offerti in sacrificio veniva aperto il collo con l'unghia del pollice. Il sangue, quale sede dell'anima, era la parte più importante del sacrificio e veniva pertanto versato agli angoli dell'altare. Intorno all'altare c'erano delle aperture per l'acqua in modo da poter pulire via con un solo cenno tutto il sangue, che naturalmente colava dalle vittime, come si legge nella lettera di Aristea, un ebreo che viveva in Egitto. Dopo aver sparso il sangue, le interiora e il grasso venivano bruciati sull'altare, mentre il resto dell'animale veniva mangiato dai sacerdoti o da coloro che portavano l'offerta. Fine della citazione. Il culto dei sacrifici si svolgeva secondo regole severe e i doni offerti in sacrificio erano stabiliti in modo esatto. I benestanti conducevano all'altare una capra, un bovino o una pecora, mentre i poveri portavano tortore o colombe. Mentre un credente comune poteva fare penitenza offrendo una capra, per lo stesso peccato, un sacerdote doveva offrire in sacrificio un bue. Nel giornale Spiegel si legge inoltre: si praticavano offerte sacrificali anche solo per gratitudine. I primi nati di un animale venivano consacrati ai sacerdoti. Due volte al giorno si sacrificava ufficialmente un bovino in nome e a spese di Cesare e del popolo romano. Inoltre i sacerdoti praticavano la liturgia quotidiana del Tempio con i sacrifici, in occasione della quale i Leviti intrattenevano la folla con canti e squilli di tromba, segnalando loro quando dovevano inchinarsi. Fine della citazione.
3: Der größte Prophet aller Zeiten, Jesus von Nazareth.
1: Il più grande profeta di tutti i tempi, Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, entrò in questo centro del culto, nel Tempio di Gerusalemme, per spiegare agli uomini che stavano operando in modo crudele e per scacciare dal Tempio i commercianti di animali e i cambiavalute. Egli disse: «Non sta forse scritto che la mia casa dovrà essere una casa di preghiera per tutti i popoli? Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri». Questo è il desiderio dell'Eterno, che desidera chiamare tutti i suoi figli per riunire gli uomini di tutti i popoli nell'adorazione dell'unico Dio, che non pretende che gli vengano offerti in sacrificio i figli della sua creazione, ma che tramite i suoi veri profeti di Dio esorta gli uomini a sacrificare il proprio atteggiamento egocentrico e umano che è causa di discordia, odio, invidia, lotte e guerre.
4: Doch die mächtige Priesterkaste duldete dies nicht.
0: Ma la potente casta sacerdotale non lo tollerò. Essa istigò il popolo contro Gesù e lo fece inchiodare sulla croce dai romani. Con la crocifissione, l'avversario di Dio cercò di far fallire e di schernire il figlio di Dio, il co-regnante dell'infinito. L'influsso del pensiero dei sacrifici di sangue e degli olocausti arriva fino alla nostra epoca. Con la presunta trasformazione in sangue e vino e consumando per così dire parti del suo corpo, le istituzioni di oggi celebrano il rito del sacrificio offerto a un Dio vendicativo e necessario affinché egli perdoni le sue creature.
1: Cari amici all'ascolto, Come si può schernire Dio in modo peggiore che stravolgendo i suoi comandamenti? Con il culto sacerdotale, gli aspetti più infimi sono stati elevati a massimi precetti, mentre gli aspetti più sublimi, la sua legge, sono stati distorti e trasformati al livello più basso. Il comandamento non uccidere è stato deformato trasformandolo in culto diabolico che dice «ucciderai in nome mio», come profumo soave per il Signore. L'olocausto con i suoi riti che prescrivono come uccidere sugli altari dei sacerdoti e rivestiti di funzioni magiche serve soltanto al Dio degli inferi. Ed è a questo Dio degli inferi che ancora oggi si sacrifica Gesù, come agnello del sacrificio, con riti che si riferiscono al suo sangue e alla sua carne. Quale Dio può volere che gli venga offerto in sacrificio per riconciliarlo, l'opera della sua creazione, fino ad arrivare al suo figlio primogenito? Il Dio dei profeti non lo vuole. Tutte queste cose sono la volontà del Dio degli inferi e dei suoi seguaci.
2: Ma il loro apparente trionfo sul Figlio di Dio non fu in grado di sconfiggere lo spirito libero che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, e che Lui stesso ha personificato. Il suo spirito agisce in ogni uomo e in ogni anima come Redentore, e quale Cristo Dio, Egli continua ad operare nel grandioso piano di redenzione. Le gerarchie sacerdotali non sono riuscite a spegnere la luce che egli ha portato nel mondo. In tutti i tempi ci furono persone che si schierarono intorno allo Spirito Libero, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù di Nazareth, che questi chiamò semplicemente Padre. È il Dio di tutti i veri profeti di Dio. Ci furono continuamente seguaci che si riunirono e che si sforzarono di vivere secondo i comandamenti di Dio e si accolsero la parola della verità e della giustizia per metterla in pratica nella propria vita, secondo la volontà dello Spirito Libero e quindi senza dogmi, culti, cerimonie e sacerdoti.
0: Seguire liberamente il Cristo, adempiendo la parola di Dio, non lega alcun uomo, alcuna anima, ma costituisce un pericolo per il mantenimento del potere della religione sacerdotale al potere nella rispettiva epoca. Il clero, schiavo del culto, perseguitò, distrusse e ostacolò di volta in volta il cristianesimo originario che si stava risvegliando, il pensiero vissuto dell'unità tra gli uomini che volevano rendere onore all'unico Dio. Così, anche dopo l'atto di redenzione di Gesù, nacquero di nuovo religioni del culto, religioni sacerdotali, impregnate di molte sfaccettature derivanti da concetti e opinioni umane. Il paganesimo si giocò ai dadi la veste di Cristo per avvolgersela intorno alcuni secoli dopo nella veste di Pontifex Maximus del Dio dell'impero romano, risorto nella figura del pontefice. Le istituzioni si appropriano dell'appellativo di cristiano e se ne servono per rivestire i loro ruoli derivanti dal culto, che proviene dal paganesimo. Le parole dei veri profeti di Dio vengono intessute in un groviglio di dogmi e precetti di fede e usate come esca per le anime, per trattenere imprigionati nella rete delle istituzioni i seguaci impoveriti nell'anima e spiritualmente allo stremo. I popoli vengono guidati dalle religioni sacerdotali, dato che i potenti sperano che la manipolazione religiosa possa rendere gli uomini succubi anche politicamente, affinché seguano come pecoroni lo spirito del tempo, cadendo così nella fossa. Ma la parola dell'Eterno ha validità per tutti i tempi.
1: In che misura le guide delle religioni che si marchiano con la C di cristiani nello Stato e nella Chiesa prendano veramente sul serio la parola dei veri profeti di Dio, lo dimostrano le condizioni in cui si trova questo mondo, in particolar modo per quanto riguarda il rapporto che l'uomo ha con la creazione, con gli animali, le piante e i minerali. Infatti, in che modo possono dimostrare le religioni sacerdotali che saranno proprio loro a far divenire realtà la parola del profeta di Dio, Isaia, la grande visione del regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo sulla terra? Dove si può riconoscere anche un solo minimo sforzo o almeno un punto di partenza per provare a dimostrare che l'uomo può essere riportato all'unità con la natura, con le sue piante e gli animali? Non esiste alcuno, ma è piuttosto il contrario. Malgrado la promessa fatta da Isaia, nonostante la visione del regno della pace di Gesù Cristo, le religioni esteriori non smettono di tenere in piedi discordia e separazione, non solo nei confronti delle persone di altra fede, ma anche isolando e reprimendo tutte le altre forme di vita che non abbiano un volto umano, che in molti casi è già divenuta una maschera deformata dall'ego.
0: Invece di portare delle prove, le istituzioni ecclesiastiche hanno dimostrato il contrario. Relegando il regno della pace e la realizzazione del discorso della montagna in un altro mondo, come fosse un'utopia. Ma a questo punto si dovrebbe dire: a che cosa servono allora le religioni istituzionali se mettono da parte l'adempimento degli insegnamenti centrali dei grandi profeti al cui nome si riferiscono, sminuendo così come un'utopia che sarebbe valida solo per un altro mondo? E a che cosa servono tutti i miliardi pagati dallo Stato come sovvenzioni per una religione che degrada i profeti di Dio al ruolo di visionari per un altro mondo? A che cosa serve pagare tutti questi miliardi di sovvenzioni per delle religioni esteriori che considerano gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, in nome del quale si fanno anche pagare, come un'illusione che non è possibile realizzare in questo mondo, proiettandola in un altro mondo? Dio è forse un sognatore? È forse un utopista, dal momento che ha annunciato e annuncia il regno della pace tramite i suoi inviati? Quale spreco di energia e quali pretese a spese dei suoi figli umani si sarebbe permesso in questo caso Dio tramite i suoi profeti? Quale malignità sarebbe stata fatta da parte di Dio chiedendo agli uomini di adempiere un insegnamento che non può essere realizzato su questa terra? Questo è un modo di pensare istituzionale che definisce il grande spirito della vita come un sognatore. Gesù, il Cristo, viene degradato al ruolo di utopista che avrebbe quindi lottato, avrebbe vissuto e sarebbe morto per un insegnamento che in realtà gli uomini non potrebbero nemmeno mettere in pratica nell'aldiquà. Gesù stesso disse ai farisei irragionevoli dei suoi tempi: «Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi che avete il diavolo come padre e volete compiere i desideri del padre vostro? Egli è stato omicida fin dall'inizio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità».
2: Se le chiese istituzionali avessero dimostrato che agiscono orientandosi sulla parola profetica dell'Eterno come filo conduttore, la terra oggi 2700 anni dopo Isaia e Osea, 2600 anni dopo Geremia, 2000 anni dopo Gesù di Nazaret, il Cristo dovrebbe trovarsi in ben altre condizioni. Ci sarebbe pace in modo naturale tra gli uomini, pace tra le nazioni e tra i popoli. Le armi sarebbero state trasformate in aratri. L'uomo vivrebbe in unità con le piante e gli animali, con tutta la madre terra. La terra, questo meraviglioso pianeta abitato, un gioiello nel firmamento dell'Eterno, fiorirebbe rigogliosa nella bellezza dell'unità che si irradia nell'universo e riceverebbe dall'universo le forze positive, l'irradiazione e la vibrazione dell'Eterno Essere e le potrebbe accogliere in sé. Ma in che condizioni si trova la Terra 2700 anni dopo Isaia, 2000 anni dopo Gesù di Nazaret?
0: La Terra si trova sull'orlo di un precipizio, e questo a causa dell'uomo. Completamente svuotata, inquinata, deturpata, essa porta il peso di cui l'hanno caricata gli uomini. Ma per quanto tempo ancora? Armati a tutto punto con arsenali bellici, i potenti di questo mondo parlano di pace, mentre sono pronti in ogni momento a impiegare i macchinari della morte contro il loro prossimo, quando si tratta di preservare i loro patrimoni. Il Cristo Dio viene schernito in modo particolare nei paesi nei quali i governanti si rifanno a Gesù, al principe della pace, che disse: chi mette mano alla spada perirà di spada. Si mettono a disposizione miliardi per i macchinari bellici, mentre per alleviare la miseria si predispongono somme che a confronto servono soltanto come alibi. Ogni giorno muoiono migliaia e migliaia di persone per fame, perché le riserve strapiene di cereali dei sazi vengono utilizzate per ingrassare animali fecondati e allevati artificialmente. Soprattutto i popoli che si mettono sotto il giogo delle chiese istituzionali e che hanno imposto il loro marchio anche ad altri popoli sono responsabili per questo disastro che ormai è alle porte e che viene definito, sminuendone il pericolo, come cambiamento climatico. La sete di dominio e di potere degli uomini hanno portato questa terra sull'orlo dell'abisso.
1: I sacerdoti idolatri riportano le parole dell'Eterno nei loro discorsi, ma questi sono professioni di fede recitate solo con le labbra, che essi mescolano e deturpano con i loro testi tramandati e con i loro concetti umani, mettendole così al servizio dell'egomania umana che arraffa ogni cosa. Si presenta ancora una volta la domanda: quale religione ha fino ad ora dimostrato che il suo Dio è il Dio che porta alla giustizia e alla pace? Se guardiamo in che condizioni si trova il mondo, si vede che manca una tale prova. Al posto dei frutti della giustizia, che nascono dalla coscienza dell'unità fra tutti gli esseri, spuntano i frutti delle chimere sacerdotali e di tutti coloro che si sono fatti e si lasciano abbagliare da esse. Ma la parola di Dio ha validità. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Ben inteso che si riferisce alla sua parola e non alla parola dei sacerdoti.
0: Dio l'Eterno disse tramite Isaia: la terra è mia e la terra resterà sua. Tuttavia essa verrà purificata dalle scorie dell'egoismo umano, dalla brutalità che ha provocato inquinamento, distruzione e devastazione. L'umanità dovrà subire le conseguenze del suo modo di agire, che deriva dal desiderio satanico di voler sottrarre all'Eterno ciò che è suo, la creazione, la terra con i suoi minerali, le piante e gli animali. L'Eterno ha esortato continuamente a cambiare, ma gli orecchi dell'uomo sono rimasti sordi. Per mettere a tacere e reprimere la paura delle conseguenze delle proprie azioni, gran parte dell'umanità si è orientata sui rituali che la stordiscono con l'odore e il profumo dell'incenso, con indulgenze e culti della confessione che non eliminano le cause, ma favoriscono ulteriori trasgressioni.
1: Nessun profeta ha mai fondato una religione esteriore che lega gli uomini a riti, dogmi e precetti di fede. Lo spirito libero, che è l'unità di tutte le forme di vita, non ha nemmeno istituito tramite i suoi profeti alcun intermediario per mezzo del quale dovrebbe avvenire la comunicazione con i figli della sua creazione. Perché nel Padre nostro, Gesù di Nazareth, ci ha insegnato a collegarci direttamente con Dio, al quale possiamo rivolgerci chiamandolo Padre? E perché le chiese insegnano il contrario, inserendo il sacerdote come intermediario tra Dio e suo figlio?
5: In seinem mächtigen Offenbarungswort,
1: tramite la possente parola data nelle sue rivelazioni, l'Eterno ha sempre guidato e guida gli uomini in modo diretto e immediato alla responsabilità per i propri sentimenti, pensieri e per le proprie azioni, ma anche nei confronti di ogni forma di vita. Invece le religioni sacerdotali si sono istituite per legare gli uomini a sé e ai propri culti. Hanno costruito edifici di pietra e vi hanno posto degli idoli, le cui immagini dovrebbero essere venerate dai sacerdoti e dai loro seguaci, gli uomini. Ancora oggi gli uomini si inginocchiano davanti ai cosiddetti santi, nonostante la parola dei veri profeti di Dio abbia denunciato l'idolatria in tutti i tempi.
5: Dazu ein weiteres Gotteswort durch Jesaja.
1: Ecco altre parole di Dio date tramite Isaia.
5: Wenn du um Hilfe schreist, dann sollen doch
1: alle tue grida ti salvino tutti i tuoi idoli. Tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà. Chi invece confiderà in me possederà la terra e erediterà il mio santo monte.
5: Zitat Ende.
0: Si è in passato che oggi i cerimonieri delle religioni sacerdotali hanno sempre reso onore agli idoli che si sono creati loro stessi. Invocano Dio con i loro discorsi, che sono come litanie, perpetrano il mistero e si fanno pagare bene dal popolo, dal quale si distinguono di proposito con le loro vesti elaborate, per il loro Dio avvolto dal mistero e celebrato con l'idolatria. E poi cercano di ingrandire e moltiplicare i loro patrimoni. I loro pascoli sono il popolo che accetta tutti i culti e paga di buon grado, senza metterli in questione insieme ai sacerdoti occulti e senza esaminare alla luce dei veri profeti di Dio quanta verità contengano veramente.
6: Dreist verheißen die Institutionen.
1: Le istituzioni predicono sfacciatamente che il mandato del profeta sarebbe stato trasmesso al sacerdote. Quando il sacerdote o il vescovo parlano in base alla loro carica, sarebbe Dio a parlare per mezzo di loro. E questo, malgrado già nei libri di Mosè, ai quali si rifanno anche le istituzioni, si possa leggere. Se tu pensi, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? allora sappi, quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. L'ha detta il profeta per presunzione. Di lui non devi aver paura. Fine della citazione. Le opere compiute dalle religioni sacerdotali hanno dimostrato da sé in che contesto debbano essere collocate. Infatti, nessuna religione ha portato la prova della verità della parola di Dio, adempiendo ciò che è stato annunciato tramite i profeti. Condurre all'unità la vita della terra con i suoi minerali, le piante, gli animali e gli uomini. Un'unità nella quale ogni essere vivente trova il posto di cui è degno, quale figlio della creazione di Dio. Non è stata quindi portata alcuna prova che le religioni esteriori facciano divenire vivente la parola di Dio e che adempiano ciò che è stato predetto dai profeti di Dio, in modo da poter, come dice l'Eterno tramite Esaia, avere la terra in eredità e possedere il mio santo monte, dove la terra è ricolma di sapienza come l'acqua che riempie il mare.
2: Non solo

0: del profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali dei boschi, dei campi e con tutta la terra. Invece, le istituzioni ecclesiastiche negano che gli animali abbiano un'anima, li considerano come esseri inanimati, guidati soltanto dal proprio istinto. Con che cosa dovrebbe quindi stringere l'alleanza l'Eterno? Con cadaveri privi di vita? Soltanto chi ha fatto del proprio corpo un altare su cui sacrifica la carne di cadaveri, per non dire che lo ha deturpato, non riesce a percepire come sono vivificati gli animali con la loro fine capacità di percepire, con i loro tratti caratteristici che sono pieni di carattere e di vita. I suoi sentimenti sono insensibili verso la creazione. Le istituzioni delle chiese cosiddette cristiane contraddicono da secoli la parola di Dio data per mezzo dei profeti. Hanno attribuito a se stessi il ruolo di corona della creazione, sacrificando la creazione sugli altari che essi stessi hanno costruito. Le condizioni in cui si trova la terra dimostrano a che cosa abbia portato tutto ciò.
1: Molte generazioni hanno percepito la sua parola e l'hanno gettata al vento. Molte persone si sono precluse da sé la base per una vita nella coscienza dell'unità e della libertà del grande unico universale, con invidia, odio, inimicizia, ostilità, fino ad arrivare ad azioni belliche, uomo contro uomo, popolo contro popolo, uomo contro la natura e contro gli animali. In questo modo è stata causata una sofferenza indicibile per gli uomini, ma anche per tutta la natura sulla terra, perché lo spirito profetico, l'appello dell'Eterno, è stato gettato al vento in tutti i tempi dalla maggior parte degli uomini.
2: Il piano di redenzione secondo la legge, scaturito dal regno di Dio, è stato e viene continuamente sabotato dalle forze avverse che appartengono all'avversario di Dio. Non solo i portavoce di Dio vennero attaccati, perseguitati dalla casta sacerdotale al potere e, a seconda dello spirito del tempo dominante, eliminati o con l'uccisione o con la calunnia. Anche la parola stessa, quando non poteva essere repressa, venne fagocitata dai sacerdoti del culto e falsificata, messa a tacere con le possibilità di cui disponevano. Attorno alla parola di Dio data per mezzo dei profeti, essi hanno drappeggiato le loro parole sacerdotali che in parte, in modo quasi impercettibile, ma comunque continuativo, hanno stravolto le affermazioni dei profeti di Dio nel loro contrario. L'esempio più chiaro lo troviamo nelle parole di Mosè. Il comandamento dato da Dio tramite Mosè dice «non uccidere». Nei cosiddetti libri di Mosè, che sono in gran parte testi scritti da sacerdoti, si afferma tuttavia che Dio avrebbe comandato di uccidere e di assassinare. La lotta condotta dalla casta sacerdotale contro i profeti di Dio si può riconoscere anche tra Mosè e Aronne. Aronne introdusse il vitello d'oro, mentre Mosè riceveva le leggi di Dio. Aronne introdusse il culto sacerdotale. Molte di queste cose furono in seguito attribuite a Mosè.
1: Il teologo evangelico e storico della Chiesa Walter Nigg, nel suo libro Pensatori profetici, non cancellate lo spirito, descrive il sacerdote come nemico naturale del profeta. Quindi, se per mezzo dei veri profeti di Dio è Dio che parla, mentre il sacerdote è il nemico naturale del profeta, di chi è al servizio il sacerdote? Furono i sacerdoti della congrega di quei tempi a far crocifiggere Gesù. Furono i sacerdoti che fecero lapidare Stefano dai romani. Furono

0: Sono sempre sacerdoti del culto a procedere contro la parola di Dio. Perché? Perché Dio, tramite i veri profeti di Dio, smascherò sempre l'istituzione dei sacerdoti, come anche Gesù disse agli uomini dei suoi tempi. Non fatevi chiamare rabbi. Tradotto nel linguaggio odierno, ciò significa non fatevi chiamare parroco, sacerdote, vescovo o addirittura papa, perché voi siete tutti fratelli e sorelle. Soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo.
1: I sacerdoti, che vogliono dare ad intendere di essere intermediari tra l'uomo e Dio, hanno fatto di Dio un prodotto per il quale definiscono loro stessi l'etichetta e per il quale hanno, simbolicamente parlando, fatto registrare il brevetto. Se qualcuno vuole trovare Dio senza di loro, viene processato, viene escluso dalla salvezza dell'anima per tutta l'eternità. Il loro precetto dice: non è possibile entrare in contatto con Dio senza di noi. Confrontato con le parole di Gesù, è una blasfemia vera e propria, un vero e proprio scherno nei confronti di Dio. È il punto centrale del pensiero satanico, che consiste nel voler essere più grandi di Dio e nel separare Dio dalla sua creazione. Il principio separa, lega e domina è il credo delle religioni del culto sacerdotale, indipendentemente dalla loro denominazione. Invece la parola dei profeti di Dio è sotto il sigillo di Dio che dice collega e sii.
0: Le religioni sacerdotali si sono sviluppate per il proprio benessere e per il bene dei potenti. Esse hanno sfruttato e sfruttano al massimo in diversi modi i popoli che li seguono obbedientemente per farsi apparentemente presentare da loro davanti alla legge di Dio. Le religioni del culto si sono avvinghiate a questa terra come un polipo per prosciugare i popoli e metterli al loro servizio. In veste di Gesù di Nazareth, il Cristo disse che non era venuto per abolire la legge dei profeti, ma per adempierla. Parlò dell'adempimento della legge e non di culti, tradizioni, dogmi e riti, e ci diede un criterio per riconoscere chi opera nel suo spirito. Questo criterio dice: dai loro frutti li riconoscerete. Ciò significa che chi opera nel suo spirito porta buoni frutti. Dove si presentano frutti cattivi, non opera lui, bensì il suo avversario. Perché, dopo 2000 anni, nel corso dei quali le istituzioni ecclesiastiche si sono rifatte a lui e sono divenute in tutto il mondo le più grandi religioni del culto di tutta l'umanità, il mondo si trova ora sull'orlo di un abisso? Il semplice criterio che ci è stato dato da Gesù ci aiuta a trovare una risposta. Dai loro frutti li riconoscerete. Oggi i semi malvagi germogliano. Ora è iniziato il raccolto dei frutti marci.
1: E perché è così? Perché nessuna religione ha dimostrato di voler far divenire realtà il regno della pace che è stato annunciato per mezzo dei profeti. A che punto si trova la cosiddetta cristianità? Dove si trovano le istituzioni potenti e influenti dei sacerdoti del culto con tutti i loro miliardi che hanno sottratto al popolo nel corso dei secoli? Stanno forse realizzando il discorso della montagna in modo che si possa dire: dai loro buoni frutti si può riconoscere che operano nel suo spirito, nello spirito del Cristo Dio? Al contrario, intrighi, lotte per i posti nelle gerarchie, sfarzo e sete di potere, fino ad arrivare agli abusi perpetrati su bambini e al loro occultamento. Queste sono le escrescenze abbellite con il culto che crescono sul tronco originario dell'albero genealogico delle religioni sacerdotali. Questi sono in molti casi i frutti marci di un culto il cui apice dello scherno consiste nel rifarsi a Gesù, al Cristo, su colui che riprese i sacerdoti del culto di allora con parole taglienti che dicono: «Voi siete come sepolcri imbiancati, all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume».
2: Von blinden, blinden führen.
3: Molte persone si sono lasciate bendare gli occhi da guide cieche che conducono i ciechi, credendo di poter mettere nelle mani di un sacerdote lo sviluppo della salvezza della loro anima. La responsabilità del singolo è stata trasmessa ai sacerdoti, nonostante Dio, l'Eterno, abbia sempre parlato in modo diretto al popolo tramite i suoi inviati e non tramite i sacerdoti. Spetta a ogni singola persona portare responsabilità per la parola dell'Eterno che egli ha dato per tutta l'umanità. Chi si lascia bendare gli occhi da rappresentanti, qualsiasi definizione si diano a se stessi, parroco, vescovo o addirittura papa, chi ha messo la propria vita spirituale nelle mani della cooperativa dei mercanti delle indulgenze rituali, i sacerdoti, corre il rischio di passare la soglia della morte che porta nell'aldilà senza avere una coscienza viva e attivata. La sua anima, che forse si sarà sviluppata solo in modo misero, si troverà di nuovo, pure ancora, legata al mondo dei concetti del clero, fino a che riconoscerà che non si può delegare la cura e lo sviluppo dell'anima a un'altra persona, a nessun sacerdote, a nessun parroco, a nessun vescovo e a nessun papa.
4: In der Bergpredigt
1: nel discorso della montagna, Gesù di Nazareth si rivolse ad ogni singola persona. Egli non ha istituito una schiera di sacerdoti, né ha mai diretto un concilio per stabilire dei dogmi. Egli esortò gli uomini a seguire Lui, liberamente, e non a seguito di un battesimo somministrato a chi non è ancora in grado di decidere, non tramite intermediari, non tramite le gerarchie dei sacerdoti del culto. Ognuno deve rispondere per sé, quando si tratta di edificare il regno della pace su questa terra, adempiendo le leggi spirituali divine, come ci sono state trasmesse dagli inviati di Dio, dai Suoi profeti, e in particolare da Gesù, il Cristo. Prima di divenire il Redentore di tutte le anime di tutti gli uomini sul Golgota, egli annunciò la sua venuta nello Spirito, quale sovrano del Regno della Pace. Egli annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che ci condurrà nella verità tutta intera. Ed egli ha mantenuto ciò che ci ha promesso. L'Eterno ha trasmesso agli uomini la pienezza della sua eterna parola in modo sempre più ricco.
0: Alla base della parola di tutti i veri profeti di Dio, che, se riguardiamo indietro nel passato, si dischiude come perle infilate l'una accanto all'altra, si trova un grandioso piano di redenzione dell'Eterno. Egli ha parlato e parla tramite i Suoi messaggeri in modo sempre più potente, sempre più profondo e sempre più vasto. Chi è in grado di comprendere le parole dei veri profeti di Dio riconosce in esse la sapienza di Dio, che passa come un filo conduttore luminoso attraverso tutte le rivelazioni date dai Suoi inviati, partendo da Abramo, e in seguito attraverso i profeti dell'Antico Testamento fino ad arrivare a Gesù, il Cristo, la sua parola, la verità dei cieli, è fluita come una corrente sempre più possente verso noi uomini, inesauribilmente, come è inesauribile l'eternità stessa, l'Eterno riversa la sua parola dalla sua pienezza, tramite i suoi strumenti, fra gli uomini, nella misura in cui questi sono stati in grado di comprenderla. Da più di 36 anni l'Eterno parla ora a noi uomini attraverso una corrente possente, tramite la sua profetessa e messaggera, l'inviata di Dio, Gabriele. Egli ci insegna le leggi dell'eterno essere in una dimensione mai esistita prima e in tutti i dettagli, nella misura in cui esse possono essere espresse nel linguaggio umano nelle tre dimensioni.
1: Per mezzo di Gabriele, egli ci ha insegnato e ci insegna tutto ciò che i suoi discepoli a suo tempo non erano ancora in grado di comprendere. Tramite Gabriele, egli porta a compimento la sua opera di insegnamento, di spiegazioni e con la quale ci conduce a Dio come dimora nel profondo di ogni uomo. La parola dell'Eterno, che abbraccia ogni cosa, nella misura in cui può essere trasmessa nel linguaggio limitato tridimensionale, qual è il nostro linguaggio umano, è stata diffusa in tutti i quattro venti attraverso stazioni televisive e radiofonica. Egli chiama instancabilmente i suoi a prendere coscienza della propria origine spirituale divina, della propria figliolanza di Dio, che desidera riunire tutti gli uomini quali figli e figlie di Dio. L'essere universale, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli parla nell'io sono, l'io sono in eternità. Il suo messaggio è il messaggio che proviene dall'eterna patria per tutti i suoi figli umani. Ciò che egli annuncia nel mondo tramite i suoi profeti di Dio ha validità in passato, nel presente e in futuro. Rimane nell'atmosfera della terra finché verrà compiuto tramite coloro che seguono la sua parola, compiendo passo per passo le leggi dell'eterno essere.
3: Das Wort Gottes durch Gabriele. La parola di Dio data tramite Gabriele viene diffusa in tutto il mondo in una pienezza indescrivibile. All'inizio Gabriele si recò in numerosi paesi di questa terra e Dio, l'Eterno e il Cristo, il Figlio di Dio, si rivelarono in parole possenti davanti a un gran numero di persone. A volte c'erano più di 1000 persone ad ascoltare la parola di Dio e che poterono sperimentare come il mondo spirituale parlò in modo diretto, non di rado per più di un'ora, tramite Gabriele. Per coloro che non ebbero la possibilità di sperimentare personalmente questi incontri, è una cosa in parte inconcepibile, come espresse un giovane venuto a visitare la Biblioteca Sofia. Come molte altre persone in tutto il mondo, questo giovane conosce i messaggi dall'universo grazie alle trasmissioni televisive o come registrazione e gli chiese quindi con grande interesse: ma mi dica, è mai stata presente a una rivelazione? Era veramente dal vivo? Non c'era un manoscritto, un testo su carta? Cari amici, possiamo testimoniare che sì, era ed è Dio, l'Eterno, che spesso ha parlato e parla liberamente per più di un'ora dall'interiore. È la parola di Dio, la parola del Creatore dell'universo. Si tratta di un grandioso evento veramente quasi inconcepibile. Per il profeta di Dio è infatti necessaria la massima concentrazione per percepire la parola di Dio nel proprio interiore e trasmetterla poi nella propria madrelingua, senza lasciarsi distrarre in alcun modo. Nella storia dell'umanità non è mai esistita una testimonianza più grande per lo spirito profetico che nella parola di Dio rivelata tramite Gabriele davanti a così tante migliaia di persone in tutto il mondo. La parola di Dio non falsificata è stata data, può essere esaminata da ognuno liberamente. Nella Biblioteca Sofia si trova il grande tesoro della parola di Dio non falsificata. Essa è l'arca dell'alleanza dello Spirito libero. La parola di Dio non falsificata è tradotta in molte lingue ed è accessibile a tutti.
1: Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò che avrebbe innalzato un vessillo sotto il quale avrebbe raccolto una seconda volta i suoi da tutti i quattro venti. Il vessillo è stato innalzato. Lo Spirito del Cristo Dio parla a noi uomini. Da più di 36 anni, la parola dell'Eterno e di suo Figlio, il coregnante dell'eternità, il Cristo, data tramite la sua inviata, Gabriele, viene diffusa in tutto il mondo, in tutti i quattro venti. Egli raduna i suoi che si lasciano toccare dal suo spirito e si preparano ad edificare di nuovo insieme ciò che è stato annunciato nella visione di Isaia. Il regno della pace, nel quale non si compie più alcuna iniquità su tutto il suo sacro monte. Tramite il profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali e disse: «In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo». E li farò riposare tranquilli.
4: Ich will sie in Sicherheit sich niederlegen lassen.
1: Quel tempo è arrivato. Nella nostra epoca si adempie un'altra parte del suo piano divino. L'Eterno avvera ciò che ha annunciato all'umanità tramite i suoi profeti. In quest'epoca vengono edificate le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Tramite la sua inviata, Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera, è stata posta la pietra miliare per realizzare la sua parola data per mezzo di Isaia, Osea ed altri profeti, con l'opera di azione di amore altruistico verso l'uomo, la natura e gli animali. Con questo è nata e continua a svilupparsi la prova della verità dell'insegnamento dell'Eterno, che è l'unico Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Mosè e di Isaia, il Dio di Gesù di Nazaret e di tutti i veri profeti. La pietra miliare è stata posta, la pietra angolare, che le istituzioni religiose hanno sempre rifiutato, diventerà la pietra finale. Il piano di Dio si compie. I frammenti della parola rivelata tramite i grandi profeti di Dio si manifestano di nuovo in tutta la loro portata solo grazie alla parola non falsificata che è stata data nei nostri tempi.
0: Grazie a Gabriele comprendiamo ora le parole dell'Eterno che ci sono state tramandate da Isaia. Il cielo è la mia tenda e la terra lo sgabello per i miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? Non è forse tutta opera della mia mano? È l'unità universale che parla, la vita universale, che ci parla e che desidera condurci nella coscienza dell'unità di tutto l'essere. Con i loro castelli di pensiero e con i loro edifici sfarzosi, le religioni hanno diviso l'umanità. Le conseguenze sono state e sono un'emarginazione reciproca, fino ad arrivare a guerre che vengono abbellite nel definirle religiose. Il Dio che parla tramite i veri profeti di Dio ha inviato i suoi messaggeri in tutti i tempi per liberare gli uomini dall'abbaglio dell'operato sacerdotale. Lo spirito profetico è sempre lo spirito della libertà e della giustizia, lo spirito dell'unità di tutto l'essere. Quando ci si trova davanti a cose di altro genere, esse non provengono da Dio. Tramite i portavoce di Dio, da Abramo fino a Gabriele, è stato teso l'arco spirituale, è stato rivelato il piano divino.
1: Il cherubino della sapienza divina, che in passato si incarnò in veste umana nel grande profeta di Dio Isaia, è responsabile per il regno della pace di Gesù Cristo sulla terra. Il suo duale spirituale è incarnato in Gabriele. Essi agiscono insieme per il piano di Dio. La culla del creato di Dio è stata salvata grazie all'atto di redenzione del Cristo Dio. La sua luce splende in ogni anima e in ogni uomo. La coscienza del collegamento tra tutte le forme di vita, come viene insegnata oggi per mezzo di Gabriele, conduce gli uomini passo per passo a dischiudere di nuovo la propria origine dentro di sé, ossia il sé divino, l'essere divino posto nel nucleo centrale di ogni uomo. Dischiudendo la consapevolezza che ognuno è un figlio, una figlia di Dio, e che anche le creature che vivono con noi provengono dal soffio di Dio, si sviluppa un rapporto completamente nuovo con la natura, con le piante, con i minerali e con gli animali. Gli uomini impareranno a riconoscere gli animali come loro fratelli minori. Percepiranno nelle piante gli esseri che si stanno sviluppando e che, come gli uomini stessi, provengono dall'unità universale di Dio. I minerali non saranno più trattati senza rispetto e così l'uomo, la natura e gli animali ritroveranno l'unità prevista fin dall'eternità dallo spirito creatore dell'universo. Esseri che hanno la propria origine in Lui, provenienti dalla forza del Dio Creatore. In questa consapevolezza, Gabriele ha chiamato in vita la Fondazione Gabriele Internazionale, che oggi si irradia in tutto il mondo come esempio e come stella che guida le altre fondazioni, in particolar modo in Africa. Coloro che sono di buona volontà sono chiamati in tutto il mondo a collaborare, a edificare il pensiero dell'unità che dice come in cielo, così in terra. Da questo pensiero dell'unità vissuto si sviluppa poco a poco una nuova umanità con un'etica e una morale più elevate. Sarà un'umanità della libertà, un'umanità che vive in modo consapevole nel rispetto della creazione e che riconosce l'unità di tutto l'essere.
5: Das Land, von dem die großen Gottespropheten kündeten, ist da.
0: La terra annunciata dai grandi profeti di Dio esiste. Essa costituisce la base che si irradia ed edifica altre oasi di vita, soprattutto in Africa. L'Africa è la culla dell'umanità e l'Africa sarà la culla di una nuova umanità che ha accettato l'etica e la morale più elevate di Gesù di Nazareth e che contribuisce ad edificare la terra per il Cristo Dio, che apparirà nello Spirito. Tra la terra della pace, che si sta ingrandendo sempre più, e le culle in Africa, esiste già una comunicazione molto intensa. Il bambino è ancora in fasce nella culla, ma un giorno uscirà dalla culla, maturerà e ci saranno uomini che vivono nell'adempimento di un'etica e di una morale più elevate. Allora il cerchio si chiuderà con la terra della pace della possente Fondazione Gabriele Internazionale per la nuova epoca. L'inizio è stato fatto, come abbiamo detto. Il bambino è ancora nella culla, ma crescerà e uscirà da essa e avverrà. La terra della pace e l'adempimento delle visioni di tutti i grandi profeti di Dio. Cari amici, desideriamo concludere questa trasmissione con alcune parole dell'Eterno date per mezzo di Isaia che chiariscono che la parola dei profeti si adempie. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Cari amici all'ascolto, con questa certezza e nella consapevolezza che la sua parola compierà ciò che desidera l'Eterno, ci congediamo da voi e desideriamo informarvi che potete richiedere il libro con lo stesso titolo della trasmissione in commercio. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Wir, jeder Einzelne von uns ist der Tempel Gottes.
1: Noi, ognuno di noi è il Tempio di Dio. Impariamo a fermarci e a entrare nel Tempio dell'amore infinito, perché il Grande Spirito è in noi, ci aspetta, desidera aprire la porta verso il santuario interiore. Noi possiamo andare da Lui. Sì, Lui ci chiama e dice: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Io vi darò ristoro. Cristo in noi. In questi minuti di preghiera impariamo. Impariamo a percepirlo. Rivolgiamoci verso l'interiore. Vicino al nostro cuore fisico splende la luce dell'amore.
0: Wer möchte, nimmt eine aufrechte Sitzhaltung.
1: Si sieda in posizione eretta.
0: Und legt beide Hand
1: appoggiando i dorsi delle mani sulle cosce. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. In questo modo sediamo in modo tranquillo e il corpo diviene più leggero. E ora entriamo nel nostro interiore. Rivolgiamo i nostri sensi verso l'interiore. Diciamo sì alla luce interiore. Tutti i pensieri si allontanano. Il nostro corpo diventa sempre più leggero e vibra grazie alla forza della luce interiore. Il nostro respiro accoglie la luce del Grande Spirito. La luce compenetra il nostro respiro. Il respiro compenetra il nostro corpo. A poco respiriamo in modo sempre più profondo perché diventiamo più tranquilli. In noi, profondamente in noi, c'è il silenzio. Dal centro del Cristo Dio pulsa il silenzio. Ci avvolge. Una pace infinita ci circonda. È lo Spirito. La luce compenetra il nostro respiro. Il corpo vibra più leggero, vibra ad un livello superiore. E noi entriamo nel possente sole dell'amore. Cristo in noi. Nessun pensiero ci tormenta. La potenza dello Spirito è presente. Cristo, la corrente dei cieli inonda il nostro corpo. La luce scorre dal capo fino ai piedi. Il corpo fisico vibra dolcemente. È la presenza di Dio. Una lieve esperienza interiore di Dio fluisce, scorre dal capo fino ai piedi. Nessuna delle cellule deboli e malate può resistere a questa forza. Ogni cellula malata e debole viene espulsa. Ogni cellula malata e debole viene espulsa. Cristo in noi. Cristo attraverso di noi. Percepite profondamente, profondamente nel corpo. La potenza del Cristo è presente. Aprite i sensi interiori e percepite la leggerezza dell'esperienza del Cristo Dio. È la gioia e la felicità dell'anima. Scorre. Il corpo vibra dolcemente. È la potenza del Cristo. Accogliamo un sentimento interiore profondo. In noi si risveglia la gioia, la gratitudine e la consapevolezza. D'ora in poi sviluppiamo il desiderio di avvicinarci a Lui. Il desiderio di avvicinarci a Lui è in fondo il desiderio di avvicinarci al nostro vero ed eterno essere. Scorre. E se noi rimaniamo in noi, nel possente sole dell'amore, della pace e dell'unità, sperimentiamo un sentore, un presagire di cosa significhi essere nell'unità. Imparate e sperimentate ora, in questi minuti. Ciò che è negativo è così insignificante. È così insignificante ciò che dice il prossimo. L'importante è amarlo nell'interiore. Sperimentate tracce dell'unità. Prestate ascolto al possente spirito e percepirete l'orchestra della terra dolcemente, la comunicazione tra gli animali, le piante e i minerali. Sentite, sentite e sperimentate. Entrate con la percezione nel sole. Entrate con la percezione nell'unità. Fate ora la dolce esperienza di Dio. E da questo momento è possibile la vita, ossia è possibile vivere veramente in ognuno di noi. C'è una pace infinita in ognuno di noi. C'è il silenzio infinito in ognuno di noi. C'è la grande unità. Uomo, natura e animali. Tutti vengono amati dalla grande luce. L'amore è uguale all'unità. L'amore è gioia. L'amore è pace. L'amore è dinamismo nello spirito dell'amore. O rimanete ancora per un po' nel sole del cuore. Sperimentate che ognuno di noi è il tempio. In noi c'è la pienezza. In noi c'è la sicurezza. In noi c'è la protezione. In noi c'è la patria. E attraverso di noi il grande spirito vorrebbe agire e donare pace. Corre dal sole dell'amore. Lo sentite? È la dolce esperienza di Dio.

Cristo in noi. Lo Spirito è molto vicino. Egli ci ha aperto la porta interiore. Abbiamo sperimentato la leggerezza dell'esperienza di Dio. Rimaniamo ancora per un po' di tempo in questa consapevolezza. Percepiamo il tesoro interiore e lasciamoci portare dall'onda della felicità interiore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. È sabato mattina, è il fine settimana. Forse oggi avete un po' di tempo per riflettere sulla seguente frase. Dio è nostro Padre e noi siamo i Suoi figli. Prendiamo coscienza che Dio è luce, Dio è armonia, Dio è l'infinito, Dio è l'universo. L'armonia di Dio è vita ritmica, eternamente fluente. I ritmi dell'eterno essere sono assolutamente armoniosi. Sono i suoni delle sfere dell'eternità. Noi tutti siamo esseri dell'eternità, poiché il nostro corpo spirituale è immortale. Il nostro essere puro, immortale, è la legge dell'universo, è armonia, è sinfonia, è suono, colore e forma. Dio, l'Eterno, ci ha creato.

infatti, e così come è Lui, armonia, amore altruistico, pace, sinfonia, unità, bellezza, purezza, amore altruistico, così siamo anche noi nell'eterno essere. Di conseguenza siamo l'essere in Dio, che è l'essere. Dio è vita fluente, noi siamo sostanza della vita, avvolti dall'eterna corrente che è Dio. Noi siamo la goccia nell'oceano che è Dio.

0: Unsere Seele, die in sich den Tropfen
1: La nostra anima che porta in sé la goccia proveniente dall'oceano che è Dio deve spesso soffrire a causa della rigidità e della testardaggine del suo essere umano. Affinché la forza radiosa del nostro essere più profondo possa aiutarci ad ammorbidire l'involucro duro dei nostri aspetti umani, dovremmo prendere coscienza e affermare spesso da dove veniamo, chi siamo e quale compito abbiamo in questa vita terrena. Il corpo divino che ha assunto forma, la sostanza dell'universo, si è adombrato a causa del nostro comportamento errato, delle nostre azioni contrarie a Dio. Le ombre, ossia i peccati, avvolgono il corpo spirituale, la nostra coscienza sacra e sublime. Siamo sulla terra per sistemare, con l'aiuto del Cristo, il nostro Redentore, queste ombre, oppure per scontarle, affinché il nostro corpo puro, la sostanza dell'universo, possa di nuovo venire alla luce. Se siamo consapevoli che siamo sulla terra per ridivenire divini, allora compiamo anche il primo passo, che consiste nel mettere ordine nella nostra vita, nel districare i nostri pensieri umani, chiedendoci che cosa penso. Se portiamo un po' alla volta ordine e chiarezza nel mondo dei nostri pensieri, riconosceremo sempre più noi stessi e faremo l'esperienza di chi siamo. Soltanto l'autoconoscenza ci può dire chi siamo ancora nel presente e ci indica i nostri aspetti umani che dovremmo sistemare con l'aiuto del Cristo. Il Cristo, nostro Redentore e Fratello Divino, desidera guidarci nei primi passi verso il nostro essere divino, affinché ridiveniamo ciò che eravamo e siamo in eternità. Legge eterna, essere eterno che ha preso forma. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ogni attimo potete quindi decidervi liberamente. Dipende quindi da voi rendere la vostra vita e il vostro futuro più luminosi e piacevoli. Se desiderate cogliere questa opportunità, potreste riflettere su ciò che abbiamo detto oggi. E allora anche le vostre ore, le ore del sabato, vi potranno dare la chiave per comprendere molte cose e divenire elementi per costruire un futuro più luminoso.

0: Am Abend könnten Sie sich
1: alla sera potreste poi rivedere la giornata e chiedervi come avete utilizzato oggi la giornata e le vostre ore e se queste vi hanno parlato e avete potuto riconoscere voi stessi e trovare quindi elementi per costruire un futuro più luminoso. Se lo desiderate, potete portare con voi anche alcuni pensieri per la serata di oggi. Tutti gli uomini hanno un'anima, la sostanza sottile che agisce in noi. Questo corpo di sostanza sottile che noi abbiamo incolpato con il nostro comportamento errato e a causa delle nostre azioni contrarie a Dio, pervade il corpo fisico. Dio ci pervade anche attraverso i nostri nervi e tutte le funzioni del nostro corpo. In base a come reagiamo noi, reagisce anche la nostra anima. A seconda di come pensiamo, reagisce anche la nostra anima. In base al nostro modo di parlare e a ciò che diciamo, reagisce anche la nostra anima. I nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni segnano la nostra anima e la nostra anima segna a sua volta il nostro corpo. Tutte le sfaccettature della nostra anima, tutti i movimenti negli involucri dell'anima, ogni cambiamento, tutto è registrato negli astri.
0: Alle Veränderungen sind in den Gestirnen registriert. Möchten wir wieder in unser
1: Se vogliamo giungere di nuovo nella nostra sacra ed eterna coscienza, nel nostro vero sé, ognuno di noi deve scontare le ombre, ossia i peccati che avvolgono il nostro corpo spirituale. Con l'aiuto del Cristo, il nostro Redentore, affinché possa venire di nuovo alla luce il nostro corpo puro, la nostra sacra coscienza sublime, la sostanza dell'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, auguro a tutti voi una giornata benedetta e anche alla sera di poter fare ulteriori esperienze nello scoprire le vostre ore. Divenite un ricercatore alla scoperta della vostra vita e scoprirete ciò che avete immesso le ore degli anni trascorsi. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Heilige Ursubstanz meiner Seele.
1: Sacra sostanza primordiale della mia anima, ti prego di darmi la forza per liberare la mia coscienza. Io sono spirito dal tuo spirito ed amore dal tuo amore.
0: Ewige Ursubstanz meiner Seele.
1: Eterna sostanza primordiale della mia anima. Tocca la mia indole umana e risveglia in me pensieri nobili e luminosi. Eterna sostanza primordiale della mia anima. Nobilita il mio animo ed eleva la mia coscienza alla spiritualità. Eterno essere, ridonami il dinamismo interiore e la giovinezza del mio corpo spirituale.

Desidero sviluppare la vita interiore che libera l'anima e l'uomo. La mia anima si libera dalla guarigione della sua bassa indole. La sostanza primordiale della mia anima mi chiama. Lo spirito della vita mi risveglia. Io richiamo la sostanza primordiale, l'Io sono. Io sono, poiché Dio è. L'Io sono mi risveglia. Esso scorre nella mia coscienza. Pervade tutte le cellule del mio corpo con il suo alito. Io sono spirito.

0: evigan.
1: Mi risveglio alla coscienza dell'Eterno.
0: Meine Gehirnzellen reinigen sich.
1: Le mie cellule cerebrali si purificano dai pensieri non essenziali e inutili. La mia anima ed il mio corpo percepiscono l'io sono, lo spirito fluente, lo spirito.
0: Ich bin aus der Ursubstanz.
1: Io sono sostanza primordiale. Io sono in eternità.
0: Der ewige.
1: L'Eterno
0: ist die universelle.
1: È la forza universale ed eterna in me.
0: Seele und Mensch.
1: L'anima e l'uomo attingono alla sostanza primordiale, alla vita.
0: Ich bin das Leben.
1: Io sono la vita.
0: Ich erwache im Bewusstsein des Ewigen.
1: Mi risveglio nella coscienza dell'Eterno e lo spirito che fluisce in eterno scorre ora più intensamente dentro di me.
0: Der Geist Gottes speist meine Seele.
1: Lo spirito di Dio alimenta la mia anima e ristora ogni cellula del mio corpo.
0: Ich bin im Geiste Gottes erwacht.
1: Io mi sono risvegliato nello Spirito di Dio.
0: Meine niederen Gedanken,
1: i miei pensieri meschini si allontanano sempre più da me.
0: Meine Sinne veredeln sich.
1: I miei sensi si nobilitano.
0: Ich bin Geist aus seinem Geiste.
1: Io sono spirito del suo spirito. Amore del suo amore.
0: Ich bin Kraft und machtvoll durch den in mir wirkenden Geist.
1: Io sono pieno di forza e potenza grazie allo spirito che opera in me. Affermo la sostanza primordiale del mio essere.
0: Ich bin göttlich.
1: Io sono divino.
0: Das Niedere schwindet.
1: Le cose infime scompaiono.
0: Hohe Kräfte lassen mich erkennen.
1: Forze superiori mi fanno comprendere che io sono il Tempio dello Spirito Santo.
0: Ich erwache mehr und mehr.
1: Mi risveglio sempre più alla coscienza della sostanza primordiale, la fonte dell'eterno amore scorre dentro di me.
0: Die Partikel meiner Seele.
1: Le particole della mia anima e le cellule del mio corpo si purificano nella sostanza primordiale, nello spirito.
0: In mir erwachen edle Gedanken.
1: In me si risvegliano pensieri e sentimenti nobili e una vita nella virtù. Io sono il Figlio immortale dell'Altissimo.
0: Es wird still in mir.
1: In me si fa silenzio. L'eterna corrente, la sublime coscienza della mia anima mi libera dall'inquietudine che ancora si trova in me.
0: Ich werde still.
1: Io divengo silenzioso. Le sensazioni ed i pensieri del mondo che riaffiorano di tanto in tanto si allontanano sempre più da me.

prima del mio eterno essere è amore. Dall'amore si effonde il silenzio. Io sono silenzio.

0: spirito.
1: Ich bin Licht
0: aus Io sono luce della sua luce.
1: Der Urgrund meines ewigen Wesens.
0: L'amore, l'origine del mio eterno essere, mi ammonisce affinché io viva in modo puro e virtuoso. L'amore eterno mi aiuta a risolvere le mie pene e le mie preoccupazioni. Mi riconosco nella vita, nell'amore di Dio. Io sono la vita che proviene da Dio. La vita eterna. L'amore trasforma l'irrequietudine in calma. I pesi in forza di sostegno. La malattia in salute.
1: Ich bin aus dem Geiste Gottes.
0: Io provengo dallo Spirito di Dio.
1: Ich atme tief und
0: respiro profondamente e liberamente.
1: Der erweckende Strom.
0: La corrente che mi risveglia, la salvezza della mia anima pervade ogni particola dell'anima ed ogni cellula del mio corpo. La luce di Dio splende dentro di me. Percepisco il chiaro raggio dell'amore divino e la sua forza che mi riscalda. Immerso nella luce del Cristo, sento l'eterna forza in me.

un figlio di Dio che esiste in eterno, che vive in eterno. La luce del Cristo mi pervade. Il mio corpo è leggero e pieno di slancio. La luce della divinità mi vivifica. La luce della divinità mi rende sempre più libero da tutti gli influssi dell'ambiente che mi disturbano. Respiro il soffio dell'Onnipotente, la sua eterna forza. La luce di Dio irradia anima e corpo. Io sono ricolmo della luce della divinità. Io sono libero. Io sono in armonia. Io sono esistenza divina.

corpo sono pervasi dalla luce della divinità. Sono lontano dai pensieri e dai sentimenti terreni. Risvegliato nel Cristo, penso, vivo ed agisco in Lui. Io sono nel Cristo e il Cristo è in me. Io sono rinato nel Cristo. Che io possa vivere completamente in Cristo e permanere in Lui. Quiete e profonda pace mi inondano.

0: erwacht in Christus.
1: Mi sono risvegliato nel Cristo.
0: Im Bewusstsein der Göttin.
1: Io sento, penso, parlo ed agisco nella coscienza dell'amore divino. Affermo l'assoluto in me. Io sono in Dio e Dio è in me.
0: Ich bin göttlich.
1: Io sono divino.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, che ci seguite alla radio e alla televisione, vi salutiamo cordialmente per questa trasmissione della serie Il vostro momento di interiorizzazione, lo spirito libero. Oggi, con il tema Vivere con Dio è più facile, la domanda sul senso e lo scopo della nostra vita terrena è sempre in primo piano. Tuttavia, la domanda in merito a Dio lo diviene sempre meno. Perché? Perché la maggior parte degli uomini pone sullo stesso piano Dio e le istituzioni ecclesiastiche, e anche perché molte persone sono letargiche e indifferenti. Tuttavia, chi percepisce il mondo con sensi desti e impara a leggere tra le righe, non può fare a meno di constatare che questo mondo perde sempre di più i suoi valori. Valori spirituali elevati, etica, morale, educazione e un atteggiamento positivo verso la vita, verso tutta la vita nel suo insieme, si sgretolano sempre di più. In fondo si può dire che le condizioni di questo mondo sono il risultato dei pensieri degli uomini. Se osserviamo i nostri pensieri, ci accorgiamo che incessantemente ci passano per la testa i pensieri più disparati. Così, detto in modo generale, per vivere una vita in modo cosciente, è indispensabile avere ordine nei propri pensieri. Tuttavia, se persone sensibili finiscono sotto l'influsso di onde magnetiche create artificialmente, può derivarne un grave influsso e le persone colpite possono soffrire di diversi sintomi, fino a giungere alla letargia, all'indifferenza e molto di più. Sì, avete sentito bene. Esiste una sorta di manipolazione

0: attraverso onde magnetiche create artificialmente per influenzare i pensieri, anche, ad esempio, attraverso i cellulari o la televisione. Certo, esistono addirittura brevetti per questo. Ognuno può andare a leggerli e apprendere in qualche modo come si cerca di influenzare le persone. Lo si trova anche in internet. A questo proposito ci è stato inviato un articolo appunto da internet in cui si parla di come vengono influenzati i pensieri delle persone attraverso onde elettromagnetiche e come è possibile proteggersi da questo. E l'autore scrive che l'unico modo di proteggersi da influssi esterni è vivere nel presente. E per questo abbiamo scelto oggi questo tema e con esso vogliamo far conoscere perché è necessario vivere con Dio. Infatti Dio è sempre presente. Cari amici, ciò di cui parliamo qui non è fantascienza. Chi vuole informarsi su questo argomento può andare a guardare in internet, ad esempio, sotto la voce Mind Control, ossia controllo della mente. Anche nelle prossime puntate di questa serie Vivere con Dio è più facile, torneremo nuovamente su questo aspetto. Tuttavia, oggi vogliamo cominciare esercitandoci nel controllo dei nostri pensieri e vivendo nel presente. Infatti, già così ci accorgiamo che vivere con Dio è più facile. E con questo ci troviamo subito al centro del nostro tema.
1: Fin dall'inizio vogliamo precisare che non apparteniamo ad alcuna religione esteriore. Ci sforziamo di vivere la religione interiore. Si tratta della fede attiva in Gesù, senza un indirizzo istituzionale ecclesiastico. Non crediamo al Dio della Chiesa, tuttavia crediamo fermamente all'eterna intelligenza universale che mantiene tutto nelle sue mani. L'intelligenza universale dell'infinito, dell'universo, la legge di tutti i soli, di tutti gli astri, la legge presente nella natura, negli animali e in fondo anche in voi, in tutti noi e più esattamente nel profondo della nostra anima. E se ora dite, io non credo neanche nell'intelligenza universale, forse allora credete in un creatore. Forse credete addirittura all'unico vero Dio che non si trova nelle religioni esteriori. Forse credete anche all'esistenza dell'anima. Se è così, allora ascoltate attentamente. Poiché, cari amici, alcuni di noi lo possono testimoniare. Vivere con Dio è più facile.
2: Si prospetta una nuova era. Percepiamo già l'avanzare con impeto di ciò che Dio, l'Eterno, ha annunciato tramite i profeti del Vecchio Testamento. Anche oggi non tace. Da più di 35 anni si rivela tramite Gabriele. Annuncia l'epoca dello Spirito, l'epoca del Cristo, la nuova era in cui vivono uomini dello Spirito e adempiono le leggi dell'amore nelle loro opere. Le leggi dell'amore sono la legge universale, la legge della creazione dell'eternità. Noi, in Occidente, definiamo lo Spirito universale che è amore, Dio.
0: La massa degli uomini è ancora orientata all'esteriore, appartiene ancora al mondo materiale ed è schiava del modo di pensare intellettuale. Così alcuni credono che il progresso debba avanzare, le comodità, i piaceri della vita debbano crescere maggiormente in modo che la vita nel settore materiale divenga sempre più piacevole e più facile. Tuttavia molti percepiscono, o ne sono coscientemente colpiti, di dove ha portato e sta portando il modo di pensare ed aspirare materialistico. Per questo molti cominciano a cercare la vera vita cercano il contenuto della loro vita e si chiedono perché vivono e che senso ha la vita.
1: Lasciatevi toccare dallo spirito eterno universale, l'intelligenza universale, e non disperate per tutte le cose brutte che vedete e che avvengono ovunque. L'esistenza di molti è soltanto un vegetare, nonostante tutti credano di doversi assolutamente conquistare un pezzo di questa torta del benessere che si sta già disfacendo. Cari amici, rivolgetevi a colui che è irremovibile al di sopra di ogni contrarietà. Approfondite la vostra fede per adempiere ciò che Gesù di Nazareth ci ha rivelato. Egli ci ha fatto comprendere che è solo l'azione in senso spirituale che conta, perché ci fa percepire che al di là dell'ipocrisia e del sentirsi abbandonati e disperati, c'è ancora qualcosa di veritiero che rimane di valore imperituro. Dal profondo dell'anima di ognuno di noi affiora qualcosa che ci vuole afferrare e compenetrare, qualcosa che desidera ricordare anche a voi che un tempo possedevate qualcosa e che in fondo la possedete ancora. È lo Spirito di Dio nel profondo di ogni anima, nel profondo del vostro, del nostro interiore, nella parte più profonda della nostra anima.
2: Nella maggior parte dei casi abbiamo disimparato a pregare e quando preghiamo dimentichiamo spesso di adempiere ciò per cui abbiamo pregato. Gesù però insegnò: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Siate quindi saggi, dato che nel conscio si fa sentire qualcosa che non si trova in questo mondo, ma giace e parla nell'uomo stesso, o più precisamente nell'anima dell'uomo, e che desidera toccarvi e guidarvi. Sciogliete le catene del modo di pensare e aspirare terreno e giungerete a ciò che è sepolto sotto l'ego umano e le mire superficiali.
1: Lasciate che la penombra interiore si rischiari nella domanda: esiste Dio? Lasciate maturare in voi questa scoperta. Esiste un Dio, il Dio dell'amore illimitato, della libertà illimitata, dell'aiuto illimitato. Spezzate le catene del dubbio e pregate a colui che nel profondo della vostra anima dice: io sono l'Io sono. Credete fermamente al fatto che Dio non punisce, non castiga. Egli si dona a voi se vi aprite per Lui. Proprio noi occidentali preghiamo il Padre nostro. Pochi però hanno riflettuto su cosa significa Padre nostro, che sei nei cieli. Il Padre è in cielo. Tuttavia il suo spirito è in voi, in noi. L'amore dell'Eterno Spirito, dello Spirito di nostro Eterno Padre, è la nostra vera vita, il nostro vero essere. Lasciatevi toccare, poiché senza Dio non c'è alcuna crescita né avanzamento. Non avete bisogno di crederci, basta guardare in questo mondo. La maggioranza degli uomini si allontana sempre più da Dio. Perché? Perché corre dietro a degli intermediari, a coloro che fanno credere di poterli condurre a Dio o che promettono loro grandi cose. Tuttavia, di tutto ciò non si è realizzato nulla. Sono le cosiddette guide religiose che sono diventate loro stessi delle catastrofi.
0: Dal momento che l'uomo segue sempre degli intermediari, le pecore cercano Dio in case di pietra. Tuttavia, lì non si può trovare Dio. Se si trovasse in esse, allora il mondo sarebbe forse migliore, dato che i fedeli della Chiesa pregano, pregano e pregano. Tuttavia, nonostante le loro preghiere, non accade nulla in questo mondo. E perché no? Perché ascoltano coloro che, messi in carica dalla Chiesa, distorcono la verità e non comprendono che cosa ha insegnato Gesù. Egli, il grande insegnante della sapienza in veste terrena, disse a noi tutti: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo mio». Quindi, non giungete a Dio attraverso intermediari confessionali, ma attraverso il Cristo. Il suo Spirito è unito a Dio, nostro Padre, ed è sempre in noi. Ed Egli, come luce e forza, è nel profondo della nostra anima. Per questo vivere con Dio è più facile, se non si seguono gli intermediari, ma il Cristo Dio.
2: Persone che ascoltano e leggono il messaggio libero di Gesù, il Cristo, con il tempo percepiscono che Egli non è inavvicinabile o addirittura temibile. Colui che cerca Dio seriamente comprende poco a poco che Dio non si trova in istituzioni religiose, ma costituisce invece la vera fonte in ognuno di noi, la vera vita. Quindi, vivere con Dio è più facile. Ovunque andiate, o siate, o qualsiasi cosa facciate, Dio è in voi. Se questa coscienza cresce in voi acquistando forza, percepite poi che vivere con Dio è più facile.
3: Questa fonte interiore dovrebbe essere ogni giorno, ogni ora il nostro rifugio, il luogo in cui fiorisce la felicità, la pace e l'armonia, in cui l'amore cosmico, senza il quale non esiste alcun risveglio alla spiritualità più elevata, bussa continuamente alla porta, alla nostra coscienza e ci richiama a cambiare e a entrare in noi stessi, nel profondo della nostra anima. Questa è la verità che cerchiamo, alla quale aneliamo coscientemente o inconsapevolmente. Questa è la luce che cerchiamo e che è l'unica che ci può portare la pace. Cosa ci insegnò Gesù di Nazareth? Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Infatti, chi chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa verrà aperto.
4: Gott ruft uns ohne Unterlass.
3: Dio ci chiama ininterrottamente e ci ammonisce ad adempiere le leggi dell'amore. a prendere coscienza che dietro a tutto ciò che è materiale agisce la forza spirituale, l'energia eterna, Dio. Se prendiamo coscienza di tutto ciò, vivremo sempre più nella verità, con i nostri sentimenti, le nostre parole e opere, i nostri pensieri, nei comandamenti di Dio donati tramite Mosè e nell'insegnamento di Gesù di Nazareth, soprattutto nel suo discorso della montagna. Questo porta a una vita interiore cosciente di Dio, che ci dona appagamento e che con il tempo cresce anche nell'esteriore. Cambiamo, passando dall'indifferenza all'essere desti, dal negativo al positivo, dall'emozionalità al vero modo di sentire. Questa trasformazione matura in noi e si manifesta poi sempre più nei vari processi della vita esteriore, nel quotidiano. Ciò rappresenta il divenire e il crescere del nostro vero essere e della nostra coscienza spirituale, che desidera calarsi sempre più in questo mondo attraverso persone che percepiscono sempre di più il richiamo di Dio e si sentono sempre meglio nella consapevolezza che con Dio vivere è più facile.
2: Molte persone credono che ciò che è visibile sia reale. Non si sforzano di ascendere a campi più elevati della vita etica e morale e ad aspirare ai passi di una evoluzione spirituale. Chi invece si risveglia in modo nuovo ogni giorno nella coscienza che Dio è onnipresente, Dio è in noi, fa l'esperienza che vivere con Dio è più facile. Questa è la via verso una coscienza più elevata, la via verso una etica e una morale più elevate. All'inizio, la via del risveglio della coscienza Dio in noi è stretta, e così alcuni devono superare molti ostacoli. Tuttavia, chi resiste, chi lascia di venire vivo nella sua esistenza il pensiero guida «vivere con Dio è più facile», otterrà vittoria su se stesso.
3: Cari amici, lasciate che in voi si risvegli la nostalgia dell'eterna fonte della vita e dite: l'unità è il possente oceano Dio, dal quale sono scaturiti tutti gli esseri e tutte le cose, e al quale tutto farà ritorno nella sua eterna legge, nel possente oceano che è Dio. Se divenite coscienti di ciò, se riuscite a credere a tutto ciò, allora comprenderete cosa significa che con Dio vivere è più facile.
1: La vita e tutto ciò che esiste non può trapassare. Essa si assoggetta unicamente ad una trasformazione dalla sostanza più grossolana e peccaminosa verso la vita di sostanza più sottile e pura. Per giungere alla coscienza Dio in noi, dobbiamo percorrere passo per passo la via verso il nostro vero sé, che è radicato nel profondo della nostra anima. La via non passa attraverso altre persone, ma passa attraverso di noi, nell'autoconoscenza e realizzazione dei comandamenti di Dio e dell'insegnamento di Gesù di Nazareth.
2: La nostra epoca è come un grande setaccio che si scuote e scrolla ininterrottamente. e coloro che rimangono saldi in questo setaccio si accorgono che Dio è presente. Hanno nostalgia dell'eterna verità, della pace e dell'amore per Dio e per il prossimo. Nonostante tutto, rimangono agguerriti nella lotta con se stessi per scoprire la verità, per giungere alla pace e per conquistare l'amore per il prossimo. Infatti la lotta precede la vittoria. È la meta del lavoro su noi stessi, per crescere al di là del nostro piccolo ego umano, al di là delle nostre spinte emotive e tendenze, e per accedere così alla vera luce, creare la vera vita verso l'eterna coscienza, Dio. Con il tempo, questo ci porta a riconoscere che siamo esseri di luce, ai quali si dischiudono svariate forze di vita, perché siamo figli dell'infinito.
0: Questa via, vivere con Dio è più facile, ci conduce all'autoconoscenza, passando dal superamento degli aspetti umani riconosciuti, verso la libertà, verso la pace e non per ultimo, verso l'amore per Dio e per il prossimo. Il lavoro su noi stessi per raggiungere la meta non smette mai. Tuttavia, non siamo mai da soli, sia nelle situazioni esteriori che in quelle interiori. Infatti, vale sempre il principio: vivere con Dio è più facile. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, siamo giunti al termine di questa puntata della nostra serie. Forse una o l'altra affermazione risuona ancora in voi. Forse l'una o l'altra frase può aiutarvi a fare un passo avanti nella vostra vita. Desidero ripetere ancora una frase di questa trasmissione per voi e tutti noi, che significa: lasciatevi toccare dall'eterno spirito universale, dall'intelligenza universale, e non disperate per tutto quello che accade in ogni luogo e vi salta agli occhi. Se ci rivolgiamo a colui che è in noi, Dio in noi, allora ci accorgiamo che vivere con Dio è più facile. Se lo desiderate, collegatevi nuovamente per la prossima trasmissione. Fino ad allora vi facciamo i migliori auguri. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen, in der Ruhe.
1: Cari amici, nella calma si trova la forza per la guarigione. Significa per noi diventare più tranquilli, raggiungere una certa calma per ricevere la guarigione e l'aiuto dalla forza del Cristo Dio. Ogni giorno per noi uomini ci sono tante cose da imparare. In quest'ora vogliamo tuttavia riflettere sul fatto che noi uomini, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito del Cristo Dio dimora in noi. Egli è la vita che abbraccia ogni cosa, che può portare a una guarigione globale dell'anima e del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio in noi è la forza che aiuta e guarisce. E noi siamo il tempio di questa forza. In ognuno di noi c'è la vita che è calma e pace e che contribuisce alla guarigione globale. Sicuramente alcuni penseranno, sì, sono belle parole, ma nell'epoca odierna non è così facile riuscire a trovare la calma, perché lo stress, la frenesia sono estremamente forti. Si deve eseguire il lavoro in un tempo prestabilito. Tra l'altro, anche per assicurarsi il posto di lavoro. Chi lavora è più o meno teso. E così, molte volte, uno scambio di parole provoca una lite, perché il sistema nervoso è teso al massimo. E queste cose alla fine ci rendono inquieti. Oppure ci sono litigi a casa con il vicino, spesso per cose insignificanti.

significanti. E questo significa che il livello di stress e di nervosismo arriva così in alto che possono poi succedere di conseguenza anche altre cose. Oppure i bambini tornano a casa da scuola con problemi che hanno avuto a scuola e tante altre cose. Ogni giorno porta più o meno il suo peso, il suo fardello. Ma chi è che ci carica di questi pesi? Questa è la domanda. Per esempio, un collega di lavoro, oppure a casa il nostro vicino, può forse iniziare una lite con noi se noi riconosciamo la nostra parte di una situazione spiacevole e l'ammettiamo anche apertamente? Ciò dà anche all'altro, che forse ha a sua volta una parte di colpa, la possibilità di esprimersi. Lasciamo all'altro, che sicuramente ha fatto degli errori anche da parte sua, la libertà di dare anche lui un contributo per riconciliarsi. Chi si riconcilia con il suo prossimo e non gli serba rancore, riuscirà a trovare un po' più di calma. Per esempio, quando i bambini tornano a casa tesi e agitati da scuola e dicono che i loro compagni sono sciocchi e non capiscono niente, oppure quando a casa i bambini si arrabbiano con il maestro, con l'insegnante, e parlano male di lui, e i genitori danno ragione a quello che dicono. In questo modo fanno accrescere ancora di più tutta questa frenesia, tutto questo stress, e così si perde sempre di più l'equilibrio. Per attenuare tutto questo malumore, sarebbe utile rispondere con una domanda, come per esempio: e come ti sei comportato tu? Sei stato tu corretto nei confronti dei tuoi compagni, nei confronti dell'insegnante o della maestra? E la risposta sarà molte volte: io non ho fatto niente di male. E allora si potrebbe chiedere ancora: sì, ma che cosa hai pensato? Come ti sei comportato tu? Oppure che cosa hai detto tu? Per riuscire a diventare più tranquilli e a trovare un certo equilibrio, la cosa più importante è sempre trovare prima di tutto il proprio errore, la propria debolezza dentro di sé, per riuscire a comprendere meglio l'altro che forse ha iniziato una lite. Oppure, se non si riesce a portare a termine il proprio lavoro, malgrado tutti gli sforzi, si potrebbe ammetterlo apertamente a se stessi e chiedere poi aiuto a un'altra persona che forse sa fare meglio lo stesso lavoro. L'autoconoscenza è la via che porta ad essere sinceri e aperti, ma anche a riflettere su se stessi per diventare più tranquilli. Quando siamo irritati, parliamo male degli altri e diamo la colpa agli altri in pensieri, eventualmente anche con tanti colloqui e con tante parole. Che cosa ci porta tutto ciò?
Le cellule del nostro corpo hanno un conscio, un subconscio e una coscienza spirituale. Tutte le energie negative che noi creiamo, per esempio litigando con l'odio, con l'invidia, con la nostra irritazione e tante altre cose, vengono accolte dall'insieme delle nostre cellule. In questo modo le negatività entrano nel conscio, in seguito nel subconscio delle nostre cellule. Se noi non sistemiamo in tempo ciò che ci viene presentato giorno per giorno. Dato che tutto è energia, le negatività si ripercuotono nel nostro corpo, nei nostri organi, nel sangue, sul sistema nervoso, nei vasi linfatici, in tutte le funzioni del nostro corpo, a seconda di come sono i contenuti dei nostri pensieri, i contenuti delle energie che noi inviamo al nostro corpo con i nostri pensieri e con le nostre parole e che corrispondono alle nostre azioni. Se partiamo dal presupposto che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio in noi è amore, libertà, unità, pace e armonia, ossia calma, allora Dio è anche salute. Dato che noi siamo il Tempio di Dio, Dio è la salute presente ed eterna in noi. Un contributo per la guarigione globale sarebbe quello di non lasciare in sospeso niente di negativo, perché in questo modo lo memorizziamo nel conscio e nel subconscio. E ciò si fa poi sentire nel corpo con disturbi, oppure con preoccupazioni, con depressioni e anche tramite odio, invidia, oppure perché ci sentiamo infelici e non per ultimo anche tramite la malattia. Noi, ognuno di noi, dovremmo controllarci giorno per giorno, chiedendoci che cosa infliggiamo ogni giorno al nostro corpo. Tutto, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo, viene accolto dall'insieme delle nostre cellule, dal corpo. Sarebbe quindi importante raggiungere la calma, perché la calma guarisce. Noi dovremmo quindi utilizzare la giornata per imparare da noi stessi. Osserviamoci. Come reagisco quando uno dei miei simili mi accusa di qualche cosa? Oppure quando tramite terzi sento che si parla in modo negativo di me? Come reagisco quando vengo rimproverato? Che cosa avviene dentro di me quando sono convinto di aver ragione? Oppure come mi comporto quando viene messa in dubbio la mia consapevolezza di aver ragione? Se giorno per giorno
sia modesti anche nei nostri confronti, impareremo in ultima analisi da noi stessi e non solo dal prossimo. Abbiamo la possibilità di imparare anche dal prossimo, se al momento si comporta come noi ci siamo comportati fino ad oggi, rispondendo a tono invece di riflettere prima e di prendere coscienza che tutto ha due lati e che anche noi, in genere, abbiamo causato perlomeno in parte quella situazione. Per esempio, se i bambini tornano da scuola agitati e noi confermiamo il loro modo di vedere le cose su coloro con i quali si arrabbiano, in questo modo non tranquillizzeremo i bambini, ma al contrario, li istighiamo letteralmente e allo stesso tempo attiviamo anche il nostro livello di stress. Perché? Perché le negatività si potenziano ed entrano nelle cellule del nostro corpo, nelle funzioni del nostro corpo. In questo caso dovremmo chiederci anche noi perché confermiamo i bambini quando parlano male degli altri. Perché non poniamo un freno chiedendo: bambini, fermatevi un attimo e chiedete a voi stessi dov'è il vostro errore? Che cosa avete sbagliato voi? E come si può porre rimedio? Ci sono tante possibilità per riconoscere se stessi. Se noi, senza fare tanti giri di parole, riusciamo ad ammettere la nostra parte, se riusciamo ad essere sinceri con noi stessi e siamo anche disposti ad ammettere verso l'altro quella che è la nostra parte, o anche la parte di colpa che abbiamo, avremo fatto un grande passo verso la calma interiore, perché l'autoconoscenza e il porre rimedio aiutano a equilibrare di nuovo le cose e stimolano in modo positivo le nostre cellule e le membrane delle nostre cellule. Che cosa ne direste di iniziare ora da voi stessi? Perché ora è sempre il presente e ora ci può essere aiuto e guarigione. Sicuramente conoscete alcune situazioni personali che ora potreste sistemare, se lo volete. Come primo passo, ora chiudiamo brevemente gli occhi per prendere coscienza di ciò che ci impedisce di diventare tranquilli e di trovare così una profonda calma interiore. Chiediamo al Cristo in noi di mostrarci che cosa potremmo sistemare ora per raggiungere una certa calma. Facciamo una breve pausa
in modo da poter riconoscere come immagini in noi queste dissonanze, questa inquietudine che c'è in noi. Non si tratta sempre di intere sequenze di immagini che ci mettono in disarmonia, ma in questo momento potremmo forse riconoscere alcuni di questi fatti e sistemarli anche adesso. Ora faccio una breve pausa.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ascoltiamo ora un po' di musica.
0: Lassen Sie sich musikalisch
1: lasciatevi sintonizzare dalla musica
0: in Gedanken
1: per chiedere perdono in pensieri
0: und auch
1: e anche per perdonare gli altri che forse sono stati ingiusti con voi.
0: Machen Sie sich bewusst,
1: prendete coscienza,
0: bei jedem Streit,
1: in ogni lite,
0: bei allen Unstimmigkeiten,
1: in ogni dissonanza,
0: gibt es nicht
1: la colpa non è mai solo da una parte,
0: sondern es sind immer
1: ma ci sono sempre due persone che hanno la propria parte.
0: Wir hören also leise
1: ascoltiamo
0: musica.
1: Quindi una musica tranquilla. Chiedete profondamente al Cristo di esservi vicino. Chiedete profondamente perdono e perdonate anche voi.

0: Langsam klingt die Musik aus.
1: La musica tace a poco e noi cominciamo a controllare il nostro respiro. Molte persone hanno un respiro molto superficiale. Le situazioni di stress, colloqui spiacevoli e pensieri ci fanno respirare in modo superficiale. Ora vogliamo entrare nella calma per ricevere aiuto interiore e guarigione interiore tramite la forza del Cristo Dio. Inspiriamo ed espiriamo ora alcune volte profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Se volete e se ne avete la possibilità, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale soltanto con il coccige.
0: Legen Sie beide Handrücken.
1: Appoggiate entrambi i dorsi delle mani sulle vostre cosce e avvicinateli al busto.
0: So sitzen Sie aufrecht.
1: In questo modo starete seduti con il busto ben diritto e potrete respirare in modo molto più profondo. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento. Ci concentriamo sul nostro respiro. Accompagnandolo come viene e va. Lo accompagniamo profondamente fino nel ventre e lo accompagniamo mentre esce di nuovo dal nostro ventre. Inspiriamo quindi portando il respiro e accompagnandolo fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Lo ripetiamo alcune volte per staccarci dall'inquietudine che forse è ancora in noi. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente attraverso il naso o attraverso la bocca. Ora ci concentriamo su un altro esercizio di respirazione. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre e ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. E ora espiriamo di nuovo lentamente. Lo ripetiamo alcune volte. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Ripetiamo ancora alcune volte questo ritmo nel respirare. Inspiriamo portando il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro profondamente fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed ora espiriamo di nuovo lentamente. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre, dove ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portiamo il respiro fino nel ventre, ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. In questo modo il vostro respiro diviene più tranquillo e più profondo. Avete raggiunto una certa calma interiore. Anche il sistema nervoso si è rilassato, perché il ritmo del vostro respiro è più profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Dalla fonte di forza di vita interiore che aiuta e guarisce, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Lasciate fluire le parole nella vostra anima e cercate di restare tranquilli. Non seguite le parole con i pensieri. Lasciate fluire il respiro. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito del Cristo Dio in ognuno di noi, dato che noi siamo il Tempio di Dio, non ha le nostre parole. Per questo anch'io prego che il Cristo Dio ricolmi le mie parole con la sua forza che aiuta e guarisce.
0: Es ist ausschließlich
1: è soltanto lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Lassen Sie Worte des Heils.
1: Lasciate fluire parole di salvezza nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli.
0: Bleiben Sie
1: restate
0: ausgewogen.
1: Equilibrati.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Durch die Seele beruht
1: tramite l'anima, lo spirito della vita tocca il vostro corpo. L'irradiazione che aiuta e guarisce dello spirito del Cristo Dio si irradia attraverso la vostra anima e nel vostro corpo.
0: Alles ist Energie.
1: Tutto è energia.
0: Die positive,
1: l'energia positiva e piena di forza che porta aiuto e guarigione è lo spirito dell'infinito in noi.
0: Der Geist des
1: lo spirito della vita è il soffio nel nostro respiro. Egli è la forza che aiuta e guarisce. Egli è la guarigione globale dell'anima e del corpo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo fluisce il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che guarisce agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. La forza radiosa che aiuta e guarisce vi pervade. È la forza positiva dell'universo. È lo spirito del Cristo Dio. Lasciate che ciò avvenga.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli.
0: Atmen Sie tief.
1: Respirate in modo profondo.
0: Lassen Sie es zu.
1: Lasciate che ciò avvenga.
0: Die helfende und heilende
1: la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce desidera pervadere la vostra anima e il vostro corpo.
0: Lassen Sie es zu,
1: lasciate che la forza che aiuta e guarisce agisca nelle vostre cellule, nei vostri organi, nel vostro sangue, nei vostri muscoli, nei tendini e legamenti, in tutte le parti del corpo. Lasciate che ciò avvenga e inspirate in modo tranquillo e profondo la forza che aiuta e guarisce.
0: Nun atmen Sie noch
1: Ora respirate in modo molto più consapevole. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Mentre espirate, affermate che ciò che è negativo fuoriesce dal vostro corpo e che dal vostro corpo scompaiono dolore, sofferenza e malattia. Inspirate profondamente ed espirate dal vostro corpo ciò che è spiacevole, il dolore, la sofferenza o addirittura la malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime, ciò che vi mette in disarmonia, ciò che è un peso. Espirate. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi da ogni cosa. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete nel vostro corpo la forza che aiuta e guarisce del Cristo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Inspirate profondamente la forza del Cristo Dio ed espirate dal vostro corpo le sostanze nocive. Inspirate ed espirate. Inspirate la forza del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Ruhe.
1: La calma guarisce. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Restate tranquilli e in armonia. Non siete abbandonati. Voi siete il tempio di Dio. In voi dimora lo Spirito eterno dell'amore, lo Spirito del Cristo Dio, che porta sollievo e guarisce. Restate equilibrati e tranquilli e fate fluire la forza divina vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito respira attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate. Il respiro è tranquillo e profondo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi respirate in modo tranquillo e profondo. Voi inspirate ed espirate dal vostro corpo tutte le sostanze nocive. Il respiro fluisce. Fluisce. Voi respirate e fate fluire la forza che porta aiuto e guarigione del Cristo Dio nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima, fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate in modo tranquillo e consapevole. Ora ascoltiamo una musica tranquilla e intanto continuate ad accogliere con il vostro respiro la forza che aiuta e guarisce del Cristo e respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate. Lo spirito fluisce. Voi respirate. Fluisce.

0: Musik, anche se ora la musica tace a poco, continuate. Lo spirito fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Jeden Tag.
0: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo della vostra vita terrena, la vita fluisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce e voi respirate.
1: Sie atmen ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo la vita interiore. E voi stessi potete espirare dal vostro corpo le sostanze nocive. Fluisce e voi respirate.
1: Wenn Sie wollen,
0: se volete, prendete coscienza ogni mattina che ogni dissonanza, ogni disarmonia nei vostri sentimenti, nei vostri pensieri, e anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento vi priva di una parte del vostro respiro. E in questo modo respirate in modo più superficiale, invece di respirare in modo profondo e consapevole. Che cosa ne dite al mattino di riproporvi di esaminare ogni dissonanza e di sistemare la parte che riguarda noi stessi? Di ammettere in modo sincero e aperto quella che è la nostra parte e di chiedere perdono. E se poi ci riproponiamo fermamente di non ripetere più le stesse o simili cose in pensieri o in parole, nel nostro corpo entreranno sempre più calma ed equilibrio. E così manterremo la respirazione profonda. Mantenete in voi la consapevolezza che ogni giorno, nelle ore e nei minuti, in ogni attimo e in ogni secondo, la vita fluisce in voi, poiché voi respirate. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è positivo. E a poco in voi entreranno calma, pace e armonia. Vi sentirete più equilibrati e più felici. Diverrete una persona aperta che quando fa un errore lo ammette ed è anche in grado di chiedere perdono. Questa è la vera vita. E in questo modo la nostra immagine non si rovinerà, anzi, al contrario, voi e tutti noi riusciremo a trovare delle vere perle. Ogni giorno porta a ognuno il suo fardello. Ma se noi esaminiamo in tempo ciò che ci riguarda, ciò che ci mette di cattivo umore, e riconosciamo ciò che non è positivo, le dissonanze, se ce ne pentiamo sinceramente e lo sistemiamo, allora ben presto sentiremo che nel nostro tempio di Dio respira lo Spirito. Respira profondamente e noi espiriamo in modo tranquillo. Ricordiamoci quanto segue. Nel nostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce, che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo un po' di musica.

0: Il fatto di ascoltare la meditazione e guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente. Ognuno dei vostri simili è il tempio di Dio, indipendentemente da come pensa al momento, da ciò che fa. Anche il vostro medico di fiducia è il tempio di Dio. Anche in lui dimora la forza della vita. Permettetemi di augurarvi la calma interiore e la pace, la felicità, l'armonia e le perle di vita che non sono di questo mondo. In questo modo raggiungiamo una vita benedetta e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e che auguro a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Un nuovo giorno è iniziato.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con quali pensieri iniziate la vostra giornata? A chi o cosa state già pensando questa mattina? Mi auguro non a discorsi di litigio. Nella maggior parte dei casi un litigio viene costruito per prima in pensieri, per non rendere visibile la propria parte di colpa. Pensieri spiacevoli legano, pensieri liberatori e di riconciliazione rendono liberi e felici. Vi auguro una giornata che vi renda liberi. Gabriele.

Un cane vi guarda con i suoi occhi che si aspettano qualcosa? Un gatto si nasconde. Perché? Nel libro Tu l'animale, tu l'uomo, chi ha valori più elevati, trovate spiegazioni su come le nostre sensazioni e i nostri pensieri influenzano gli animali e su come possiamo comunicare con loro. Leggete per esempio come gli animali percepiscono con l'olfatto le immagini dei pensieri dell'uomo e come trasmettere loro in immagini ciò che intendete fare, per esempio quando dovete portare un animale dal veterinario. Tutti gli animali sono figli della creazione e vivono in Dio, lo spirito creatore che ama ogni creatura. Come ci comportiamo con loro? In questo libro, basato su una rivelazione data dal Regno Eterno tramite la profetessa di Dio Gabriele, leggiamo che gli uomini della nuova epoca vivranno con gli animali, le piante e i minerali. Si comprenderanno perché parlano un unico linguaggio, il linguaggio dell'amore altruistico. Un libro veramente unico che ci insegna a rispettare ogni forma di vita, ad affinarci e nobilitarci per scoprire un nuovo rapporto con gli animali. Tu l'animale, tu l'uomo. Chi ha valori più elevati? Potete richiedere il libro a Edizioni Gabriele La Parola 011-191-15677 oppure www.edizioni-gabriele.com.

Cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore. Mi permettete, quale Gabriele, di ricordarvi l'olio nelle nostre lampade? Infatti, chi può sapere quando verrà lo sposo, il Cristo Dio? Facciamo risplendere la luce nelle nostre lampade per lo Spirito del Cristo Dio in noi. Molti di noi sono consapevoli che vicino al nostro cuore fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in suo Figlio, il Cristo Dio. Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare ci sediamo con il busto ben diritto, dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi. Io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi. La mia chiamata, il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro. Aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate. Pregate rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

0: Benvenuti a tutti, cari amici. Vi salutiamo cordialmente per questa quinta puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. È la via interiore nell'epoca messianica e sofianica, la via del Cristo Dio, che conduce a Dio in noi, alla pace in noi e con il prossimo, e passo per passo alla coscienza della grande unità universale. Come Gabriele ci ha spiegato nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, percorrendo questa via potremo infatti fare l'esperienza che non siamo soli. Al nostro fianco c'è posto per il nostro prossimo. E nel nostro cuore, nella nostra luce che diviene sempre più grande, c'è posto per la Madre Terra, con tutti gli animali e le piante. È quindi la via che conduce all'amore per Dio e per il prossimo, alla grande unità della creazione, all'unità con l'unico Dio, con il Dio dell'amore, della pace e della libertà. I primi passi verso questa consapevolezza sono costituiti dagli insegnamenti del grado dell'ordine, che ci sono stati rivelati direttamente dal regno di Dio, tramite il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, e tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che possiamo iniziare la giornata collegandoci con Dio, l'Eterno Unico Universale, e abbiamo imparato a fare la preghiera dell'anima per orientare sempre più la nostra vita su Dio in noi. Nella trasmissione di oggi ascolteremo altri compiti importanti per il decorso della giornata sul grado dell'ordine. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, leggeremo ora dal libro Quali allieve tra allievi. Se desiderate leggere con calma gli insegnamenti e le spiegazioni, li potete trovare nel secondo capitolo del grado dell'ordine, nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica. E se avete domande sulla via interiore, non esitate a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni risponderemo alle domande più rilevanti.
1: Continuiamo con altri compiti fondamentali per il decorso della giornata dell'allievo sulla via interiore. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, disse: «Cari amici, nel corso della mattinata vi capiterà spesso di lasciarvi prendere dall'irrequietudine e dalla fretta. Ciò che capita all'uomo e che lo tocca dall'esterno si trova ancora in parte dentro di lui. Possono essere desideri e preoccupazioni, oppure pensieri sul vostro prossimo, sul collega o sulla collega di lavoro. Anche lo stress del vostro prossimo, che vi rende irrequieti, fa sì che nel vostro interiore si mettano in moto cose che non sono il divino, la calma o la pace, bensì aspetti umani che divengono attivi nell'anima e nei suoi involucri». Fratello Emanuele spiegò: «Spesso sono soltanto residui dell'ego umano, processi interiori che divengono attivi anche nel conscio e nel subconscio. Il viandante non dovrebbe mettersi subito ad analizzare l'irrequietudine e l'agitazione che lo toccano o lo agitano. Egli procederà innanzitutto con determinazione contro queste forze negative che lo agitano e lo rendono inquieto. Richiamerà l'irrequietudine interiore e l'agitazione del suo essere con le seguenti parole: «Io vivo in Cristo. Opero tramite il Cristo. Tutto ciò che non è nel Cristo va da Lui affinché Egli abbia a trasformarlo. Rimetto con coerenza al Cristo i miei pensieri e desideri, le mie opinioni e preoccupazioni. Il Cristo accetta tutto. Io ti sacrifico ogni cosa, o Eterno Spirito in me. Gioiosa e grata depongo tutto ai tuoi piedi e mi sforzo di lasciarlo a te. Calma, profonda calma penetra nuovamente nella mia coscienza. Io sono tranquilla e silenziosa, concentrata sul mio lavoro. Non chiedo al mio ego se è d'accordo o meno con il modo determinato con cui lo affronto. Fratello Emanuele disse inoltre: il viandante dovrebbe tuttavia annotare in un quaderno, che chiamiamo diario mistico, tutto ciò che non riesce a superare, che continua a presentarsi in sensazioni e pensieri e che lo pervade ripetutamente. Pensieri, desideri, opinioni, stati di agitazione e di irrequietudine. Ogni viandante sul cammino interiore terrà questo diario mistico per se stesso. Sulla pagina destra di questo diario, l'allievo che percorre la via interiore annota i pensieri positivi, le sensazioni ed i pensieri profondi e confortanti, il silenzio del proprio essere che ha percepito e tutto quanto è riuscito a superare in nome del Cristo. Sulla pagina sinistra annota tutto ciò che ancora gli impedisce di avvicinarsi alla vita interiore, i suoi problemi irrisolti, che malgrado lo spirito di sacrificio eroico non è ancora riuscito a superare. Tutte le difficoltà che, nonostante il serio impegno e malgrado le abbia rimesse al Cristo, si ripresentano in continuazione, rendendo inquieto il suo interiore. Il viandante annota tutto questo sulla pagina sinistra del suo diario mistico. Queste annotazioni vanno fatte sia nella tarda mattinata che nel tardo pomeriggio. Esse mostrano al viandante ciò che ha superato e ciò che deve ancora superare. Egli cancellerà poi ciò che ha superato, mentre sottolineerà ciò che rimane da superare, riportandolo al giorno dopo sulla pagina successiva del diario mistico, fino a che lo avrà superato e potrà quindi cancellarlo.
0: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci ha dato ancora le seguenti spiegazioni per il successivo decorso della nostra giornata. Verso mezzogiorno, se possibile prima del pranzo, il viandante dovrebbe fare nuovamente una breve preghiera dell'anima. Con la preghiera dell'anima, egli si orienta nuovamente sull'interiore, ritrovando la calma e la pace che ha perso nel corso della mattinata. Verso mezzogiorno si procederà quindi alla preghiera dell'anima, che sarà simile a quella del mattino, ma molto più breve. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, se non avete potuto seguire l'ultima puntata nella quale abbiamo letto le spiegazioni sulla preghiera dell'anima, potrete leggerle nel libro contenente le istruzioni sulla via interiore. Per la preghiera dell'anima che facciamo a mezzogiorno, fratello Emanuele ci ha spiegato: con alcune parole di preghiera ad elevata vibrazione, il viandante verso il regno interiore si reca con le proprie sensazioni nel bacino di raccolta e lascia poi salire le forze nel centro dell'ordine, dove rimane in ascolto, lasciando fluire la preghiera. Poi, con alcune parole d'amore, risale con le proprie sensazioni fino al nucleo centrale. Ringrazia l'Onnipotente, soffermandosi nel silenzio ancora per alcuni attimi o minuti. Quindi può iniziare il pomeriggio. Anche durante il pomeriggio il viandante dovrebbe impegnarsi nell'autocontrollo, sforzandosi di mantenere la calma in ogni situazione e di coltivare il silenzio nel proprio cuore. Ciò non significa che l'uomo dovrebbe divenire indolente, credendo di dover eseguire tutto con un lento atteggiamento meditativo. Chi ha risvegliato lo spirito dentro di sé è dinamico e armonioso. Eseguirà il proprio lavoro con ritmo equilibrato ed armonioso, concentrato sull'attività del momento, soddisfacendo anche coloro che lo circondano. Dio è dinamismo armonioso, è ritmo armonioso. Nel corso del pomeriggio o alla sera,
2: Il viandante segnerà nel diario sia gli eventi positivi che quelli negativi. Annotate gli avvenimenti e i pensieri in modo conciso nel diario mistico, che dovrebbe risultare chiaro e comprensibile.
0: Fratello Emanuele rivelò ancora: cari amici, chi rientra la sera dal lavoro non dovrebbe mettersi subito a tavola per la cena. Ritiratevi prima nel silenzio. Lasciate che in voi si plachi tutto quanto è avvenuto nella giornata e che vi ha reso irrequieti. Fate un breve esame di coscienza. Prendete in mano il vostro diario mistico ed esaminatelo bene. Potete cancellare tutte le negatività che siete riusciti a superare nel corso della giornata. Ciò che non è stato superato va sottolineato e riportato nella pagina successiva del diario, in modo che non vada perso, affinché il viandante si rammenti dei punti su cui deve ancora lavorare. Rallegratevi per la parte positiva, per ciò che avete superato. Lasciate che vibri ancora in voi e gioite di cuore per ciò che avete ora lasciato alle spalle. Riflettete sulla giornata, passandola nuovamente in rassegna. Chiedetevi che cosa avreste potuto fare meglio e che cosa è andato bene. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, continua a spiegarci. Lo ripeto perché non lo dimentichiate. Gioite per ciò che siete riusciti a superare. Siatene felici. Tuttavia, non rattristatevi per ciò che non avete ancora superato. Affrontatelo di nuovo con spirito di sacrificio e coraggio, in nome del Cristo, e ogni cosa si compirà in ognuno di voi. Infatti, il Cristo vincerà in colui che è volenteroso di cuore. Egli risorgerà con il Cristo e andrà dal Padre. Dopo la cena ha inizio la serata. Anche di sera si dovrebbe nuovamente eseguire la preghiera dell'anima. In questo modo l'anima si orienta anche per la notte. Al tramonto o dopo, quando l'atmosfera si è fatta silenziosa e gli uomini sono più calmi, si dovrebbe fare nuovamente la preghiera dell'anima. Quando parlo di tramonto, è chiaro che ciò dipende dalla stagione. È importante che eseguiate la preghiera dell'anima quando l'atmosfera si è fatta silenziosa, quando cioè gli uomini si ritirano nelle proprie case e nei propri appartamenti e si apprestano a dormire. L'ora della preghiera dell'anima potrebbe quindi essere fissata tra le 21 e le 22:30 secondo la stagione. La preghiera dell'anima viene fatta analogamente a come ho già rivelato per quella del mattino, ma va espressa con altre parole che scaturiscono dall'essere dell'allievo, del viandante. Non devono essere preghiere recitate, ma sensazioni che scaturiscono dal cuore. Perciò la preghiera, ossia le sensazioni di preghiera, variano per ognuno.
1: Nel libro con le istruzioni sulla via interiore leggiamo ora le seguenti parole di fratello Emanuele. Al termine della preghiera dell'anima, a seconda di quando questa è stata eseguita, può proseguire la serata. Quando è giunto il momento di andare a dormire, orientatevi nuovamente sulla luce interiore. Coricatevi e ringraziate nuovamente Dio, vostro Padre, per la giornata, per tutto, per la gioia e per il dolore. Nella preghiera rimettete tutto quanto ancora una volta a Lui, il grande, unico universale, che è il giorno anche nella notte. Come ho già rivelato, così dice fratello Emanuele, una posizione di rispetto quando si prega coricati è la seguente. La persona protesa verso Dio si corica sulla schiena. Posa la mano destra sul petto, sul quarto centro, che si trova vicino al cuore, e la mano sinistra sulla destra. Si collega poi con l'Eterno Spirito, che si trova nell'anima e in ogni cellula del corpo, e ringrazia. Dato che alcuni viandanti sulla via interiore hanno ancora bisogno di un sostegno per pregare, suggerisco la seguente preghiera per la notte, che tuttavia non dovrebbe essere presa alla lettera, ma dovrebbe essere solo un'indicazione e uno spunto per tutti coloro che hanno ancora difficoltà a pregare spontaneamente. Eterno in Cristo, ti ringrazio per questa giornata che volge alla fine. Signore, tu mi hai guidato e condotto. Io ti ringrazio. Tu guidi ognuno perché sei l'amore impersonale. Tu non guardi i nostri difetti e le nostre debolezze. Tu ci vedi perfetti, o Eterno Spirito. Pongo tutti gli uomini e tutti gli esseri nella tua grande ed eterna coscienza, nel tuo amore. Tu, o Eterno, tieni le tue mani benedicenti su tutti i fratelli e le sorelle, su malati e sofferenti, su affamati e su coloro che sono soli. Irradia la tua luce sugli anziani e sostieni con la tua forza i giovani, la futura generazione, affinché abbia di venire come tu vuoi. Signore, ora il sonno, il fratello minore della morte, entra nella mia coscienza. Nelle tue benevole ed eterne mani rimetto il mio spirito, la mia anima e il mio corpo. Signore, si compia la tua volontà in me, nella mia anima, anche durante la notte. Fratello Emanuele continua. Caro viandante, al termine di questa preghiera di ringraziamento, allontana ogni pensiero del mondo. Possa ora sopraggiungere il sonno, il fratello minore della morte. Tu riposi in Dio e Dio opera in te.
2: Dopo questi pensieri profondi di preghiera, fratello Emanuele continua spiegando. Amici miei, questo è l'inizio della via interiore. L'impegno a orientarsi ripetutamente sulla fonte eterna, sull'amore, è il sentiero dell'amore, la mistica dell'amore, per colui che rende veramente onore a Dio nei pensieri, nelle parole e nelle opere, e che ama Dio più del suo infimo ego. Costui progredirà veramente sul sentiero che conduce a Dio, nostro Padre. Il Cristo si avvicina ogni giorno di più al viandante che percorre la via interiore e che è veramente disposto al sacrificio, che affronta con coraggio il suo infimo ego e lo rimette all'amore perenne. Amici miei, il Cristo è qui. Il Padre vi ha chiamati tramite Lui. Egli è il vostro Redentore, è colui che vi prepara la via. Il Cristo, vostro Redentore, vorrebbe condurvi al Padre. A me, fratello Emanuele, è dato di essere il vostro insegnante. Il viandante in cammino verso il regno interiore non guardi all'insegnante, non si orienti sull'insegnante, ma solamente sul Cristo, poiché il Cristo è la via. Egli, l'Eterno Spirito, è la verità in tutto l'essere, in tutti gli esseri puri, anche in me, vostro fratello, chiamato in terra Emanuele. Il Cristo è la vita in ogni anima, in ogni uomo. Noi tutti siamo la vita in Dio. Beato il viandante che si lascia vivificare dalla forza interiore. In verità, egli verrà vivificato e ricolmato dallo spirito della verità. Dio è la verità. Io, fratello Emanuele, parlo attingendo alla verità. Dio vi ha chiamati. Utilizzate la possibilità di percorrere la via interiore, ora in veste terrena. Il Cristo non desidera che l'anima continui a ritornare sulla terra, che continui a reincarnarsi. Cari amici, avete udito la chiamata. Fate spazio in voi al periodo di grazia. Lasciate che la grazia operi in voi. Ora è il momento e vi è data la possibilità di liberarvi dalla ruota della rinascita tramite una vita di amore cosciente e risoluta. Liberatevi quindi dalla ruota della rinascita, conducendo una vita orientata coscientemente su Dio e conforme alla sua volontà. È una grazia sentire il richiamo di Dio. Chi percorre la via interiore con serietà sarà ricolmo della luce di Dio, della sua grazia. La forza benedicente del Padre vi ricolma di sapienza e dinamismo. Cari amici, queste parole ci ricordano il richiamo di Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, che ci incoraggia a percorrere questa via dell'amore, nella consapevolezza che ognuno di noi porta in sé la grande luce, l'amore di Dio in suo Figlio, il Cristo Dio, che ci viene incontro come sposo, che ci guida e ci accompagna su questa via.
0: Dopo queste parole del cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, Gabriele spiegò dalla sapienza divina. Chi ha poco amore per Dio o non ne ha affatto, erige delle fondamenta poco solide. Egli eseguirà negligentemente gli esercizi per la via interiore dati dallo Spirito e non porrà le fondamenta necessarie per costruire su di esse i gradi successivi. Se manca l'amore per Dio, non ci sarà la via verso Dio, poiché Dio è amore. La via interiore del cristianesimo originario non è mortificazione. L'uomo che si trova sulla via interiore non dovrebbe reprimere nulla, ma superare gradualmente tutte le negatività. Così facendo, a poco tutto ciò che è umano si staccherà da lui e riuscirà dall'interiore a lasciare tutte le cose terrene. Ubbidire al Cristo significa realizzare le leggi. Perciò dobbiamo lavorare su noi stessi per realizzare ed adempiere le leggi spirituali divine e poter così seguire la nostra guida, il Cristo, nostro Redentore. Il conscio è la coscienza della mente, ciò di cui ricordiamo, che ci è abituale e di cui ci occupiamo ogni giorno. Il subconscio si trova negli strati più profondi del cervello, dove è memorizzato ciò che abbiamo dimenticato ma che non abbiamo ancora superato. L'anima è il libro della vita. In essa vi sono luci ed ombre, gli effetti dei nostri pensieri e delle nostre azioni positive e negative. Le sensazioni, i pensieri e le azioni negative costituiscono le nostre rispondenze. Attraverso i 7 centri di coscienza, i 7 involucri dell'anima, l'anima irradia ciò che ha memorizzato. Negli involucri dell'anima si rispecchiano quindi le luci e le ombre che l'anima porta dentro di sé. Pertanto, non è la nostra mente che ci rivela chi siamo, ma l'irradiazione dell'anima e le colpe del subconscio che vengono alla luce. In conclusione a questo capitolo di istruzione, Gabriele disse agli allievi sulla via interiore: «La lotta contro noi stessi continuerà fino a che non avremo sconfitto il nostro ego». Tu non sei solo. Molti nostri fratelli e sorelle stanno lottando contro se stessi e dall'infimità si elevano ad una spiritualità superiore e alla pace interiore di cui tutti abbiamo tanto bisogno in questo mondo. Molti sono collegati con noi. In questo collegamento spirituale rimaniamo i figli di Dio. Cari amici, desideriamo concludere la puntata di oggi con queste parole di collegamento interiore date da Gabriele. Auguriamo a voi e a tutti noi giornate colme di forza e di fare tante esperienze positive sulla via interiore, nell'epoca messianica e sofianica, la via della purezza, del giglio, che conduce all'amore di Dio. Oggi abbiamo sentito molte indicazioni e aiuti per il decorso della giornata, per i primi passi sul grado dell'ordine. Se avete domande su queste indicazioni, potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

La terra fa crollare questo mondo materialistico, è lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente.

0: non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
2: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda puntata della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Facciamo subito una premessa. Non credete ai preti che dicono che non si può vivere il discorso della montagna secondo il motto? In fondo, noi preti lo diciamo da 2000 anni. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, provate voi stessi a metterlo in pratica. Fate voi stessi l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere e percorrerete anche voi, passo per passo, la via del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, non era e non è un utopista. Egli, Gesù, il Cristo, era ed è un rivoluzionario spirituale. Non avrebbe mai insegnato all'umanità il discorso della montagna se non fosse possibile metterlo in pratica. Chiediamoci quindi che senso avrebbe avuto. Già un detto popolare dice: ciò che non serve a nulla non ha nessun senso. Il Figlio di Dio che si è incarnato, che ci ha portato e ci porta la verità che proviene dai cieli, sia allora sia oggi, era ed è scomodo per coloro che detengono il potere, sia all'interno dello Stato che della casta sacerdotale. Egli ha sempre indicato e mette in luce anche oggi in che modo i potenti e la casta sacerdotale trasgrediscono i comandamenti di Dio e hanno abbagliato il popolo con una religione pagana legata al culto. Per questo motivo egli fu perseguitato, tradito e ucciso. Il messaggio centrale della sua vita fu ed è il discorso della montagna. Egli ci indicò questa via semplice, la via del discorso della montagna, affinché dopo il nostro decesso possiamo trovare la via che riconduce alla casa del Padre. Le condizioni in cui si trova questo mondo, al cui orizzonte si sta innalzando in modo sempre più chiaro l'immagine terrificante della legge di causa ed effetto, mostrano dove hanno condotto tutte le vie errate che sono state seguite negli ultimi 2000 anni, soprattutto i labirinti dell'istituzione ecclesiastica con le pretese che impone alla politica e all'economia. Si parla di catastrofe climatica, sì, la Terra diverrà quasi completamente inabitabile e questo può avvenire presto in base a quanto affermano gli esperti sul clima. Secondo ciò che è stato riportato dai media, il vertice sul clima tenuto a Copenaghen sarebbe stato una catastrofe per la civiltà umana. Ed è facile da comprendere perché il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, se fosse stato vissuto nella politica, nella società, nelle famiglie, nei posti di lavoro, non avrebbe reso la Madre Terra un nemico degli uomini. Se vediamo che oggi le istituzioni ecclesiastiche, sia a Natale che a Pasqua, minimizzano la figura del Maestro delle leggi dei cieli, di Gesù, del Cristo, presentandolo come un bambinello nella mangiatoia che non è in grado di parlare, e durante l'anno

0: poi lo si presenta come un uomo morto sulla croce, quale trofeo abbattuto dalla casta sacerdotale di allora? Ma fino ad oggi continuano a negare i contenuti, lo scopo della sua vita sulla terra e fanno passare sotto silenzio il discorso della montagna che egli ha vissuto come esempio, definendolo come un'utopia. In questo modo dimostrano di che spirito sono fatti questi gruppi ecclesiastici miliardari che si servono della definizione di cristiano soltanto per raggiungere quelli che sono i loro scopi. Gesù il Cristo è risorto e quale Cristo Dio risorto ha fatto ritorno nella parola profetica nello spirito profetico. Da oltre 30 anni lo spirito del Cristo Dio parla per mezzo della parola profetica a tutti gli uomini di buona volontà che sono aperti a comprendere queste cose e riescono a capirle. Malgrado tutte le contrarietà opposte dal mondo e dalle chiese, egli, il Cristo, parla per mezzo della sua messaggera e profetessa nella nostra epoca. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. E così ci ha spiegato ancora una volta, in parole semplici, gli insegnamenti del suo discorso della montagna. Li ha approfonditi, li ha spiegati in modo che noi uomini delle generazioni odierne li possiamo comprendere. In questa serie di trasmissioni parliamo anche di come noi uomini possiamo mettere in pratica sempre di più il discorso della montagna nella nostra vita quotidiana. A questo punto vorrei ricordare anche il libro che accompagna questa serie di trasmissioni che porta lo stesso titolo, La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Cari amici all'ascolto, oggi desidero salutare in modo particolare alcuni cristiani delle origini presenti qui in studio e tra loro anche la messaggera e profetessa di Dio, Gabriele. Un saluto in Dio. Ed ora, cari amici all'ascolto, iniziamo con il tema della nostra trasmissione.
1: Molte persone hanno l'abitudine di rifiutare automaticamente tutto ciò che non riescono a comprendere subito. Questa ignoranza, che include in fondo tutti i campi della vita, riguarda anche il discorso della montagna di Gesù. Si afferma che non si può viverlo, e ancor meno nella nostra epoca materialistica. Invece, il discorso della montagna si può vivere. Dobbiamo solo imparare a comprenderlo. Molti cercano una persona che sia in grado di aiutarli nelle situazioni difficili, quando hanno delle contrarietà o sono colpiti dalla sorte. E così a volte si chiedono anche se prestare ascolto o no a promesse di salvezza che vengono fatte da alcuni, ma chi è veramente in grado di aiutarci? Solo colui che ci conosce è in grado di comprenderci e aiutarci quando ci troviamo in difficoltà. È lo Spirito universale che nel Padre nostro, nel discorso della montagna, chiamiamo Padre dei Cieli e suo Figlio, Gesù il Cristo, che ci ha insegnato il Padre nostro.
0: Le persone che non si sentono legate ad un'istituzione religiosa si riferiscono soltanto a Dio, nostro Padre, e al Cristo, suo Figlio. Sono sempre consapevoli di ciò che disse Gesù di Nazaret, che ci promise il Consolatore, lo Spirito Santo che ci aiuta e ci assiste. Egli è in grado di farlo se ci rivolgiamo a Lui e facciamo ciò che Egli, il Cristo, che è il Consolatore, ci ha consigliato di fare. Così facendo, afferriamo la sua mano e possiamo sperimentare il suo aiuto. Nessuna religione, nessun predicatore, nessun fondatore di una religione ci ha fatto questa grandiosa offerta proveniente dai cieli, tranne Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Gesù disse quanto segue, e le sue parole hanno validità. Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, Io, il Cristo, vi voglio ristorare. E disse anche, io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo mio. Dove dovremmo rivolgerci, quindi, quando veniamo colpiti da sofferenze, da difficoltà? Soltanto al Cristo, il cui Spirito è in ognuno di noi, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio, e Dio dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
1: Gesù di Nazaret ha portato a noi uomini la legge dei cieli, gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, che chiamiamo anche l'insegnamento sublime, perché ci è stata donata dai cieli ed è la via assoluta dell'anima e dell'uomo per fare l'esperienza di Dio e per liberarci dalla nostra sorte, se viviamo in base ad esso. Infatti il discorso della montagna è la via che conduce passo per passo, in modo diretto, nella patria eterna, alla casa del Padre, in merito alla quale Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se non fosse così, vi avrei forse detto: vado a prepararvi un posto?»
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, provate voi stessi a bere dalla fonte meravigliosa che fluisce in voi, in ognuno di noi. E come? Prendete gli insegnamenti semplici ma efficaci che Gesù, il Cristo, ha dato a tutti noi nel suo discorso della montagna. Fate l'esperienza delle benedizioni che provengono dalla sua forza, dal suo amore e dalla sapienza, lavorando in modo serio su voi stessi. Ben presto farete l'esperienza che la vostra esistenza diviene più appagata. Vi accorgerete che cominciate a vivere veramente, in modo diverso da come è stato finora. Divenite più liberi, più soddisfatti, più felici, più comprensivi. E i vostri pensieri divengono più luminosi. Alcune cose cambiano senza che ve ne rendiate conto. Reagirete in modo più riflessivo ai diversi eventi che la giornata vi presenta e coglierete ciò che finora non riuscivate a comprendere. Riuscite a vedere più in profondità. Vi accorgete che avete colto una goccia che proviene dalla fonte interiore. E se avete ancor più sete di queste gocce, allora ascoltate la terza beatitudine che ora vogliamo approfondire insieme per sperimentarla nel nostro modo di comportarci. È importante riconoscere che le parole sono simboli. Con l'aiuto del Cristo Dio impareremo insieme a comprendere qual è il loro significato. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci ha insegnato nella terza beatitudine: «Beati i miti, poiché possiederanno la terra».
0: Abbiamo già prodotto la trasmissione che riguarda la prima e la seconda beatitudine. Sentendo la terza beatitudine, sicuramente qualcuno ha pensato: diventare miti Non significa forse accettare tutto ciò che questo mondo rude ed egoistico ci presenta con tutta la sua avidità di denaro e potere? Il mondo, che potremmo definire come una torta ormai rancida, è un piatto indigesto che viene presentato al ceto medio e ai poveri che devono mandarlo giù. E aggiungendo si potrebbe dire o mangi o muori. Molte persone penseranno quindi come dovremmo intendere la parola mitezza. Ogni giorno veniamo caricati di nuovi aggravi dallo Stato. Dobbiamo forse porgere entrambe le guance e continuare a sopportare, sopportare, sopportare?
1: Ma cari amici, fatevi coraggio. La parola mitezza ha un significato completamente diverso. Ascoltiamo che cosa disse alle persone del suo tempo Gesù di Nazaret, che era veramente misericordioso e mite. Egli si rivolse a coloro che, pur citando la parola della vita sublime, che è Dio, pensavano, dicevano e facevano il contrario. Gesù precisò che i veri miti non devono accettare tutto senza opporsi. Egli parlò dei farisei e degli scribi che definì ipocriti, dicendo, per esempio, quanto segue. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno ciò che dicono. Legano infatti fardelli pesanti sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Queste sono le parole di Gesù di Nazaret. Gesù consiglia quindi espressamente di non fare come gli ipocriti in veste di sacerdoti.
3: Sì, a questo proposito potremmo dare un breve sguardo alla nostra epoca chiedendoci come sono veramente le cose oggi. Gesù precisò a senso: voi non dovreste chiamarvi rabbì, perché solo uno è il vostro maestro. Voi tutti quanti siete fratelli.
0: Gesù pose quindi dei segni. Egli annunciò in modo inequivocabile ciò che corrispondeva alla volontà di Dio e non ebbe paura a far vedere la loro vera immagine a coloro che facevano del male. Ed egli, che era veramente mite, disse: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate, ma non lasciate nemmeno entrare coloro che vi vogliono entrare. E Gesù di Nazaret, che personificava l'amore di Dio in ogni senso, disse ancora altre cose e con le sue parole, che andavano a segno, non richiamò soltanto la parte divina nel profondo dell'anima, ma anche i vizi, i peccati e l'ipocrisia degli uomini. Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che sottraete alle vedove le loro case e pronunciate lunghe preghiere ipocrite. È per questo che la sorte che vi aspetta sarà così dura. E il Nazareno parlò senza riserve quando disse: guai a voi, guide cieche, che dite: se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E ancora continua: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati, Essi sono belli a vedersi all'esterno, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla legge di Dio.
1: Gesù di Nazaret indicò quindi in modo più che chiaro ai farisei e agli scribi ciò che mostravano di essere, ma non erano veramente. Tuttavia, egli non divenne mai violento. Quando Gesù venne fatto prigioniero e un soldato del governatore di allora colpì Gesù, egli gli chiese: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Gesù non alzò mai un dito contro uno dei suoi simili, ma richiamò con parole chiare e inequivocabili la parte satanica che manovrava l'uomo e che manovra anche oggi la maggior parte degli uomini.
2: Cari amici, se volete fare sul serio con il discorso della montagna di Gesù, vi comporterete in modo conforme al vostro essere eterno interiore e troverete il coraggio di far prevalere l'amitezza, come ci ha mostrato Gesù di Nazaret con il suo esempio. Gesù è il principe della pace. Egli è un sovrano che non ha pretese di potere, non troviamo nemmeno una traccia di avidità o di odio.
1: Nella prima trasmissione sul discorso della montagna abbiamo imparato cosa vuol dire esaminare in modo profondo noi stessi, per raggiungere passo per passo la beatitudine, ossia la libertà, la felicità interiore, la pace, la fiducia e la speranza. Con le sue parole rivolte ai farisei, agli scribi e a coloro che lo sottoposero al supplizio, Gesù insegnò che la vera mitezza non vuol dire per forza tacere e sottomettersi, ma che significa piuttosto richiamare con coraggio ciò che è satanico, ossia rivolto contro la vita. E ciò è possibile con la dignità interiore, che include correttezza, buone maniere, etica, morale e stile.
3: Si tratta quindi di ritrovare noi stessi. Dovremmo comprendere in quali punti e in quali situazioni reagiamo ancora agitandoci, o preferiremo ripagare con la stessa moneta invece di richiamare in modo chiaro soltanto la situazione satanica. E se abbiamo questa meta, possiamo anche iniziare di nuovo, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, a esaminare noi stessi. Prendiamo i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Tuttavia, prima di far agire su di noi i comandamenti di Dio con la mente e con il cuore, uno dopo l'altro, prendiamo coscienza ancora una volta della terza beatitudine: beati i miti, poiché possiederanno la terra.
0: Abbiamo ora accolto in noi la terza beatitudine. Ora, con l'aiuto della forza del Cristo Dio in noi, cominciamo ad esaminare noi stessi. In che modo? Ad esempio, domandandoci quali aspetti contrari al bene, quali comportamenti contrari alla vita, che sono anche in fondo contro noi stessi, abbiamo accumulato nella nostra anima e nel nostro subconscio. Molte cose che sono accadute tanto tempo fa, forse non riusciamo quasi più a ricordarle. Tuttavia, spesso esse non sono state cancellate, sono ancora presenti e continuano ad agire su di noi per indurci a pensare, dire e fare ancora le stesse o simili cose. Cerchiamo ora di trovare noi stessi, di capire chi siamo in realtà. Si tratta di riconoscere i vecchi schemi che ci rimettono continuamente in difficoltà. Sono pensieri ed azioni negative, per esempio contro i nostri simili, contro la vita della natura e degli animali, e quindi anche contro la terra. A questo punto dovremmo fare in modo che ciò di cui non siamo consapevoli affiori nella nostra coscienza, ossia ciò che ci manovra, ciò che ci porta continuamente in situazioni di conflitto. Solo così potremo eliminarlo dalla nostra anima e dal nostro subconscio.
1: Iniziamo ora a leggere i comandamenti di Dio, a chiedere in un certo senso a loro contro quale comandamento, che ci ricorda la terza beatitudine, abbiamo agito e continuiamo ancora ad agire. Leggiamo e ci osserviamo per vedere se nel nostro corpo ci sono dei moti. All'improvviso, uno dei 10 comandamenti bussa alla beatitudine che abbiamo accolto in noi. Perché avviene? Perché uno dei comandamenti di Dio è entrato in contatto con la nostra anima e con il nostro subconscio, dove si trova il comportamento negativo contrapposto alla terza beatitudine. Che cosa ci vogliono comunicare l'anima e il subconscio? Aspettiamo fino a che ciò si fa largo nel nostro conscio. Che cosa si fa eventualmente sentire? Forse odio o invidia verso determinate persone, oppure il modo in cui denigriamo il prossimo, o menzogne dette per raggiungere qualcosa di personale. Oppure ci viene in mente che abbiamo fatto soffrire intenzionalmente gli animali, o li abbiamo uccisi, o abbiamo consumato con gusto la carne degli animali uccisi. Oppure, come viene oltraggiata la natura, e che forse anche noi ne siamo stati corresponsabili.
0: È possibile che ci siano ancora altri aspetti da riconoscere, sempre che siamo disposti a lasciarli affiorare in noi. È possibile che dal subconscio si presenti ciò che forse determina anche oggi il nostro comportamento. La domanda che ci si ripresenta in continuazione è: siamo disposti a guardare più a fondo ciò che bussa dentro di noi e a esaminare quali sono stati e quali sono i motivi per cui ci siamo comportati e ci comportiamo anche oggi in un certo modo?
3: Grazie all'aiuto del nostro aiutante in noi, che ci conosce e sa ogni cosa, possiamo poi affrontare anche le cause che altrimenti provocherebbero prima o poi i loro effetti. E gli effetti potrebbero manifestarsi, per esempio, sotto forma di disgrazie che ci colpiscono. Oppure sperimentiamo il raccolto di ciò che abbiamo seminato, per esempio sotto forma di malattie o di determinati comportamenti negativi che potrebbero provocare condizioni molto difficili per noi o difficoltà personali. Tutte queste cose e molte altre ancora sono eventualmente memorizzate nella nostra anima e nel nostro subconscio. Se non le esaminiamo, se non le analizziamo e non le sistemiamo in tempo, si manifesteranno a poco.
1: Spesso noi uomini diciamo che i pensieri sono liberi, ma non è così. I pensieri sono energie ed essi trasmettono e ricevono. Ogni azione provoca una reazione. Di conseguenza anche i pensieri agiscono su di noi, dato che fanno parte della legge di semina e raccolta. Quindi noi raccoglieremo ciò che abbiamo fatto ad altri con il nostro comportamento, anche se secondo noi lo abbiamo fatto soltanto, tra virgolette, con pensieri malvagi e con la nostra indifferenza. Se abbiamo fatto o facciamo soffrire gli animali, o li abbiamo portati al macello, prima o poi dovremo riconoscere anche queste cause e subire i loro effetti.
0: In base agli insegnamenti di Gesù, del Cristo, abbiamo il compito di accettare i comandamenti di Dio come un criterio di misura per la nostra vita sulla terra, per riuscire così ad adempiere il discorso della montagna che è l'insegnamento dei cieli e la via che conduce alla casa del Padre. Sulla via dell'autoconoscenza prenderemo sempre più coscienza che se abbiamo fatto soffrire gli altri, sia che siano persone o animali o la natura, ci capiteranno cose simili, oggi oppure domani. Dopo averlo compreso, impareremo a pentirci e a chiedere perdono di cuore per ciò che abbiamo fatto agli altri.
2: Dobbiamo essere disposti a farlo. Se siamo disposti a rispettare il comandamento che la terza beatitudine ci ha portato e a non ripetere più ciò che non era a posto nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni, allora ci atterremo al comandamento della beatitudine di cui abbiamo parlato. E allora la nostra vita sulla terra diverrà più libera, più luminosa. Penseremo e parleremo in modo più consapevole di Dio, poiché abbiamo imparato a rispettare ed apprezzare la vita. E comprenderemo in modo sempre più profondo le parole di Gesù che dicono: beati i miti, poiché essi possiederanno la terra.
1: Imparando a osservare i comandamenti di Dio e ad adempiere passo per passo la terza beatitudine, poniamo su noi stessi il metro di misura costituito dalla mitezza. Abbiamo imparato a non rispondere subito allo stesso modo quando qualcuno ci dice qualcosa che non ci piace. Tuttavia non taceremo quando si tratta della causa giusta. Non diverremo violenti quando gli altri ci trattano in modo ingiusto, ma chiederemo a senso, come fece Gesù: perché parli o agisci in questo modo? Che cosa ti ho fatto?
0: Ci sono molte possibilità per far presente ad altre persone il loro comportamento errato. Chi si attiene ai cinque principi, ad esempio correttezza, buone maniere, etica, morale e stile, non si tira indietro, ma è una persona che ha imparato a pensare in modo analitico e ad agire in modo corrispondente. Le persone che hanno acquisito rispetto verso l'interiore del loro prossimo, che sono divenute sincere e oneste, coloro che apprezzano la natura e gli animali e quindi la madre terra, hanno imparato a compiere i passi sulla via verso la terza beatitudine.
2: Chi continua a lavorare su se stesso in questa consapevolezza raggiunge anche la vera vita. Riconoscerà la vita del pianeta Terra come un beneficio per la vita, poiché la Terra nutre gli uomini, le piante e gli animali. Gli uomini che seguono veramente Gesù, il Cristo, tratteranno con attenzione e rispetto gli uomini e le forme di vita della Madre Terra, secondo il senso della parola mitezza. Questo è il vero significato di questa affermazione. Sono loro che possiedono il regno della terra. Non si intende quindi la proprietà in se stessa, materiale, bensì il valore dato alla terra, che è vita e che dona vita.
0: Cari amici all'ascolto, se vi stanno a cuore il Cristo e il suo discorso della montagna, invitate tante altre persone in questo mondo a percorrere insieme a voi la via del discorso della montagna di Gesù. Al termine di questa trasmissione desideriamo ripetere ancora una volta la terza beatitudine che dice: beati sono i miti, perché possiederanno la terra. Vi auguriamo di cuore la vera mitezza che ci aiuta a raggiungere una qualità di vita senza pari, basata sull'adempimento della vita, poiché è benefica anche per tutti gli uomini e per tutte le creature.
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, in questo senso vi auguriamo di fare tante buone esperienze con il discorso della montagna di Gesù. È un tesoro radicato nella vostra anima. Portatelo alla luce. Sì, vi prego, portatelo alla luce e starete meglio di giorno in giorno. Non avete bisogno di nessuna persona per farlo. Avete bisogno del Cristo, lo Spirito vivente della redenzione, che pulsa in voi. Portate alla luce questo tesoro e le vostre giornate diverranno più luminose. In questa consapevolezza, arrivederci. E vi auguro tanto amore e tanto bene per voi, per tutti noi.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Ci sono sempre più persone che si chiedono com'è il modo di pensare dei cristiani delle origini, com'è il loro pensiero e come lo mettono in pratica nella vita quotidiana, nel lavoro, nel tempo libero. Abbiamo ricevuto moltissime lettere e abbiamo scelto un tema tra tutti le domande che ci sono state poste. Petra, qual è il tema di oggi?
2: Oggi tratteremo un tema che si occupa delle domande fondamentali che l'uomo si pone.

0: Grazie alla profezia divina dell'epoca odierna sappiamo che Dio è in noi ed è questo che intendiamo come religione interiore. Dio è in noi. Ma ci chiediamo anche chi o che cos'è Dio.
1: In diverse istruzioni e rivelazioni divine, Gabriele ci ha spiegato che Dio è la legge universale, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende molte cose.
0: Sì, e l'amore altruistico per il prossimo comprende non soltanto molte cose, ma tutte, include tutti gli uomini e tutte le anime, ed anche gli animali, le piante, tutti i minerali e infine tutto il cosmo. E questa è l'unità, poiché Dio è ovunque, è tutto ovunque.
1: Abbiamo parlato degli uomini. Non si tratta soltanto dell'unità come uomini, ma anche di rispondere in modo dettagliato alle domande: da dove viene l'uomo e dove è diretto.
0: Potremmo forse iniziare con la domanda: che cos'è l'uomo?
2: Per noi cristiani delle origini, l'uomo è l'involucro in cui si trova l'anima e nel quale essa si incarna al momento in cui l'uomo nasce. Si infila quindi nella veste umana e pertanto noi cristiani delle origini crediamo anche che nel nostro interiore, nell'anima, si trova un essere puro che è stato creato un tempo come tale, nella dimensione pura.
1: Non è quindi un mistero di Dio da dove proviene l'uomo, ossia l'anima o l'essere puro, ma ci è stato spiegato in modo dettagliato che tutto ha avuto inizio nella patria eterna, nel regno di Dio. Abbiamo quindi spiegato da dove proveniamo noi o la nostra anima. Una domanda che probabilmente vi ponete anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è: dove vanno l'anima o l'uomo?
2: È una domanda piuttosto complicata e credo che possiamo darci noi stessi una risposta se ci chiediamo cosa succede se l'uomo incide nella propria anima tutte le cose futili che lo occupano ogni giorno, la sua posizione, il suo modo di atteggiarsi, la posizione che ha nella società, i suoi titoli, fino ad arrivare a farsi chiamare eccellenza e poi muore. Potrà entrare direttamente nella dimensione pura con tutte queste futilità, potrà fare subito ritorno alla casa del padre, dove ci sono armonia perfetta, equilibrio e bellezza.
0: Non riesco a immaginarlo, ma credo piuttosto che l'anima si debba prima purificare da tutte le cose esteriori che la segnano. Deve prima riconoscere tutti i propri errori e sistemare tutto ciò che ha fatto nella propria vita, in pensieri, sentimenti, azioni, sia nei confronti del prossimo ma anche verso gli animali e la natura. È una cosa un po' complessa, non si può dire semplicemente adesso vado da Dio, non è così semplice.
1: Hai parlato di purificarsi, in tal caso dovrebbero anche esistere dei luoghi nei quali le anime si purificano.
0: Sì, è giusto, sono le cosiddette sfere di purificazione, come ci è stato spiegato dallo Spirito di Dio. Si tratta di sfere di vibrazione, l'anima è un corpo costituito da vibrazioni, non è fatta di materia, bensì di sostanza sottile. In base alla costituzione dell'anima, come si comporta nella propria vita, si potrebbe dire che essa ha anche un determinato suono. La sua vita nell'aldilà cerca un suono corrispondente. Nel momento in cui l'anima va nell'aldilà e lascia la sua vita terrena, entra in una vibrazione con suoni simili alla propria ed è anche in contatto con anime che hanno la stessa vibrazione. Ciò significa che le sfere di purificazione sono livelli nei quali l'anima può riconoscere e anche sperimentare ciò che ha fatto ad altre anime, ad altri uomini o nei confronti degli animali e della natura e comprendere come si è incolpata. Riconoscendo queste cose, può anche arrivare a percepire il desiderio di migliorare, di purificarsi e di liberarsi da queste ombre.
1: Ma che cosa succede se l'anima non si purifica?
2: Sì, può anche succedere che non si voglia purificare perché è continuamente attirata dalla sua vita terrena di un tempo. Sappiamo che nella vita ci possono essere molti vizi e non si intende soltanto la dipendenza da droghe. Ci può anche essere una dipendenza dalla ricchezza, dall'avere una posizione, un nome. Prima abbiamo parlato delle eccellenze, sono tutti aspetti, ossia

0: livelli di vibrazione che attirano di nuovo l'uomo sulla Terra. Forse anche l'anima ha il desiderio di sistemare qualcosa sulla Terra con altre persone, gli errori fatti in una vita precedente con i quali ha fatto del male a qualcuno o l'ha portato su una strada sbagliata. Tutte queste cose attirano di nuovo l'anima sulla Terra, che è un pianeta su cui si può sistemare.
1: E che cosa succede con le anime che desiderano evolversi e purificarsi?
0: Le anime possono evolversi e purificarsi in queste sfere di purificazione, oppure appunto sulla Terra. Possono deciderlo loro stesse, e man mano che l'anima si purifica, si avvicina sempre più al regno di Dio. E quando l'uomo muore, ossia dopo la morte del corpo, l'anima è quindi più libera e può avvicinarsi sempre più al Padre, al regno di Dio. E quando si è purificata completamente, può varcare il cosiddetto portale delle rose e si trova poi presso il Padre nella Patria Eterna.
2: È una bella immagine il portale delle rose, attraverso il quale possono passare soltanto le anime purificate per avvicinarsi al Padre, per entrare nella casa del Padre. A volte si parla anche di ruota della rinascita. Che cos'è? Potremmo spiegarlo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
0: La ruota della rinascita è in un certo senso una ruota che continua a girare e nella quale si trovano le anime che a livello energetico vengono quindi attirate continuamente verso il luogo in cui hanno commesso degli errori. Possono trovarsi nelle sfere di purificazione, come abbiamo già spiegato, oppure anche sulla Terra, nella dimensione materiale. È quindi la ruota della reincarnazione che noi stessi teniamo in movimento e noi stessi determiniamo, come è stato detto, se vogliamo evolverci per uscire da questa ruota oppure no. Infatti la ruota della rinascita non è voluta da Dio, Lui ci vuole avere di nuovo a casa, presso di sé.
1: Per comprenderlo potremmo anche riferirci a ciò che succede a scuola. Se abbiamo il compito di imparare qualche cosa e non lo facciamo, ci viene data un'altra possibilità di ripetere la stessa classe finché abbiamo imparato la lezione. Naturalmente possiamo anche dire che non vogliamo imparare e in tal caso continuiamo a ripetere lo stesso livello finché ne avremo abbastanza e decideremo che vogliamo andare avanti. Questo è il momento in cui l'anima fa un passo avanti e fa il proprio compito.
2: Ciò significa che l'anima può decidere liberamente verso che cosa tende, se si sente attirata dalla ruota della rinascita oppure dal regno di Dio. E anche per noi uomini è così, abbiamo le giornate e ogni giorno ci presenta determinate situazioni nelle quali possiamo decidere noi stessi, vogliamo avvicinarci a Dio, vogliamo avvicinarci ai nostri simili, oppure vogliamo entrare di nuovo nella ruota della rinascita e fare ritorno su questa terra in veste umana. Credo che questo sia anche un aspetto dei cristiani liberi, di questa religione interiore, ossia che abbiamo la libertà di decidere noi stessi se vogliamo seguire il Cristo e fare ciò che ci ha insegnato, per esempio nel discorso della montagna, oppure no, e ci sentiamo attirati da un cristianesimo esteriore. Il Cristo ci ha detto: Dio non dimora in case di pietra, ma dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
1: Noi cristiani delle origini siamo consapevoli che il regno di Dio è insito nell'uomo. Lo abbiamo potuto sperimentare in molti modi. E hai appena detto che anche nella Bibbia sta scritto che Dio non dimora in case di pietra. Perché allora i cristiani che seguono le chiese non credono a ciò che sta scritto nella loro stessa Bibbia? Forse non la conoscono?
2: È una domanda interessante. Se i cristiani che seguono le chiese leggessero la Bibbia, troverebbero, per esempio, nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, un passo in cui viene citato anche Isaia e che dice: ma l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, come disse il profeta Isaia. Il cielo è il mio trono e la terra è lo scabello per i miei piedi. Quale casa potete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? È chiaro.
1: È una prospettiva molto bella. Dio non dimora in case di pietra, poiché Egli è in ogni cosa.
2: Questo passo ci ricorda l'interiore. Ci sono altri passi nella Bibbia che parlano di questi aspetti?
0: Sì, nella Bibbia c'è un passo molto importante che viene spesso ignorato, nonostante contenga un insegnamento fondamentale, ossia la legge di semina e raccolta. In una delle lettere ai suoi fedeli, Paolo dice infatti che non ci si può prendere gioco di Dio. Dice, non ci si può prendere gioco di Dio, tutto ciò che seminate lo raccoglierete. Questa legge di semina e raccolta sarebbe in realtà la chiave per la libertà dell'uomo e anche dell'anima. Escluderebbe la dannazione eterna e l'anima potrebbe decidere se vuole accettare ciò che raccoglie e dire l'ho provocato io e poi decidere di porvi rimedio. Tuttavia gli uomini non prestano più attenzione a queste parole, dato che sono talmente influenzati dalla loro Bibbia e dai loro dogmi e forse hanno anche paura e per questo non hanno il coraggio di accettare un modo di pensare diverso da ciò che viene presentato loro nelle prediche e nelle lezioni del catechismo, tanto che non leggono queste citazioni così chiare che potrebbero portare una liberazione agli uomini.
2: Molti passi della Bibbia vengono negati dalla Chiesa o non vengono presi in considerazione. I cristiani legati alle Chiese credono forse che questi passi, che sono stati tralasciati dalla dottrina delle Chiese, non debbano nemmeno essere realizzati?
1: Credo che molti cristiani che seguono le Chiese siano totalmente influenzati o addirittura indottrinati fin da piccoli con gli insegnamenti delle Chiese. Per questo credono forse veramente che l'ultima unzione possa aprire loro la strada per entrare nella casa del Padre. Probabilmente prestano ascolto soltanto alle parole del parroco, che non dice molte cose che sarebbero importanti per gli uomini. Tuttavia mi chiedo anche se è sufficiente approvare gli insegnamenti delle chiese per fare ritorno alla casa del Padre, oppure se ciò non trattiene invece piuttosto gli uomini nella ruota della rinascita.
2: Credo che sia molto importante distinguere se si tratta di un insegnamento della Chiesa o se è un vero insegnamento dato da Dio nei 10 comandamenti o tratto dal discorso della montagna. Infatti nel discorso della montagna Gesù disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. Soffiarono i venti ed essa non crollò. Se invece l'uomo costruisce la sua casa sulla sabbia verrà spazzato via. Sono affermazioni molto chiare tratte dal discorso della montagna che ci indicano che dovremmo mettere in pratica ed applicare le leggi di Dio nella nostra vita.
0: E se venissero realizzate passo per passo queste leggi, ossia gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, o che ci sono stati portati da Mosè come i 10 comandamenti e il discorso della montagna di Gesù, allora non esisterebbe più il concetto della dannazione eterna, ma verrebbe eliminato. E insieme ad esso scomparirebbero anche le istituzioni ecclesiastiche. Infatti, sono basate sul fatto che l'uomo, con le sue paure, si lega in pensieri a livello di sentimenti alla dannazione eterna.
1: Mi hai dato uno spunto con il concetto della dannazione eterna. È veramente terribile immaginare che l'uomo possa essere dannato in eterno da Dio, che debba sopportare in eterno sofferenze terribili. Da dove proviene questo concetto della dannazione eterna? È stato insegnato da Gesù.
0: Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna. Egli ci ha portato l'immagine di un padre colmo di amore. Già soltanto se ci immaginiamo un padre colmo d'amore, non possiamo conciliarlo con la dannazione eterna. Anche nel cristianesimo originario, dopo la venuta di Gesù di Nazareth, nella fede dei primi cristiani, non esisteva la dannazione eterna. Credevano che la nostra anima esisteva già prima che noi nascessimo come uomini. Nel VI secolo la Chiesa cattolica ha condannato questo insegnamento. A quel tempo c'era un grande maestro della Chiesa che era Origene. Egli insegnò e diffuse questa fede. Nel corso di un concilio la Chiesa ha poi condannato l'insegnamento della preesistenza dell'anima ed anche che tutti gli esseri faranno un giorno ritorno a Dio. Per compensare tutto ciò fu introdotta la dannazione eterna come legge della Chiesa e quindi non si tratta di un comandamento dato da Gesù, dal Cristo, il co-regnante dei cieli eterni, bensì di una legge della Chiesa. E se un cattolico non crede in queste leggi, si trova già nella dannazione eterna. Anche se non seguo i sacramenti istituiti dalla Chiesa o li rifiuto, sono dannato in eterno. Dobbiamo immaginarci che gran parte dell'umanità si troverebbe sicuramente nella dannazione eterna, se questa esistesse veramente.
2: Hai parlato del VI secolo? Forse qualche contemporaneo pensa ora che ciò sia avvenuto soltanto in passato, che soltanto allora si pensava in questo modo e si era dannati in eterno. Tutte queste cose hanno ancora validità? Per esempio, se qualcuno crede nella reincarnazione, è dannato in eterno?
1: In ogni caso, chi conosce la Chiesa Cattolica e non entra a farne parte è dannato in eterno, e oggi quasi tutti conoscono la Chiesa Cattolica e pertanto tutti coloro che non sono cattolici sono dannati in eterno, questo secondo l'insegnamento cattolico.
2: È ben diverso dalla libertà che ci ha insegnato Gesù di Nazareth.
0: È proprio questa la discrepanza tra ciò che ha portato la Chiesa e ciò che ci ha portato Gesù di Nazareth. Infatti Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna e non ha mai parlato nemmeno di sacramenti e cerimonie. Egli ha parlato dello spirito della verità e ci ha parlato di un Dio colmo di amore. E come abbiamo già accennato, ci ha anche detto: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio, ed è questo che ci porta alla libertà. Se mettiamo veramente in pratica sempre più i suoi insegnamenti nella nostra vita quotidiana, e sono gli insegnamenti dell'amore per il prossimo e per la natura, diverremo liberi. Ciò ci fa sentire bene, ed è appunto la libertà che possiamo raggiungere sempre di più.
1: Ma com'è possibile che questo insegnamento meraviglioso che hai descritto, che ci parla di amore e di libertà e che rende liberi anche noi stessi, abbia potuto essere sostituito da una cosa terribile come la dannazione eterna? Come mai gli uomini hanno permesso che ciò avvenisse?
0: È proprio questa la domanda.
2: A quel tempo ciò che contava nella Chiesa non era in realtà la libertà del singolo. La Chiesa voleva trattenere i fedeli nelle proprie fila, voleva esercitare il proprio potere. Per questo non era importante che ognuno si potesse decidere liberamente per la fede in Cristo. Conosciamo molti fatti storici secondo i quali milioni e milioni di persone furono convertite con la forza e dovettero scegliere se divenire cattoliche e accettare la fede della Chiesa o essere uccise. Pensiamo per esempio alle crociate. Milioni di persone dovettero morire perché preferirono morire piuttosto che entrare a far parte della Chiesa Cattolica. O pensiamo alle opere di cristianizzazione nell'America del Sud nel Medioevo.
1: E non possiamo dimenticare che chiunque riceve un figlio e lo porta dal sacerdote per farlo battezzare, in fondo compie a sua volta una conversione forzata, fa accettare una fede a un bambino piccolo che non è ancora in grado di distinguere da sé il bene dal male e di decidere se vuole entrare a far parte di questa comunità religiosa, dalla quale potrà uscire soltanto se accetta come conseguenza la dannazione eterna. Anche il battesimo dei bambini è quindi una conversione forzata.
2: Ed è in fondo contrario alla libertà dell'uomo e dell'anima.
1: In questo modo la Chiesa nel corso dei secoli ha legato a sé tantissime persone. Comunque ci sono sempre più persone che ora si liberano da questi insegnamenti, anche se soltanto pochi sono in grado di liberarsi dalla paura della morte. La maggior parte delle persone hanno paura del momento in cui il corpo fisico muore. Come mai?
2: Credo che gli uomini si rendano conto o sappiano di aver peccato nei confronti di Dio, ossia verso il prossimo, verso i 10 comandamenti, e quindi anche contro la natura, contro gli animali, contro la terra e in fondo la vita. E la vita è Dio. E questa è la sensazione che gli uomini hanno alla fine della loro vita.
0: Ciò significa che si fa sentire la coscienza e così ci rendiamo conto che tutti abbiamo una coscienza e ciò ci può essere d'aiuto nel corso di tutta la nostra vita per indicarci qual è la via giusta da seguire. In fondo si trova dentro di noi, è la scintilla divina che ci aiuta continuamente e verso la fine della nostra vita questa coscienza si fa forse sentire in modo anche più forte e ci rendiamo conto di aver sbagliato in alcune alcune situazioni, di esserci comportati in modo sbagliato con i nostri genitori, con i figli, con i colleghi o con altre persone. Così abbiamo la possibilità di sistemare queste cose finché siamo ancora su questa terra. Non dobbiamo aspettare di arrivare nelle sfere di purificazione. Se riconosciamo queste cose già sulla terra e ce ne pentiamo, le possiamo sistemare qui e così la nostra anima diventerà più luminosa.
2: Una parte della vita che non ha paura di morire è la natura. Perlomeno finché non interviene l'uomo. Gli animali, le piante, i minerali vivono e sono parte della legge di Dio se non vengono cacciati o maltrattati. Con l'esempio di un albero, Gabriele ci spiega in un modo molto bello come avviene questo circuito della vita. Abbiamo preparato una registrazione che possiamo ora ascoltare insieme.
1: Potremmo prendere come esempio un albero. Un giovane albero che sta crescendo e non porta ancora frutti. Quando avrà raggiunto una certa maturità, porterà dei frutti di vita nell'estate. In primavera comincerà a preparare i frutti, in estate li farà maturare e in autunno li donerà. In autunno la linfa si ritira. E in inverno c'è una certa calma, tuttavia si pensa soltanto che sia una fase di riposo, mentre in realtà la linfa si sta già preparando per la primavera e così l'albero può divenire molto molto vecchio e continua a donare, tuttavia dopo aver raggiunto una certa età dona sempre di meno. Come mai? Perché la vita dell'albero si ritira e prima o poi non darà più frutti. E può darsi che poi un giorno muoia. Tuttavia, dato che nessuna energia va perduta, la forza vitale rimane nell'albero. E l'albero ha portato frutti, buoni frutti, che ha donato alla terra e agli uomini. E noi uomini siamo un po' come quest'albero. L'anima entra nella dimensione terrena e l'uomo è ancora giovane e cresce. Dopo aver raggiunto una certa maturità, dovrebbe portare frutti spirituali. Man mano che l'età avanza, la vita si ritira poco a poco e l'anima, che ha portato frutti di vita in veste terrena, si libera dalla ruota della rinascita e fa ritorno nella casa del Padre. Questa è la vita anche per noi uomini, soltanto che noi non vogliamo rendercene conto perché ci leghiamo a cose esteriori. L'albero ritorna alla Madre Terra e la Madre Terra è una parte della vita della creazione che il Creatore ha donato a noi uomini affinché sulla terra possiamo imparare a ricevere da Dio e a donare da Dio, così come è nei cieli, ossia nel regno eterno, così dovrà ridivenire anche sulla terra. Ciò significa che dovremmo purificarci per ricevere i doni di vita e per donare i doni di vita, per divenire puri e fare ritorno alla casa del Padre. Questo è il ciclo che il Padre desidera che seguiamo. Non vuole la ruota della rinascita, ma desidera che ci purifichiamo sulla terra, che impariamo a dare e ricevere, come in cielo, così in terra. È possibile che chi non lo impara ritorni sulla terra. L'albero lo ha fatto e noi? Il fiore si è donato mostrando la sua bellezza fino a quando ha donato la propria vita alla terra e tramite la terra, la madre terra, il fiore continua a fiorire nella sua bellezza. E noi dovremmo imparare a continuare a fiorire nel nostro essere eterno, nel regno di Dio.
2: Abbiamo ascoltato le spiegazioni di Gabriele in merito alla legge naturale del dare e ricevere. Ora forse in noi si presenta anche la domanda: perché non siamo rimasti in questo principio del dare e ricevere? Qual è stato il motivo del primo pensiero della caduta a causa del quale ci siamo allontanati da questa unità?
1: Sentendo questa domanda, non si riesce quasi a credere che abbia potuto accadere una cosa del genere. Com'è possibile che un essere spirituale abbia voluto allontanarsi da questo amore e da questa armonia? Ciò è avvenuto per via del libero arbitrio. In base a questo libero arbitrio, un essere spirituale può pensare che vuole fare la propria volontà oppure che si compia la sua volontà. In un certo momento della creazione, alcuni esseri spirituali hanno quindi cominciato a pensare in modo contrario a Dio. Volevano essere qualcosa di diverso, volevano essere di più di quello che erano, volevano immettersi di nuovo nella corrente originaria dell'energia divina e porsi in tal modo al di sopra di Dio. A causa di questi pensieri si sono quindi chiusi sempre di più verso questa fonte di energia primordiale. Hanno ricevuto sempre meno energia e ciò significa che sono divenuti meno luminosi, avevano meno energia e hanno così cominciato a cadere in basso. Si sono adombrati e in tal modo si è formata l'anima, della quale abbiamo parlato anche oggi. E quest'anima si è avvolta così tanto in questo atteggiamento contrario a Dio, mettendosi al di sopra di Dio, che infine si è incarnata nella materia, divenendo così un essere umano.
0: Prima hai chiesto com'è possibile che ci si voglia mettere al di sopra di Dio. Prendiamo però coscienza della nostra vita, com'è per noi? Ogni pensiero negativo è in realtà contro Dio e con ogni pensiero negativo ci poniamo quindi al di sopra di Dio. Quindi dovremmo chiederci: com'è possibile che io mi voglia mettere al di sopra di Dio, continuando così a rafforzare e ingrandire l'evento della caduta?
2: E non è così che lo facciamo senza pensarci molto, senza riflettere sul fatto che stiamo facendo esattamente ciò che è avvenuto all'inizio della caduta?
1: In fondo, come hai detto tu, non abbiamo bisogno di riflettere così tanto sulla caduta, dato che dovremmo renderci conto che con ogni peccato nei confronti della legge della vita ci rivolgiamo verso la caduta. Questa legge della caduta viene definita anche come legge di semina e raccolta che abbiamo creato noi uomini e che non è stata creata da Dio, ma appunto da noi uomini stessi. Come possiamo spiegare questa legge di causa ed effetto? Come possiamo immaginarla e come agisce?
0: Potremmo per esempio anche immaginarci che i nostri pensieri sono pesanti, per esempio i pensieri rivolti contro il nostro prossimo. E in fondo è la stessa cosa di un pensiero contro Dio, dato che Dio si trova in tutti noi. Quindi ogni pensiero negativo, ogni pensiero con il quale vogliamo essere qualcosa di più, l'arroganza o altre cose del genere, tutti questi pensieri negativi sono pesanti. Diciamo spesso che abbiamo dei pensieri pesanti. Dio invece non è pesante, ma è assolutamente privo di peso, è leggero, è la libertà. Ci accorgiamo quindi che è una cosa completamente diversa, quindi se un pensiero è pesante non è divino e se diviene sempre più pesante ci allontaniamo sempre più da Dio. In questo modo si formano come degli involucri che con il passare del tempo formano l'uomo. Pertanto noi uomini siamo tutti un corpo formato da pensieri. I nostri pensieri ci segnano, determinano il nostro corpo e questo corpo tiene praticamente prigioniera la nostra anima, che in fondo porta dentro di sé il desiderio profondo di fare ritorno al Padre, e questi due aspetti si trovano allo stesso tempo in un essere umano.
2: E che cosa provocano poi i pensieri nell'anima? Come si fanno notare?
0: Ma si è già detto che si tratta di un corpo costituito da pensieri. Potremmo anche dire che formiamo una matrice. Con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, diamo forma a una matrice nel cosmo materiale, come una specie di involucro energetico, un campo energetico, nel quale entriamo di nuovo dopo essere morti, ossia quando siamo di nuovo un'anima. Abbiamo quindi creato questa matrice del mondo materiale e attraverso di essa possiamo incarnarci di nuovo e assumere di nuovo un involucro umano, un corpo di pensieri, come hai detto tu.
1: Abbiamo parlato dei pensieri e prima anche della legge di semine raccolta. Molti conoscono questa legge dal punto di vista scientifico, nessuna energia va perduta. Come potremmo immaginarcelo, per esempio, se ho un pensiero negativo verso una persona, dove va poi questo pensiero? A chi provoca dei danni?
0: Avviene così che io invio questo pensiero verso il mio prossimo e a seconda di come egli percepisce, il contenuto di questo pensiero lo può raggiungere e lo potrà eventualmente influenzare. Ma la cosa più importante, che tante volte certamente non teniamo presente, è che i nostri pensieri, ossia il nostro contenuto, segnano noi stessi. Per esempio, se ho pensieri di odio verso i miei simili, questi contenuti, questo odio, entra nella mia anima e la segna. Quando poi passo nelle sfere dell'aldilà, ossia quando muoio, verrò di nuovo attirato dai livelli nei quali si trova questo odio, dove si trovano altre anime che sono a loro volta ricolme di odio. Mi ritroverò quindi insieme ad altri che sono simili a me. Vengo sempre attirato da ciò che io stesso ho immesso in me. Questo è un aspetto di semina raccolta. Ciò che semino ricade di nuovo su di me, sia come uomo, sia come anima.
2: Allora ciò che è inciso nell'anima viene determinato dall'anima stessa ed è un aspetto di semina raccolta che continua ad agire fino a che riconosciamo ciò che abbiamo seminato dagli affetti che raccogliamo, oppure riconoscendo noi stessi con la forza del Cristo, che ci dà la forza di sistemare, di pentirci, di porre rimedio nel caso in cui lo possiamo fare. Fino a che non abbiamo sciolto ciò che abbiamo causato noi stessi, siamo soggetti alla legge di semina e raccolta, e questo è ciò che è inciso dentro di noi.
0: Mentre stavi parlando di queste cose, mi è venuto il pensiero che spesso i popoli di questa terra non riescono a far pace per generazioni. Se ci immaginiamo che alcuni paesi combattono gli uni contro gli altri in guerre, con omicidi e persecuzioni per generazioni, ciò significa che questa matrice prende forma sia nelle sfere di purificazione sia sulla terra. Questi uomini vivono quindi in questo ambiente di odio e di persecuzione ed entrano di nuovo nella matrice sulla terra per continuare a coltivare lì i loro aspetti del passato, per uccidere di nuovo, per vendicarsi. In merito a queste cose Gesù ci ha detto proprio questo aspetto rivoluzionario: porgetevi la mano, perdonate i vostri nemici, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono. In questo modo si potrebbe fermare questo ciclo che sembra essere infinito, perché non si riesce a trovare pace, perché le anime continuano ad entrare nella stessa vibrazione e questa terribile ruota della rinascita. Sarebbe quindi una possibilità per riuscire a cambiare qualcosa. Gesù ci porge la mano e dice: fate pace, sistemate.
1: Se però guardiamo ciò che avviene in questo mondo, tutte le crudeltà e tutte le negatività che accadono, il modo in cui gli uomini si trattano a vicenda, oppure come si comportano anche con la natura e con il mondo degli animali, qualcuno pensa: ma perché Dio non interviene? Molte persone si pongono questa domanda: com'è possibile che Dio permetta queste sofferenze? Sappiamo che Dio ci ha dato il libero arbitrio. Ora Gabriele ci spiega perché Dio non ci toglie questo libero arbitrio sulla base di un esempio molto chiaro. Ascoltiamo ora insieme la registrazione. Facciamo un esempio. Pensiamo ad una coppia di genitori che ha acquisito una grande proprietà. Ora questa coppia di genitori dice: lascio ora in eredità queste proprietà a mio figlio o a mia figlia. Quindi intesteranno la loro proprietà al figlio o alla figlia, che sono quindi poi gli eredi della proprietà. A chi appartiene ora questa proprietà? Ai genitori oppure al figlio o alla figlia? Appartiene all'erede. E Dio, nostro Padre, ha dato in eredità ad ognuno tutto l'infinito e da ciò risulta l'unità degli esseri divini. Ogni essere divino è erede di tutto l'infinito puro. Dobbiamo prenderne coscienza. Tutto l'infinito puro. Quindi ogni essere divino è uguale davanti a Dio, nostro Padre, perché ogni essere divino possiede tutta l'eredità, tutto l'infinito, l'infinito puro. E da questo infinito puro Dio ha creato anche il nostro corpo divino. Esso è legge universale compressa. Essere compresso e quindi è eredità compressa dell'infinito puro. E Dio dovrebbe ora forse decidere le cose dopo che ci ha lasciato tutto in eredità? Di conseguenza, quali eredi abbiamo il libero arbitrio di fare o non fare ciò che dovremmo? Se facciamo ciò che è la nostra eredità, la legge divina dell'amore, della vita, la libertà e l'unità, allora faremo ritorno alla casa del Padre come eredi del regno di Dio. Se non lo facciamo, i nostri pensieri e il nostro comportamento saranno pesanti e cercheremo continuamente un nuovo involucro umano. Dio non può intervenire proprio perché noi siamo gli eredi. Eredi di tutto l'infinito. Se l'uomo vuole pensare secondo la propria volontà e in tal modo agisce contro la sua vera eredità eterna e divina, in tal modo creerà delle cause. E queste cause sono colpe che costituiscono a loro volta ciò che è inciso nell'anima. Quindi Dio non interviene e non può nemmeno intervenire, perché noi siamo eredi dell'infinito, dell'essere puro ed eterno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, abbiamo ascoltato come Gabriele ci ha spiegato in modo molto chiaro che ogni uomo è un erede dell'infinito, e se mi immagino questa cosa comprendo in modo molto più chiaro anche quanto sta scritto nella Bibbia con le parole sottomettete la terra. Gli uomini lo hanno sempre inteso nel senso che la terra può essere sfruttata e maltrattata, ma se ora riferiamo tutto ciò alla nostra eredità, allora anche essa è una parte della nostra eredità e quindi noi avremo il compito di trattare in modo responsabile questa eredità anche nei confronti di colui che ce l'ha donata, quindi verso Dio, nostro Padre.
2: Certo, Petra, se siamo eredi dell'infinito puro, abbiamo anche la responsabilità di vedere e di fare attenzione a ciò che facciamo e a come ci comportiamo, se siamo per la nostra eredità o se agiamo contro di essa. E nessuno ci può togliere questa responsabilità, poiché ognuno ha ricevuto, per così dire, individualmente la propria parte ed è quindi responsabile per ciò che ha ereditato.
1: Nelle spiegazioni di Gabriele abbiamo sentito in modo molto chiaro che Dio non può intervenire perché ci ha dato il libero arbitrio. Ma che possibilità ha Dio di aiutare noi che siamo i suoi figli della caduta?
2: Certo, Dio ci ha aiutati e continua ad aiutarci. Tuttavia non ci aiuta togliendoci il libero arbitrio. Il libero arbitrio ci è stato donato, è un dono divino del Creatore Eterno e resteremo sempre liberi. Tuttavia è intervenuto inviandoci il suo amore. E in che forma si è impersonificato il suo amore?
0: Si è personificato in Gesù di Nazareth, nel quale era incarnato il co-regnante dei cieli, il Cristo. Quindi Dio ci ha inviato suo Figlio per aiutarci, per darci la possibilità di fare ritorno in questa patria. E con la sua morte in croce sul Golgotha avvenne un evento di portata cosmica. Una parte dell'eredità del Cristo proveniente dalla patria divina si ingenerò nella nostra anima. In tal modo fu fermata la caduta e per questo abbiamo anche la forza per far ritorno alla casa del Padre con il suo aiuto, con l'aiuto del Cristo in Lui, quindi ci aiuta.
2: E l'aiuto più grande è anche nelle parole che Egli ci ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Si può vedere questo messaggio in tutta la sua vita. Egli non ha mai detto che la Chiesa è la via, la verità e la vita. Egli ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Ciò significa che la via non può essere nelle chiese, non ci può essere lì nemmeno la verità nella vita.
0: Adesso si potrebbe pensare che deve essere molto difficile liberarsi da tutti questi legami qui sulla terra. Com'è questa via? In fondo si può riassumere nella regola d'oro che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te. Oppure fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E questa regola d'oro che conosciamo in questa forma è antichissima. Dio ha inviato non solo Gesù di Nazareth, ma ha inviato continuamente profeti, uomini e donne spirituali illuminati, ed essi ci hanno continuamente portato questa legge dell'amore per il prossimo. Vorrei citare brevemente che Zarathustra aveva già detto 1000 anni prima del Cristo: la natura umana è buona soltanto se non fa agli altri ciò che farebbe male a se stessa. Non fare nemmeno agli altri ciò che farebbe male a te. E anche Maometto disse: nessuno di voi è un fedele fino a che non augura al proprio fratello ciò che desidera per se stesso. Si tratta in fondo dell'insegnamento dell'unità che potrebbe collegare tutti gli uomini tra loro. L'insegnamento dell'unità è Dio, Dio è la vita e l'unità nella vita.
1: È una prospettiva molto bella di come potrebbero essere le cose, però ora vorrei ritornare a un punto che mi occupa. Abbiamo parlato della caduta e anche di come Dio ci può aiutare, ma non ho ancora capito bene che scopo ha avuto tutto ciò, che cosa volevano raggiungere gli esseri della caduta, quali erano le loro mete.
2: In fondo volevano essere come Dio. Aspiravano all'essere puro che Dio ha creato e che ha vivificato con tanti esseri spirituali che Egli ha contemplato e creato. Volevano dissolvere di nuovo questo regno spirituale, volevano far confluire tutto di nuovo nella corrente primordiale in modo che non esistesse più alcuna forma.
0: Quindi volevano essere loro stessi il creatore, volevano creare loro stessi e mettersi così al di sopra di Dio. E se ora riferiamo tutto ciò ancora una volta alla nostra epoca, possiamo chiederci che cosa avviene oggi se gli uomini vogliono mettersi al di sopra di Dio. Ne abbiamo già parlato prima, abbiamo detto che vogliono migliorare la creazione e quali sono le conseguenze.
2: Non è forse così che la scienza vuole mettersi nelle vesti del creatore?
1: I paralleli sono veramente spaventosi. Sappiamo che con la manipolazione genetica la scienza moderna cerca di cambiare le informazioni genetiche, che ossia la sostanza basilare della materia per la nostra vita. Si afferma addirittura di voler creare una nuova vita. La scienza cambia il genoma, ossia le informazioni genetiche, suddividendole in tante parti per poi ricomporle. Ci sono addirittura scienziati che affermano di voler migliorare la creazione. Essa è perfetta, mentre noi uomini non siamo perfetti. E ora la scienza afferma di voler migliorare la creazione, di voler creare nuova vita.
2: Con la manipolazione genetica, ma la scienza da dove prende i geni?
1: Sappiamo che sono elementi che sono stati donati da Dio e che si trovano nella natura. Noi siamo una parte della natura e quindi in fondo lavoriamo con gli elementi basilari che sono stati creati da Dio.
2: Essi si servono quindi sempre degli elementi basilari della natura, donati dal Creatore, per creare una realtà alterata. E questa realtà alterata crea continuamente la legge di semina e raccolta. E l'umanità non potrà fare a meno di raccogliere ciò che lei stessa ha seminato, ossia questo voler essere migliore di Dio, voler migliorare la creazione, così come la teologia crede di dover correggere gli insegnamenti di Gesù il Cristo, anche la scienza crede di dover intervenire nella creazione di Dio o nella legge di semina e raccolta, cercando di correggere o di alterare ciò che in origine era previsto diversamente. Ma il Cristo è venuto, ci ha portato alla redenzione e ci ha detto che sorgerà un nuovo cielo e una nuova terra. Ed egli sta edificando questo nuovo cielo e questa nuova terra.
1: Credo che si possa soltanto consigliare a tutti coloro che sono convinti di dover correggere o migliorare la creazione, che in fondo si tratta di migliorare se stessi, di correggere la propria volontà, il proprio modo di pensare, di comportarsi. Infatti questo pensiero di voler correggere tutto è in fondo la nostra eredità negativa che ci rende le cose difficili, che ci attira di nuovo verso la terra e con la quale non potremo mai fare ritorno alla casa del Padre. Tuttavia, nel profondo della nostra anima c'è l'eredità universale che noi dovremmo sviluppare di nuovo, migliorando appunto noi stessi, correggendo il nostro modo di pensare e di comportarci. E Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha mostrato con il suo esempio come possiamo migliorarci in questa vita, e oggi ci indica anche come possiamo percorrere noi stessi la via che conduce alla coscienza cosmica. Cari amici all'ascolto, se questo vi interessa, vi consiglio un libretto nel quale potrete leggere tutto in modo dettagliato, che ha il titolo La via verso la coscienza cosmica, felicità, libertà e pace. Questo per tutti coloro che desiderano saperne di più sulla via che ci permette di migliorare noi stessi.
0: Credo che ciò che hai detto sia veramente importante. Abbiamo avuto Gesù di Nazaret che ha ingenerato la scintilla nella nostra anima e ci ha portato gli insegnamenti per far ritorno al Padre. Nella nostra epoca abbiamo Gabriele. L'umanità ha sempre avuto profeti, tuttavia è l'uomo stesso che deve percorrere la via. Nessuno ci porta nella casa del Padre. Possiamo percorrere la via con la luce che i profeti e gli uomini e donne spirituali ci hanno portato nel corso dei secoli. Gesù ci ha portato ancora una volta una luce, ma adesso dobbiamo fare noi stessi passi su questa via.
2: Tutto ciò non vale soltanto per una categoria di persone che sono cattoliche o luterane, mentre tutti gli altri sarebbero dannati. Il Cristo ha portato la redenzione per tutti gli uomini e tutte le anime, e per questo la dannazione eterna non esiste.
0: Lo possiamo leggere anche nella Bibbia delle chiese stesse. Uno dei loro santi, San Paolo, afferma in una lettera dal quale cito ora: è nobile con piacere a Dio, nostro Salvatore, la cui volontà che tutti gli uomini vengano salvati e giungano a riconoscere la verità. Addirittura Paolo, un maestro della Chiesa e santo, afferma che non esiste la dannazione eterna e che tutti gli uomini faranno ritorno alla casa del Padre. La Chiesa esercita il proprio potere sulle persone che non hanno il coraggio di pensare con la propria testa.
1: A questo punto però mi chiedo che cosa ha a che fare tutto ciò con la teologia cattolica e luterana. Perché dicono sempre che la Bibbia sarebbe la parola di Dio se poi non fanno ciò che vi sta scritto, ne traggono solo ciò che fa loro comodo, però quando si tratta di cambiare qualcosa nella propria vita, ciò viene ignorato e viene taciuto ai fedeli. Per questo mi chiedo perché si dà così tanta importanza alla Bibbia, se poi non si prende sul serio ciò che vi sta scritto.
0: 2000 anni fa Gesù disse ai sacerdoti: non entrerete nel regno dei cieli e impedite di entrarvi anche a coloro che desiderano entrare. In questo vedo un'analogia, ossia che le chiese in realtà non vogliono che entriamo nel regno dei cieli. Dicono: questi sono i nostri insegnamenti e voi dovete essere parte della nostra istituzione, ma siete dannati in eterno. Non esiste alcuna salvezza senza di noi. Gesù invece ha detto: i 10 comandamenti e i miei insegnamenti vi rendono liberi. Fate ritorno a casa dove il Padre vi attende con tutto il suo amore, a braccia aperte. C'è una differenza così grande, un insegnamento diametralmente opposto che la Chiesa ci porta, tanto che si dovrebbe dire: perché gli uomini non si rendono conto di ciò che sta accadendo?
1: È proprio questa la domanda: perché gli uomini non si rendono conto di essere ingannati dalle Chiese? Com'è possibile?
0: Ci sono diversi motivi, uno dei quali è sicuramente che non si prendono il tempo di leggere loro stessi il loro libro sacro, la Bibbia. Leggendo la Bibbia si riconoscerebbe subito una contraddizione, ovvero che nell'Antico Testamento si parla spesso del Dio vendicativo, di un Dio che è in fondo contro gli uomini o contro determinate persone, che esorta il suo popolo a condurre guerre contro altri popoli. Se poi invece leggiamo il Nuovo Testamento, troviamo il Dio dell'amore che ci è stato portato da Gesù di Nazareth. Se valutiamo queste cose, ci accorgiamo che ci sono tante, tante contraddizioni, ma per farlo bisogna leggere questo libro. E il Dio vendicativo non esiste, non è il Dio di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth. Il Dio vendicativo è la vendetta della casta sacerdotale che ha attribuito tutto ciò a Dio, nostro Padre.
1: La cosa sorprendente è che gli uomini non soltanto non leggono il Vangelo di Gesù, ma non si interessano nemmeno per il catechismo. Non va quasi più nessuno in chiesa. Ci sono ancora solo poche persone che vanno ancora in chiesa, e questo in tutto il mondo, non solo in Germania. In fondo è sorprendente. Non si può affermare che siano dipendenti dalla chiesa, dato che non vanno in chiesa. Da che cosa dipende?
2: Credo che un motivo sia anche che la massa degli uomini vive la giornata con indifferenza, senza chiedersi da dove proviene la parte più profonda della mia anima, da dove provengo io e dove sto andando. Esiste un regno di Dio? E se esiste, dove va la mia anima?
1: Credo che uno dei problemi più grandi sia proprio che solo poche persone hanno imparato a pensare in modo autonomo, ad esaminare in modo analitico le cose e a chiedersi poi da dove provengo e dove vado. Cari amici all'ascolto, se volete, provate a porvi queste domande, e se lo desiderate, se volete esaminare a fondo gli insegnamenti ecclesiastici, se volete mettere in questione tutta la struttura basata sull'ignoranza ecclesiastica del potere, prendete in mano il discorso della montagna che ci è stato donato da Gesù, oppure i 10 comandamenti che abbiamo ricevuto da Dio, e confrontateli con gli insegnamenti della Chiesa. Vi potrà essere sicuramente di aiuto.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un bel compito potrebbe essere quello di parlare in famiglia, con i nostri conoscenti o con i colleghi di lavoro, e chiederci da dove veniamo e dove andiamo. Sicuramente troverete risposte per alcune domande, ma non per tutte. Se volete, scriveteci e raccontateci dei vostri colloqui. Saremo contenti di ricevere le vostre lettere.
1: E se desiderate leggere un libro per rispondere a queste domande, al termine di questa trasmissione vi possiamo consigliare un libro che ha lo stesso titolo di questo programma, ossia Vivere e poi da dove vengo, dove vado. In questo libro troverete risposte a molte domande di cui oggi non abbiamo potuto parlare in modo del tutto esauriente, dato che non abbiamo abbastanza tempo a disposizione.
2: Quindi non vogliamo vivere alla giornata, come abbiamo sentito, bensì utilizzare la giornata. Speriamo di avervi dato alcune indicazioni per la vostra vita e saremo felici se ci seguirete anche nella prossima trasmissione. Arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti a tutti. Ovunque si guardi in questo periodo, si può riconoscere chiaramente che ci troviamo di fronte a grandi cambiamenti. Il clima è completamente fuori controllo, mentre aumentano la violenza e le guerre. Tante persone perdono tutti i loro beni o la loro vita. La distruzione della natura sta avanzando in dimensioni spaventose. Ma allo stesso tempo è anche un periodo di grazia, poiché Dio, l'Eterno, è il Dio che parla, che in ogni epoca ha chiamato i Suoi figli in veste umana tramite i Suoi messaggeri, dicendo: «Cambiate, venite a casa». E oggi Egli invia con potenza la Sua chiamata in questo mondo tramite la profetessa, istruttrice e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. Da più di 45 anni, il Dio unico universale, lo Spirito libero, parla in un gran numero di rivelazioni ai cuori degli uomini di ogni cultura. Oggi desideriamo leggere alcuni estratti da due di queste rivelazioni divine date dal Regno Eterno nel 1991 tramite Gabriele. La prima ha come titolo «Le parole dell'Eterno unico universale».

0: terra e passando per gli astri vi conduce a me, all'eterno essere.
1: Cari amici, sono solo poche parole, ma già dicono tutto. Ci spiegano chi è Dio, chi siamo noi stessi e perché siamo sulla terra. Si tratta di domande fondamentali per ognuno, ma che oggi quasi nessuno si pone più. Perché è così? Da sempre le religioni inculcano nelle persone un'immagine di Dio completamente errata, un'immagine falsa di un Dio vendicativo, di un Dio che avrebbe misteri assurdi, davanti al quale gli uomini dovrebbero chiedere grazia quali poveri peccatori. Nulla di tutto questo è vero. Quali sono le conseguenze di questi insegnamenti religiosi errati? Basta guardarsi intorno per riconoscerle. Una persona è contro l'altra. Gli uomini sono contro la natura e gli animali. Il vicolo cieco in cui le religioni hanno condotto gli uomini viene oggi chiamato cambiamento climatico. In questa rivelazione, Dio, l'Eterno, spiega anche come siamo arrivati al punto di non essere più abitanti dei cieli, ma di vivere invece come esseri umani qui sulla terra. Spiega la caduta di alcuni esseri dal regno di Dio, fino ad arrivare alla formazione della materia e dell'uomo. E descrive con parole chiare a che punto si trova oggi l'umanità. Continuiamo a leggere. Dio, l'Eterno, ha rivelato: il mondo dell'immaginazione dei miei figli è diventato grande. Per questo molti non credono più in me, nel Dio che parla. Lasciano parlare i teologi e i cosiddetti esperti della Bibbia. Lasciano parlare i governanti di tutti i popoli e si lasciano sedurre dai loro discorsi. Tante persone non comprendono più che sono io, l'Io sono, il Dio che parla in loro. Per loro parlano gli idoli, i loro sogni e desideri, il loro egocentrismo, i loro automezzi, la loro presunzione, la loro avidità e le loro pretese di potere. Questi sono gli idoli di questo mondo che hanno sedotto e seducono molti. Solo pochi dei miei figli riconoscono gli aspetti della legge della vita interiore e tantomeno la loro stessa legge che dice: ciò che semini lo raccogli tu. Ognuno crede che sia l'altro a dover raccogliere, non lui. Queste idee ossessive hanno portato gli uomini nell'esteriore, nel mondo dei sensi e dei desideri dei sensi. Di conseguenza, il Dio che parla non può più essere percepito, poiché io sono la parola del cuore. Tuttavia, chi non ha più un cuore per il prossimo, per gli animali e per le piante, è crudele e non è in comunicazione con me, bensì con le forze che agiscono in modo distruttivo su tutto il sistema materiale.
2: Dio, l'Eterno, continua nella sua rivelazione. Le malattie, le pene, le catastrofi, le guerre, le carestie e le epidemie aumenteranno. Infatti, stanno sorgendo a poco un nuovo cielo e una nuova terra.

0: Inoltre, la misura è colma. Ciò che trabocca provoca ancora più catastrofi sulla terra, ancora più malattie e sofferenze di quelle delle epoche passate. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, figli miei, che la misura è colma e il vaso trabocca qua e là. In questo modo verranno spazzati via parti di popoli o addirittura popoli interi. La terra si purifica dalle futilità di questo mondo. Il circo dell'ego umano si dissolve e tutti gli attori e i truccatori che non cambiano verranno travolti dai flutti. La misura è colma. Dio l'Eterno ci ha detto che la misura è colma e che la terra si purifica dalle futilità di questo mondo. Questo processo è pienamente in corso e si può vedere chiaramente ovunque. Già ora le prime isole stanno sprofondando nel mare. Interi stati che si trovano su isole sono sempre più spesso sott'acqua e il livello dei mari continua a salire, facendo in futuro scomparire le grandi metropoli che si trovano lungo le coste, con città in cui oggi vivono più di 1 miliardo di persone. Ormai ognuno può quindi riconoscere che ora, dopo più di 30 anni, le parole annunciate dal Padre Eterno nel 1991 tramite la sua profetessa Gabriele si sono in gran parte già avverate. Trent'anni fa ci sarebbe stato il tempo per evitare ancora molte cose, ma la Chiesa e lo Stato, con la loro istigazione, hanno impedito che gli uomini potessero sentire la parola proveniente dal Regno Eterno. La misura è colma. Cosa significa? Le cause diventano sempre più attive, perché nessuna energia va perduta.
1: Nella sua rivelazione, l'Eterno ha spiegato dettagliatamente come tutto questo può avvenire, come le cause manifestano i loro effetti, e disse poi: «Figli miei, ora la misura è colma, e questo significa che i corpi degli uomini si disgregano sempre più se l'uomo non ha trasformato in tempo l'energia negativa in energia positiva. Tramite la forza dello Spirito Redentore in ogni anima, in ogni uomo. Allo stesso tempo si disintegrano sempre più parti degli astri materiali. Con il tempo si disintegrano interi astri, interi sistemi solari, parti di galassie, di vie lattee quindi, poiché i corpi degli uomini si disgregano. Sì, la morte dilaga, poiché ora è giunto il tempo nel quale io rinnovo ogni cosa. Sorge un nuovo cielo e una nuova terra, poiché nascerà un genere umano più elevato. L'era dello spirito porta uomini dello spirito, persone con una coscienza più elevata, che sono in comunicazione con l'Eterno Essere, con l'Eterna Legge, che io sono. Esse possiederanno veramente la terra, la terra purificata. E così si compirà ciò che è già stato rivelato da molto tempo, un nuovo cielo. Gli astri materiali si trasformano, si svilupperà di nuovo la materia, tuttavia in una forma più elevata, con gradi di coscienza più elevati, così come questa terra sarà di nuovo materia, tuttavia di sostanza più sottile, poiché anche gli involucri, gli uomini, saranno di sostanza più sottile, dato che negli involucri dimoreranno anime più luminose. Già nel 1991 Dio, l'Eterno, parlò della nuova epoca, dell'epoca dello Spirito. Da allora sono accadute molte cose. La tenda di Dio tra gli uomini, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella quale è raccolta e conservata la parola dell'Eterno, è aperta per le persone di ogni cultura. Siamo all'inizio dell'era messianica e sofianica, all'inizio della nuova epoca, nella quale persone pacifiche percorreranno la via della purezza e dell'amore. È l'epoca in cui, grazie all'operato della sapienza divina, Gabriele, il satanista, ha capitolato. È il tempo in cui avvengono trasformazioni cosmiche e la Madre Terra si scrolla e si purifica definitivamente. Oggi Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata nei cuori di tutti gli uomini, esortandoli a fare ritorno. Egli ci chiama da più di 45 anni tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, come è avvenuto in tutti i tempi per bocca profetica da Abramo in poi, e insegna di nuovo per mezzo di Gabriele la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali.
2: Continuiamo a leggere le parole dell'Eterno. Dio Padre ha rivelato: figli miei, io vi chiamo, e vi chiamo anche in nome di mio Figlio, vostro Redentore. Cambiate. Cambiate significa riflettete sulla vostra origine spirituale e sistemate gli aspetti umani con il Cristo. Sistemate il vostro passato, altrimenti continuerete a girare su voi stessi sempre nello stesso cerchio delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere negative. Sistemate il vostro passato affinché possiate vivere sempre più coscienti nella giornata, poiché essa mostra ciò che sta per manifestarsi nel corpo. Sofferenze, malattie, pene e molte altre cose. La giornata dà impulsi prima che gli effetti si manifestino nel corpo fisico. L'essere custode vi dà impulsi. La vostra coscienza vi dice molte cose. Siate desti. Questo significa cambiare, e se cambiate sulla via che consiste nel pentirsi sinceramente, nel chiedere perdono, pentirvi, perdonare e riparare al male commesso, e se non ripetete più i vostri errori, trasformate la forza negativa che si trova nelle vostre cellule, nelle vostre anime, in energia positiva, in energia spirituale, nella mia forza, nella legge dell'amore. Allo stesso tempo, essa si trasforma negli astri materiali. Nel contempo, essa si trasforma nelle sfere di purificazione. Così facendo, riprenderete di nuovo, a poco, contatto con me, la luce interiore. In questo modo vi incamminate verso l'interiore. Purificate i vostri bassi sensi, poiché smantellate le vostre passioni, i vostri pensieri, le vostre sensazioni, parole e opere negative. In questo modo vi nobilitate. Entrate sempre più nell'interiore, nella luce che dimora in voi, che io sono. In questo modo potrete trasformare diversi comportamenti errati che aspettano di ricadere su di voi sotto forma di effetti. Cari amici, in quest'epoca di sconvolgimenti mondiali e di grandi cambiamenti, Dio, nostro eterno Padre, ci spiega: non è mai troppo tardi per iniziare a cambiare interiormente. Possiamo utilizzare ogni giorno, ogni attimo, per purificare la nostra anima con il suo aiuto e non porre più ulteriori cause. Ricordiamoci le parole del nostro Padre Eterno. Siamo immortali, e questo significa che la nostra anima vive in eterno. Qualsiasi cosa la vita terrena possa portare a ognuno, o qualsiasi siano gli effetti che ognuno dovrà ancora subire, la vita interiore, la parte nobile che sviluppiamo oggi nella nostra anima, non andrà mai perduta, ma la porteremo con noi sul nostro ulteriore cammino.
0: E Dio, il nostro Padre Eterno, ci infonde veramente speranza. Tramite la sua profetessa Gabriele, egli disse: dov'è la salvezza, figli miei? Dov'è l'ancora alla quale vi potete aggrappare? È forse il vostro prossimo? Sono forse denaro e beni, ricchezza, potere e fama? Tutte queste cose passano, mentre il mio amore per i miei figli perdura in eterno. Io sono il Dio che parla. Figli miei, io non vi abbandono, poiché io sono la forza onnipresente, la luce interiore in te, in ognuno di voi. Io sono la luce interiore nel vostro secondo prossimo, negli animali, nelle piante, nei minerali. Io sono la luce negli astri. Ovunque voi guardiate, io sono presente. E se tu, figlio mio, hai imparato a vedere nel profondo, hai imparato anche a percepire. Questo significa che mi percepisci in te, poiché tutte le forme di vita sono in ognuno di voi, quale essenza e forza. La luce nell'animaletto non è al di fuori di te. La luce nella pianta, nel sole, negli astri, non è al di fuori di te, ma in te. Innumerevoli forze dell'universo agiscono in te. Con esse io ho edificato il tuo corpo spirituale. Di conseguenza, mi puoi percepire in ogni cosa solamente in te. E mi puoi percepire solo se tu cammini verso l'interiore, se ti purifichi, se trasformi con il Cristo, tuo Redentore, le negatività di cui ti sei gravato in energia positiva. Sperimenterai così come sei ricco, figlio mio. Quanto è confortante e motivante sapere che portiamo in noi l'infinito, quale essenza e forza, e che con la sua forza e il suo aiuto potremo divenire di nuovo quello che siamo nel suo cuore, l'immagine di Dio, l'essere puro in eterno. Durante il giorno ripensiamo alle parole del nostro Padre Eterno. Egli ci è vicino, è in noi e irradia verso di noi il suo amore tramite tutte le forze di vita.
1: Continuiamo a leggere dalla Rivelazione. Dio Padre disse: «Figlio mio, sorgono un nuovo cielo e una nuova terra. L'epoca dello Spirito sta sorgendo con potenza e insieme ad essa una nuova umanità, una nuova cultura nella luce della verità. Io rinnovo ogni cosa. Io sono la forza trasformatrice in ogni uomo, in ogni anima, negli animali, nelle piante e nelle pietre. Io sono la forza trasformatrice negli astri. Io sono. Io rinnovo ogni cosa. Se vuoi rinnovarti, entra nel tuo interiore e diventa consapevole di essere il Tempio dello Spirito Santo e che io dimoro in te. Io, la luce interiore. Io, la luce dell'universo. Io, la corrente dell'universo. Io, l'essere in ogni cosa, io, tuo Padre, di eternità in eternità. Figlio, guarda nella parola eternità. Anche questa parola ti è propria, poiché tu vivi come essere in me, in eterno, di eternità in eternità. Chiediti se lo vuoi veramente. Se sì, figlio mio, allora in questo momento mi percepisci, poiché la mia parola è irradiazione e ti tocca nel cuore. Speranza, fiducia, fede e il presagire cosa significhi amare altruisticamente entrano in te. Cari amici, l'Eterno parla dell'epoca dello Spirito che sorge in modo possente.
3: Benvenuti a questo spazio televisivo dedicato all'Associazione Vita Universale. Il tema di oggi è la libertà di religione. Ognuno dovrebbe avere questa libertà in qualunque nazione egli viva, osservando le norme di rispetto e convivenza verso coloro che hanno un altro pensiero. Questo è un presupposto fondamentale per uno Stato democratico. Eppure abbiamo tanti esempi di intolleranza religiosa nel mondo, dovuti proprio alle differenze religiose e al fanatismo. Non è questo il senso della religione, che non dovrebbe imporre ad altri il proprio credo con la forza, ma piuttosto proporsi con l'esempio.
4: Il modo di intendere la società da parte di un certo fanatismo religioso ha anche impedito lo sviluppo del libero pensiero, della scienza e della società. E purtroppo in alcuni stati è ancora così. Grazie a Dio, si può dire, il mondo e la scienza sono progrediti lo stesso, ma guardando la storia dobbiamo constatare che molte guerre sono state o sono ancora oggi causate proprio dalle religioni. Ogni religione crede di essere quella giusta e, basandosi solo sui propri dogmi, spesso limita la libertà e l'evoluzione di un paese e condanna all'inferno coloro che appartengono ad un altro credo o che sono atei. Così non abbiamo ancora la pace e la fratellanza tra i popoli, che sono divisi da confini sia religiosi che geografici.
3: Ma perché una religione pensa di essere l'unica in grado di dare la salvezza o di essere migliore di un'altra? Abbiamo bisogno di intermediari tra noi e Dio. Dove si trova Dio? Dio dice nella Bibbia: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E questa è un'affermazione che possono condividere sia gli ebrei che i cristiani o i musulmani. Sappiamo che ad un certo punto le stirpi si divisero e si formarono religioni differenti. Alcuni riconobbero il Cristo, altri no, altri seguirono il profeta Maometto. E seppure abbiamo tutti come base i 10 comandamenti dati da Dio tramite Mosè, siamo divisi. Chiamiamo Dio con nomi differenti, Allah, Yahweh o Dio Padre, ma si tratta sempre dello stesso Dio, giusto? Ma allora, perché le religioni si combattono?
4: Le guerre di religione, e mi riferisco ad esempio alle crociate o alla conquista dell'America, hanno lasciato una traccia di sangue dietro a sé e forse un odio che ha diviso popoli e che non è ancora stato sanato. Il cristianesimo non è stato portato con l'esempio, ma con la spada. Ma se, come abbiamo sentito prima, abbiamo tutti lo stesso padre spirituale, significa che siamo tutti suoi figli e quindi tra noi fratelli e sorelle. Non importa che colore abbia la nostra pelle o in quale continente abitiamo, non importa se crediamo Dio o ci diciamo atei, questa provenienza comune ci fa intuire il senso della fratellanza e della pace, che è qualcosa che va al di là delle religioni e di ogni confine.
3: Nel pensiero del cristianesimo delle origini, riproposto oggi dall'Associazione Vita Universale, si riuniscono persone che sono libere da ogni legame religioso e che guardano all'evoluzione. Vita Universale desidera riportare in vita i valori del primo cristianesimo e dei veri profeti di Dio. Sappiamo che Gesù di Nazaret non portò alcuna religione esteriore, nessun rito, dogma o cerimonia, non fondò quindi alcuna religione. Egli ci indicò la via della libertà interiore, la via interiore verso Dio che può percorrere ogni uomo senza legarsi ad un'istituzione e che ci conduce a riconoscere la nostra vera origine spirituale.
4: Gesù di Nazaret si ricollegò ai profeti di Dio per compiere la legge, non per abolirla, e portò alcuni messaggi fondamentali e universali che possiamo prendere come esempio: il discorso della montagna, l'amore per il nemico e quindi la non violenza. Chi approva la guerra in qualunque forma approva il fratricidio ed è quindi contro il Cristo. Ed è questa la prima critica basilare che si può fare alle religioni che parlano di libertà religiosa ma approvano la guerra. Anche più di un papa ha dichiarato anche di recente ed ufficialmente alla stampa: noi non siamo pacifisti. Cosa ha a che fare questa affermazione con l'insegnamento di Gesù Cristo?
3: Anche i dogmi sono contrari alla libertà. Naturalmente ognuno è libero di crederci se vuole, ma ad esempio il dogma della dannazione eterna o l'infallibilità del papa o il credere che solo coloro che fanno parte di una certa religione si potranno salvare non sono stati insegnati dal Cristo. Questo è un pensiero imposto da persone che è contrario alla libertà e al Dio amorevole. Infatti, quale padre condannerebbe a sofferenze eterne anche solo uno dei suoi figli?
4: Credo che si dovrebbe fare una distinzione tra ciò che comunemente definiamo religione, cioè un certo credo esternato tramite dogmi, riti, cerimonie o culti, dall'etica e dalla spiritualità vissute nella pratica quotidiana. Anche gli insegnamenti di Gesù non comprendevano adorazioni di reliquie e di santi. Uno solo è santo ed è vostro Padre nei cieli, disse il Cristo, senza equivoci. I dogmi della religione sono un'immissione umana. Il concetto di etica e morale accomuna anche chi è ateo e a tutti gli effetti una persona che cerca di migliorare se stessa, i suoi difetti e rispetto agli altri è certamente più vicina a Dio di chi si accontenta di mostrare la sua presenza in riti e cerimonie. Si tratta quindi di trovare il senso e lo scopo della nostra vita sulla terra e questo va molto al di là delle religioni.
3: Dunque la spiritualità va molto al di là della religione e consiste nel sapere che esiste una realtà spirituale che va molto al di là della nostra esistenza materiale. Comprende la conoscenza dell'esistenza di mondi spirituali e che lì la nostra vita prosegue anche dopo la morte, in base all'evoluzione della nostra anima. Comprende il sapere della reincarnazione e del fatto che facciamo continuamente ritorno su questa terra fino a quando impareremo la lezione della nostra esistenza. Siamo qui per evolverci spiritualmente, per migliorarci, ma anche per riconoscerci, pentirci, perdonare, chiedere perdono e non ripetere più il male fatto che abbiamo riconosciuto, divenendo liberi da ogni legame. La vera libertà è quindi la libertà interiore, la religione interiore, che dà esempio di un comportamento etico e morale che collega tutti gli uomini.
4: Spiritualità è anche lavorare su se stessi, è un carattere che mostra onestà, correttezza, lealtà, sincerità, saggezza, comprensione e tolleranza. I più grandi esempi li troviamo nel discorso della montagna e nella frase che troviamo in tutte le religioni che dice non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E questo basterebbe per una vita se lo mettessimo in pratica. Vi sono inclusi anche i 10 comandamenti che ci consigliano delle semplici norme di vita. Non uccidere, non dare falsa testimonianza, non rubare e così via.
3: Gesù di Nazaret non vestiva abiti pomposi, si guadagnava la vita lavorando come falegname e non praticava né riti né cerimonie. Dio non ha misteri e non ha bisogno di intermediari. Egli ci ha sempre parlato per mezzo di profeti che però il più delle volte sono stati perseguitati o uccisi dalla casta sacerdotale.
4: Dio non ha segreti, poiché vive in noi. Cristo disse, voi siete il Tempio dello Spirito e Dio dimora in voi. Chi cerca trova e a chi bussa verrà aperto. Io sono la via, la verità e la vita. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Se afferriamo il concetto che Dio è in noi e che siamo tutti figli dello stesso Padre, allora non possiamo che considerarci tutti fratelli e sorelle, sia che siamo atei, cristiani, ebrei, musulmani o di altre religioni, o abbiamo lingue e tradizioni differenti.
3: Questo ci potrebbe aiutare a superare paure e tabù che risalgono al Medioevo, portati proprio dalle religioni, come la paura della dannazione eterna. Allora avere opinioni diverse costava l'Inquisizione. L'insegnamento del discorso della montagna del Cristo ci conduce invece alla libertà interiore e all'edificazione graduale di un'umanità basata su valori universali che collegano anziché separare.
4: La pace comprende ovviamente anche la natura e gli animali che fanno parte della creazione e che ci sono stati affidati affinché ne portiamo la responsabilità e non per usarli per fare crudeli esperimenti scientifici o per cibarcene. Un uomo pacifico è anche vegetariano perché vede nell'animale il suo fratello più piccolo, il suo amico.
3: In conclusione vi invitiamo a leggere il libretto Dio in noi che viene distribuito gratuitamente anche su CD. Il sapere che Dio è in noi e che ci ama tutti allo stesso modo ci libera da paure, ci collega con tutti gli uomini. Potete ordinarlo telefonando allo 02 670 6058. Vita Universale vi invita anche a leggere il Vangelo di Gesù, questa è la mia parola, di oltre 1000 pagine, che contiene molti aspetti poco conosciuti sulla vita e le opere del Cristo. È spiegato ed approfondito nella nostra epoca tramite la parola profetica di una donna tedesca, Gabriele, che lui chiama la sua messaggera e profetessa per la nostra epoca. Ripeto il numero 02 670 6058 in internet www.vita-universale.org. Un saluto cordiale.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce.
2: Es ist die pochende Liebe in jedem
1: è l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici che ci seguite costantemente alla radio e anche alla televisione, un cordiale saluto in Dio. Nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica, vogliamo parlare oggi ulteriormente della quarta forza basilare, il grado di coscienza della serietà divina. Una cosa vi posso dire già ora, si tratterà di nuovo di un'ora celestiale per uomini che aspirano a valori etici e morali. Anche oggi abbiamo ricevuto il testo di questa istruzione spirituale da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, che salutiamo di tutto cuore qui con noi. Un saluto in Dio. Infatti Gabriele si trova in studio e salutiamo anche lei cordialmente. Prima di cominciare, vorrei ancora ricordare brevemente il libro omonimo che accompagna queste trasmissioni, che si può acquistare nelle migliori librerie o anche richiedere tramite internet. Come abbiamo già sentito nella trasmissione precedente, la parte più profonda della nostra anima non appartiene a questo mondo. Questo lo disse già Gesù di Nazaret anche ai suoi persecutori. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto, ma il mio regno non è di qui. Anche il nostro vero essere non è di questo mondo. Pertanto, dovremmo raccoglierci su valori interiori che conducono a consuetudini di vita come l'educazione, le buone maniere, l'etica, la morale, lo stile, così ad esempio la sincerità, la fedeltà, la purezza di comportamento, la nobiltà e la coscienziosità. Riassumendo, si potrebbe dire: non facciamo agli altri ciò che non vorremmo che fosse fatto a noi, ossia che gli altri siano nei nostri confronti infedeli, senza scrupoli, senza etica o buon costume, con modi saccenti, litigiosi, colmi di inimicizia, eccetera, eccetera. Pertanto queste cose non dovremmo farle neanche noi agli altri. Per questo il motto delle persone che aspirano alla verità e alla rettitudine dice: sii serio, sii coscienzioso, sii riservato in tutto. Soprattutto se incontri qualcosa di imprevisto, inaspettato e senza una prospettiva produttiva riconoscibile. Se rimaniamo raccolti in noi stessi, questo può essere un passo di apprendimento per imparare ad analizzare tutto, quindi a scandagliare ciò che noi diciamo personalmente, come ci comportiamo personalmente, per misurare le conseguenze che potrebbero nascere spesso da colloqui e attività senza utilità.
2: Dovremmo sempre fare attenzione ad analizzare nel modo giusto ciò che l'attimo ci mostra, ciò che l'energia della giornata vuole indicarci, per riconoscere da ciò che apparentemente non è così essenziale l'aspetto che ci porta un passo avanti, così che la giornata divenga una giornata fruttuosa. Nulla, ma proprio nulla, è senza significato che ci possa far fare un passo avanti. Da nessuna parte esiste la stagnazione, né un passo indietro. In tutto è contenuta l'evoluzione, attraverso la comunicazione universale. Molte persone non sfruttano la loro giornata perché non prestano attenzione a ciò che essa vorrebbe loro dire. Un comportamento improduttivo nel colloquio sul lavoro non andrebbe soprasseduto in silenzio senza dare indicazioni. Guidare le persone verso un modo di pensare analitico sarebbe il compito di coloro che sono già in grado di pensare in modo analitico e retto, fedele alle parole di Gesù di Nazaret, che già 2000 anni fa insegnò: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Le sue affermazioni possono anche venire espresse in questo modo: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questo sarebbe il principio di base che conduce ad un vero modo di stare insieme, ad un'analisi profonda e ad un'evoluzione che porti ad un risultato fruttuoso in un colloquio, nel mondo del lavoro e in famiglia.
1: Su questa via della serietà, ossia coscienziosità, ci avviciniamo alla nostra vera meta eterna. L'immagine della nostra vita si colora di nuove sfumature che colmano di gioia. Se guardiamo più da vicino la parola immagine di vita, questo significa anche che otteniamo un'irradiazione del corpo e dell'anima maggiore e a poco sviluppiamo una comunicazione verso energie più elevate. Tuttavia questo è possibile soltanto se i contenuti del nostro mondo, dei pensieri, sì, di tutto il nostro comportamento sono stati messi in ordine, così che passo per passo riconosciamo la volontà dell'Eterno Spirito e facciamo anche ciò che è la legge universale dell'ordine, della volontà, della sapienza, della serietà, della pazienza, dell'amore e della misericordia. Se abbiamo raggiunto ampiamente un certo ordine nel nostro modo di comportarci e siamo ogni giorno in collegamento con i comandamenti di Dio e con il discorso della montagna di Gesù, impariamo poi a conoscere noi stessi, soprattutto quando rendiamo conto a noi stessi e ci chiediamo: quello che ora sto pensando, che dico e che faccio corrisponde ai comandamenti di Dio e all'insegnamento di Gesù? Per noi diverrà sempre più chiaro che solo l'orientamento nella giornata è significativo, poiché la giornata mostra ad ognuno innumerevoli aspetti. La giornata è l'ammonitore sincero che mantiene attiva la nostra coscienza. Se siamo seri, coscienziosi, impariamo dalla nostra giornata.
3: Si può anche dire che se ci abituiamo ad osservare e analizzare noi stessi, la giornata diviene nostra compagna e buona amica. Grazie all'autosservazione e all'analisi di noi stessi, impariamo a conoscere anche sempre di più il nostro prossimo. Osservando, analizzando il nostro comportamento personale e deponendo i nostri aspetti impuri, i nostri sbagli, cominciamo a vedere più in profondità. Sperimentiamo noi stessi e con il tempo, dalla prospettiva dell'esperienza fatta con noi stessi, siamo in grado di percepire il nostro prossimo e di comprendere chi è veramente. Perché il gioco nascondino di molte persone può essere scoperto una volta che abbiamo imparato ad analizzare noi stessi e a riconoscere noi stessi.
2: Per chi lotta contro la propria perfidia, contro la propria malignità, per chi è giunto sulle tracce della propria insincerità o addirittura l'ha superata, l'altra persona è un libro aperto. Il superare coscientemente i nostri aspetti negativi ci sensibilizza alla percezione di mali simili che incontriamo qui e là. Sempre più raramente ci inganniamo nei confronti del nostro prossimo, poiché l'intera irradiazione caratterizza la persona. La coscienza pura, una coscienza elevata, sviluppata, è in grado di far luce sull'altra persona. Anche il suono della voce, la scelta delle parole mostra chi è la persona, poiché ogni essere umano esprime se stesso. E da tutto ciò, il sismografo della coscienza di una persona purificata è in grado di riconoscere cosa c'è dietro alle parole dell'interessato. Persone con valori elevati, con una sovranità interiore, vengono guidate dall'alto, da forze più elevate. Noi uomini siamo troppo poco coscienti che in tutto l'universo tutto è in comunicazione reciproca. Nell'essere universale nulla è isolato, scollegato. Tutto vive e si muove e porta in sé l'evoluzione attraverso il principio collega e sì. Soltanto il principio separa, lega e domina è al di fuori della legge universale, cosmica, eterna. È la legge personale, fatta su misura per la persona, sulla sua personalità, sull'ego umano. Tali persone sono in genere individualiste. A loro manca il modo di pensare comunicativo. Persone che separano, legano e dominano sono anche di parte. Ciò che non fa parte del loro orgoglio di classe viene escluso. Coloro che sono loro ben accetti vengono legati ad essi grazie alle loro competenze e alla loro esercitazione al potere. E chi si lascia catturare diviene per loro un prigioniero sul quale poi essi dominano. Il loro cosiddetto collegamento con coloro che hanno lo stesso modo di vedere è solo un fare comunella e può dar motivo ad esercitare del mobbing. Ad esempio, quando uno dei loro ex seguaci non segue più le loro orme. Tutto questo caratterizza la nostra epoca odierna. Per questo il motto che proviene dallo spirito universale dice «Sii serio, non lasciarti sedurre». Impara e metti in pratica le leggi universali elevate, così che tu possa venire guidato da forze sublimi.
1: Quindi l'intero universo è collegato attraverso la comunicazione nel principio trasmettere e ricevere. Noi uomini dobbiamo imparare che tutto si basa sulla comunicazione, sul trasmettere e ricevere. Se pensiamo, parliamo e lavoriamo, trasmettiamo. E cosa riceviamo? Riceviamo soltanto ciò che si trova nei nostri pensieri, nelle parole e nelle azioni. Riceviamo aspetti più elevati, quindi forze più luminose, oppure veniamo manovrati da forze oscure. Ma ciò che è decisivo è sempre il nostro potenziale di trasmissione e non quello degli altri. Per questo il richiamo e l'ammonimento: attenzione, tu ricevi ciò che semini. Se non c'è evoluzione, se non sviluppiamo forze di vita più elevate, veniamo attaccati da forze negative e impure. Per questo riceviamo l'offerta che proviene dallo Spirito Universale, Dio, nostro Padre Celeste, ad evolverci verso di Lui, poiché il nostro vero essere, nel profondo della nostra anima, è il vero essere. Esso proviene da Dio e si trova in Dio.
3: I passi verso la vera vita, la vita universale, il collega e sì, aprono prospettive inimmaginabili dalla vita che tutto comprende, che è Dio. Se ci troviamo su questa via, allora riconosciamo un aspetto dopo l'altro, troviamo una soluzione dopo l'altra. Il nostro potenziale di trasmissione è divenuto retto, sincero e fedele nei confronti di colui che è la vita. Siamo aperti per il nostro prossimo, per la natura, per gli animali, per la madre terra, e riceveremo. Ad esempio, se cerchiamo una soluzione in un colloquio confuso, ci libereremo quindi dal pensiero del cercare, della ricerca, e pregheremo per avere la sua vicinanza e per trovare la soluzione. Con il tempo sperimenteremo che il nostro plesso solare, vicino al nostro organo digestivo, comincia a vibrare delicatamente. Ci accorgiamo improvvisamente che il piano dei sentimenti entra in movimento e ci apriamo per ricevere. Nei nostri pensieri si muovono alcune cose e improvvisamente riconosciamo come poter portare avanti in modo sensato questo colloquio confuso. Comprendiamo e cerchiamo di approfondire la soluzione.
2: Tutto, ma proprio tutto, ci trasmette e ci dà le soluzioni e le risposte corrispondenti, a condizione che siamo disposti a mettere in pratica le leggi dello spirito universale su noi stessi. Così più avanti, grazie allo sviluppo elevato della coscienza, potremo ricevere attraverso un modo di trasmettere positivo e illuminato. Alla nostra coscienza che si sviluppa passo per passo, pervengono soluzioni positive universali, che non costituiscono un modo di raggiungere uno scopo per i nostri bisogni personali, ma sono in fondo per il grande tutto. Come abbiamo già detto, in tutto, ma proprio in tutto, è contenuta la risposta e la soluzione. Il lavoro che eseguiamo è costituito da energia e l'energia trasmette, quindi dona e riceve. Se siamo in comunicazione con forze più elevate, allora non solo riusciremo a svolgere il nostro lavoro, ma vedremo in esso anche qualcosa che ci porta un passo avanti. Riceveremo gli impulsi per portare avanti in modo produttivo colloqui e attività, oppure per giungere ad un nuovo sviluppo. Grazie al trasmettere e ricevere sperimentiamo anche l'evoluzione in tutto ciò che osserviamo esattamente e riconosciamo nei colloqui ciò che ha un senso e può portare ad un passo avanti. In ogni attività, in tutti i colloqui, anche se si tratta di colloqui problematici, è già contenuta la soluzione positiva che desidera venire alla luce. Tutto, ma proprio tutto, porta in sé lo spirito della verità e il potenziale di trasmissione dell'universo. Ascoltiamo un po' di musica per lasciare agire in noi ciò che abbiamo appena ascoltato.

0: Liebe Mitmenschen, so kann gesagt werden.
1: Cari amici, si può quindi dire che una persona spiritualmente matura è una persona che si basa più sui sentimenti, poiché ha imparato a immedesimarsi in ogni cosa. Quindi a percepire nel profondo in ogni cosa. Ha imparato cosa significa trasmettere e ricevere. Percepisce e sente nel profondo del suo prossimo e saprà capirlo profondamente con i suoi sentimenti desti. Una persona che si basa sui sentimenti è in grado di immergersi nel piano dei propri sentimenti, come un sommozzatore che sonda il fondo del mare. Nel profondo del piano dei sentimenti, detto simbolicamente nel profondo del mare, percepisce continuamente la comunicazione fluente con lo Spirito Eterno, la legge universale. Ogni volta che il sommozzatore spirituale, la persona che si basa veramente sui sentimenti, si lascia scivolare nel profondo della sua vita, percepisce la fonte di comunicazione pura costituita dalle sinfonie dell'Eterno Essere. Quindi chi è ampiamente puro di cuore riesce ad accedere alla pienezza infinita, alla forza di vita eternamente fluente che scorre in ognuno di noi. Nel profondo della nostra anima siamo collegati con la legge universale ed eterna della vita, con Dio, nostro eterno Padre, con la nostra eterna patria, dove si trovano le nostre radici eterne. Tuttavia, se il mondo dei nostri pensieri non è puro e non è pulito, ci troviamo sempre nel conscio e non possiamo quindi immergerci nel profondo della vita. Chi si attiene giorno per giorno ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth e realizza quindi passo per passo la vita che è Dio, entra sempre più nell'adempimento delle leggi di Dio. In questo modo la sua anima diviene più luminosa e più desta. La persona si rinforza e si stabilizza, poiché percepisce di essere radicata nel profondo con la legge universale, Dio. Coloro che percorrono seriamente la via verso la vita e adempiono passo per passo le leggi eterne e universali, sono persone che hanno una coscienza ampliata e ampiamente libera da grandi colpe. La loro coscienza diviene sempre più la pietra preziosa levigata che riflette molte sfaccettature dell'infinito. Coloro che vivono nella legge universale sono persone giuste, fedeli a Dio. Sono consapevoli della verità e per questo in tutto ciò che capita loro guardano ciò che corrisponde alla vera vita, a differenza di ciò che è solo apparenza. Le persone con una coscienza più elevata hanno dischiuso l'occhio della verità, ma vedono comunque anche l'ego umano che cerca di brillare e comprendono anche ciò che si nasconde dietro ad esso. Chi vive nella verità viene sostenuto dalla legge universale della verità, si sente libero e consapevole di Dio. Le persone che vivono nello spirito della verità hanno imparato a pregare. Sanno che le preghiere impegnano ad adempiere ciò che viene espresso in preghiera. Ogni persona è responsabile per il suo modo di pensare, parlare e agire, per ciò che trasmette e riceve. E questo vale anche per le preghiere. Gesù ci ha insegnato: ma tu ritirati nella tua cameretta quando preghi e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede anche nel segreto ti ricompenserà. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici all'ascolto, ci sarebbe veramente ancora molto, proprio tanto da dire. Ma per oggi vogliamo fermarci qui, perché per alcuni ci sono già state certamente tante cose su cui riflettere.
2: Care ascoltatrici, cari ascoltatori e cari ascoltatori alla radio, il tempo vola e anche oggi abbiamo ricevuto un'ora di istruzione spirituale preziosa nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita. Per oggi vi salutiamo e permetteteci di augurarvi per le prossime giornate molta forza per riflettere e trovare soluzioni nella coscienza di Dio. A tutti un cordiale augurio e un arrivederci alla prossima puntata nella Scuola di Vita per imparare ad affrontare la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Siamo lieti di avervi all'ascolto della nostra 16ª trasmissione dalla serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se aveste la possibilità di fare una domanda a Gesù di Nazareth, che cosa gli chiedereste? Forse, qual è il significato della mia vita? Da dove vengo? Dove vado? Oppure, cosa devo fare per andare in paradiso? O altre domande ancora. Gesù di Nazareth rispondeva a queste e a tante altre domande nella cerchia dei suoi seguaci, servendosi di parole semplici e modeste. Ciò che già allora egli insegnò e di cui solo una piccola parte è stata tramandata, è ora per la prima volta a disposizione di tutti gli uomini alla ricerca in modo completo. È stato rivelato dal Cristo stesso, lo Spirito libero dell'infinito, nella parola profetica tramite Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca. I suoi insegnamenti divini ci mostrano il significato e la meta della nostra vita terrena e sono al tempo stesso indicazioni per avvicinarci di più alla vera vita. In una ampia serie di istruzioni, Gabriele spiegò i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e diede molte indicazioni pratiche e aiuti che ogni uomo può applicare nella sua vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro e nel tempo libero. Sono aiuti per la vita rivolti a tutti gli uomini che sono alla ricerca, rivolti anche a noi qui in studio, perché anche noi siamo qui per esercitarci e imparare. Noi presenti non siamo qui semplicemente per leggere i seguenti

0: testi, bensì lo facciamo spinti da una convinzione interiore e dall'entusiasmo per questi insegnamenti. Dopo la trasmissione, ognuno di noi riprende il proprio lavoro quotidiano. Le spiegazioni approfondite di Gabriele sono state raccolte insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico. Il libro dal quale è stata tratta la trasmissione odierna è il secondo volume, da cui possiamo leggere un nuovo passaggio, insieme a Gabriele, che è qui presente con noi.
1: Leggiamo la verità dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Chi si muove nell'atrio del Tempio o sulle strade che conducono al Tempio, chi dunque non è ancora entrato nel Tempio, vive ancora nel disordine del proprio mondo delle sensazioni e dei pensieri. Pertanto, vede anche solo se stesso, il proprio infimo sé, e parla anche solo di se stesso, del suo infimo sé, poiché la sua coscienza non è ancora in grado di afferrare il disordine e di compenetrarlo. Una tale persona esprime quindi solo se stessa, vede e sente anche solo se stessa. Per questo non è in grado di vedere nel profondo del suo prossimo, né di comprenderlo o ascoltarlo, dato che vede, esprime e sente solo se stessa. Queste persone non hanno sensibilità per i loro simili. Non comprendono quello che dicono perché non comprendono se stesse. Poiché non sono in grado di vedere in profondità, a causa del disordine delle loro sensazioni, dei loro pensieri, delle loro parole e azioni, e a causa dei loro sensi grossolani e avidi. Sono confuse, perché il loro mondo delle sensazioni e dei pensieri è caotico. Perché sia così, lo capiamo attraverso le spiegazioni di Gabriele, che chiarisce: non possiamo comprenderci in profondità, perché ognuno si è creato i propri aspetti personali, la legge personale. Ognuno pensa quindi in modo diverso, parla in modo diverso, ha sensazioni e sentimenti diversi. La nostra legge personale, potremmo anche dire la nostra legge individuale, non ha quasi alcun punto in comune con la legge individuale dell'altro. Quindi, ognuno esprime se stesso e nessuno comprende l'altro. Spesso diciamo, non ci capiamo. Ci siamo capiti veramente o abbiamo soltanto ascoltato le nostre parole? Oppure crediamo solo di aver capito il nostro prossimo perché ci è simpatico o perché dice quello che vogliamo sentire? Per questo diciamo, noi ci capiamo. Tutte queste cose costituiscono un modo di pensare riferito alla propria persona nell'ambito della legge individuale.
2: Liebe Mitmenschen, alle reinen Wesen verstehen sich.
0: Cari amici, tutti gli esseri puri si comprendono. Il corpo spirituale è la sostanza della legge eterna, è l'eredità divina di ogni essere puro. Siamo sulla terra per ridivenire divini, per trovare la via d'uscita da questa ristrettezza, da questi limiti del nostro ego umano, del nostro mio e a me, affinché la nostra coscienza si ampli e possa spezzare i limiti dell'ego umano per entrare nell'unità divina e nella libertà, nella nostra eredità spirituale. L'anima spiritualmente risvegliata ha molte possibilità per condurre il suo involucro, l'uomo, là dove

0: maturare, per crescere e maturare spiritualmente. Quindi è dentro di te che vedi in profondità e senti quel tanto che puoi porgere al tuo prossimo e che gli sarà di giovamento. In merito a questo insegnamento del Cristo Dio, Gabriele diede spiegazioni più approfondite per mostrare come è possibile raggiungere questo obiettivo elevato passo per passo. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Che significato ha per noi questa frase? Ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Realizzando i 10 comandamenti e il discorso della montagna, entriamo nel Santissimo che è in noi. Quanto più spesso entriamo nel Santissimo, tanto più profonda è la comunicazione con lo Spirito Divino in noi. In questo modo ci liberiamo dalla nostra legge personale, dal nostro modo di pensare individuale, che si riferisce in fondo solo a noi stessi, al nostro basso ego. Attingiamo così sempre più alla fonte della vita, che è la nostra eredità spirituale.
1: Andiamo avanti nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Dischiudendo la nostra eredità spirituale, si aprono anche i nostri occhi spirituali, gli occhi dell'anima, che pertanto sono in grado di vedere nel profondo della materia e anche delle parole del nostro prossimo. Se l'anima dell'uomo si muove nella luce di Dio, le parole sono per lui degli specchi. Tutta la materia è solo un riflesso e non la realtà. È solo la conseguenza delle nostre azioni, delle nostre proiezioni, delle nostre idee. Chi vede nel profondo degli specchi, delle proiezioni, comprende il prossimo nell'interiore e al tempo stesso sa quali doni di amore può dargli. Il saggio, che attinge alla fonte della vita, conosce la giusta misura, sa quanto può dire e sa anche cosa deve dire, poiché vede nel profondo delle cose, dei pensieri, delle parole, di tutto ciò che esiste, e vede nel profondo dell'uomo, poiché tutto è solo un'immagine riflessa. Gli specchi ingannano. I nostri occhi terreni vedono solo immagini riflesse e ingannano i nostri sensi. L'illusione giudica e condanna. La chiarezza dell'anima, gli occhi dell'essere, vedono quello che è reale. Infatti, se l'anima dell'uomo è divenuta la fonte limpida, egli non giudica e non condanna, ma è comprensivo e benevolo.
0: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Sappi, se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. In te e attraverso di te vedi nel profondo, ascolti, odori, gusti e tocchi, perché tutto quello che l'esteriore racchiude in sé è la vita in te. Perciò dimora in te. Contemplerai così in profondità anche te stesso, il sé, dentro ogni cosa, perché tu sei il sé, l'essere, e tutto è a sua volta il sé, l'essere. Contemplerai quindi la parte del tuo vero sé nel profondo del minerale, del mondo vegetale, del mondo animale,

0: e degli astri. E tu, che sei il puro, percepirai in te come luce e forza, come una parte di te, tutto quello che è puro. Quello che vedi esteriormente, nel profondo, racchiude in sé, come te, luce e forza nell'interiore. Ed è quindi quale essenza in te, e per questo è una parte di te.
1: Cari amici, abbiamo sentito le parole del Cristo Dio. Se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. Per noi questo significa che la nostra anima ha raggiunto nuovamente l'elevato grado di nobiltà e finezza. Quello che è nobile e fine è ciò che è puro. Quello che è nobile e fine è la bellezza. La nobiltà dell'anima vede nel profondo di ogni cosa, perché l'anima è di nuovo in comunicazione con Dio. Siamo quindi tutti in cammino per ridivenire quello che siamo in realtà. Nessuno di noi può fare a meno di ridivenire come Dio ci vede. Quando avremo raggiunto questa meta, saremo l'essere, e l'essere è l'unità. Gli astri non saranno più lontani per noi, perché Dio ci è vicino. Allora la sostanza dei regni della natura, la vita, non sarà più lontana per noi, perché Dio ci è vicino. Saremo quindi consapevolmente eredi dell'infinito e immagini coscienti di nostro Padre. Dio è la fonte e noi siamo la fonte alla quale attingiamo e doniamo.
0: Cristo continua a spiegare. Chi vive in questo stato di coscienza nobile, fine e puro, non distruggerà volutamente alcuna forma di vita esteriore, perché così facendo oltraggerebbe questa parte di vita in sé stesso, divenendo un alienato che distrugge tutto quello che crede non gli possa servire. Questo atteggiamento esteriorizzato ha generato guerre, assassini e divisioni. Riconosci, questo significa quello che uccidi intenzionalmente, uomini, animali, piante, lo adombri in te. Oltraggi la tua vita e resti l'alienato, l'uomo egocentrico che agisce in modo distruttivo sul proprio ambiente. Nelle spiegazioni di Gabriele leggiamo quanto segue. Osserviamo il nostro mondo. Ci sono molti, veramente tanti, che si sentono disturbati da molte cose. Questo significa che siamo disturbati da quello che noi stessi abbiamo immesso nel sistema del computer causale, perché non siamo più l'essere, ma il mio e a me. Questa nostra alienazione è anche distruttiva, perché non siamo più in comunicazione con la sostanza insita in tutte le forme, poiché pensiamo solo a noi stessi, sempre solo io sono il prossimo di me stesso. In questo consiste l'alienazione, e in questo modo distruggiamo anche il nostro mondo, influenzando anche il nostro pianeta Terra, la Madre Terra. Cari amici, il Cristo continua a insegnarci. Solo in te vedi in profondità l'essere che è in tutto. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno, Hai la visione globale in te stesso. Un contenuto profondo, espresso in poche parole, e Gabriele spiega: avere la visione globale di quello che ci circonda significa avere anche una visione ampia e profonda delle cose.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: ciò che è in cielo è anche sulla terra, solo che è discosto da Dio. La legge, Dio, è amore altruistico, impersonale. Si dona e dà a ciascuno allo stesso modo. Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Cari amici, impariamo a comprendere e afferrare sempre più l'amore altruistico e impersonale. Ciò che è impersonale è la legge universale, è la fonte e la forza, è la corrente, che chiamiamo anche oceano, in cui tutti gli esseri hanno la propria esistenza, alla quale tutti gli esseri attingono e di cui tutti gli esseri vivono. È l'oceano dell'amore impersonale. Gli esseri puri non hanno bisogno di essere personali. Hanno tutto, poiché tutti vivono nell'unica corrente. Per loro è naturale e scontato essere impersonali. Non vogliono nulla, poiché possiedono tutto, perché sono eredi di tutto l'essere. L'anima povera di luce pretende perché non vive più la sua eredità e di conseguenza l'uomo vuole tutto per sé perché il suo ego umano non è più l'io sono divino. L'aspetto umano è l'aspetto peccaminoso contro l'anima.
0: Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti. La legge di semina e raccolta ebbe origine a causa dell'egocentrismo, a causa dell'amore riferito alla propria persona, che dice: uno mi è più vicino dell'altro. Chi mi è più vicino riceve di più, l'altro riceve meno. Questo è l'amore riferito alla persona, l'egocentrismo, l'amore egoistico. Ciò che è in cielo è anche sulla terra, in una forma diversa. Perciò la terra, l'universo materiale e le sfere di purificazione sono solo gli specchi dell'eterno essere. La legge di semina e raccolta va quindi considerata come immagine riflessa. Il cielo è l'essere, quello che è puro, la legge che compenetra tutto con la sua irradiazione, Dio. La legge di semina e raccolta è l'essere dell'uomo, costituito dai principi del mio e a me, che è scaturito e scaturisce dall'infimo ego. Ciò che è puro è l'essere, il sé, l'io sono, la vita impersonale, la legge, Dio. Gli esseri puri sono la purezza, il sé, l'essere, la vita impersonale che io sono, la legge che è Dio. Le loro sensazioni, le loro parole e le loro azioni sono la legge, Dio, il sé, l'essere, la vita impersonale, la purezza. Essi che sono la legge, dato che il loro corpo eterico è legge, percepiscono ed esprimono se stessi la purezza, l'essere, il sé, la vita impersonale, la legge, Dio.
2: Das Unpersönliche, das Gesetz, Gott.
0: Cristo prosegue con le delucidazioni. La legge di semine raccolta può essere chiamata globalmente la legge delle colpe. È costituita dalle numerose componenti dell'ego umano, divenute la legge dell'ego dei singoli uomini. La legge dell'ego del singolo è costituita dalle sue sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni negative. La legge dell'ego può anche essere chiamata la legge personale perché si riferisce alla persona che irradia il suo ego e riceve a sua volta lo stesso potenziale che ha trasmesso. Chi ha creato la propria legge personale vive in essa e la richiama, tramite la sua anima, dagli astri nei quali è registrata. Il tuo prossimo non può assumersi la tua legge dell'ego, a meno che egli non crei le stesse e simili cause attraverso sensazioni, pensieri, parole e azioni negative uguali o analoghe. Gabriele dà in merito le seguenti spiegazioni. Se ci muoviamo ancora nella legge dell'ego, nella legge riferita alla nostra persona, la nostra vita non è degna di essere definita tale. Tuttavia, riconoscendo i nostri aspetti umani, abbiamo la possibilità di superarli e di liberarcene, per portare di nuovo alla luce, passo per passo, la vita impersonale. Ognuno di noi è sulla terra per ridivenire divino. La parte divina del nostro essere è la legge assoluta, è la vita nell'eterno essere. È a questa vita che dovremmo anelare. Con gli insegnamenti della legge assoluta possiamo sperimentare questa meta che è la meta del nostro cammino, la nostra vita, il nostro eterno essere, la nostra coscienza sublime, l'essere universale in Dio, che è colui che è impersonale.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: gli esseri puri si muovono nella legge eterna, esprimono la legge e sono loro stessi l'eterna legge. Ogni uomo gravato di colpe si muove nella propria legge dell'ego, nel suo piccolo mondo, creato con il suo ego, con i principi del mio e a me. In quello che dice esprime il suo piccolo mondo, quello con cui ha edificato la sua legge dell'ego. Su questa base percepisce se stesso, pensa se stesso, esprime se stesso con le sue parole e agisce nel modo in cui percepisce, pensa e parla. Percepisce, pensa, parla ed agisce quindi in modo corrispondente al suo infimo sé, al suo infimo essere. Il sé umano, l'infimo ego quindi, non ha occhi, orecchi e sensi per il prossimo, ma solo per se stesso.
0: Continuiamo a leggere negli insegnamenti dello Spirito del Cristo Dio. Il sé umano non trova accesso al sé divino, al Santissimo, e quindi non può nemmeno percepire, riconoscere, vedere nel profondo e sperimentare il suo prossimo. Perché nell'uomo esteriorizzato l'altruismo non è ancora sviluppato. Il sé umano, l'infimo ego, non ha nulla in comune con il sé divino, con l'io sono che irradia e permea ogni cosa. Il puro esprime ciò che è puro, l'eterna legge, Dio. L'impuro esprime la sua parte impura, la sua legge dell'ego, l'infimo sé. Quindi ciascuno esprime se stesso. Il puro esprime il sé assoluto, l'io sono. L'impuro, il suo infimo sé, il suo infimo ego, riferito solo alla persona.
1: Cari amici, com'è povero questo mondo, che è come le anime misere, povere di luce, e gli uomini altrettanto poveri di luce. Se l'umanità adempisse le leggi di Dio, il cielo di Dio sarebbe sulla terra. Dio disse, io edifico un nuovo cielo e una nuova terra. E di questo nuovo cielo e di questa nuova terra fanno parte anche uomini nuovi, uomini in Dio. Percorrere la via interiore significa togliersi le vecchie vesti del vecchio uomo che eravamo e avvolgersi nelle vesti dell'eterna legge. Chi applica su di sé gli insegnamenti della legge assoluta sta contribuendo a portare il cielo sulla terra. Auf die Erde zu holen.
3: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vogliamo farlo insieme? Dopo la trasmissione di oggi è sicuramente più facile per noi comprendere perché in questo mondo ci sia così tanto dolore, tanta miseria, tante guerre, tante incomprensioni. I grandi insegnamenti cosmici però ci mostrano soprattutto ciò che ognuno di noi può fare per contribuire a cambiare le cose in positivo. Se lo desiderate, potrete leggere il contenuto della trasmissione odierna nel libro di riferimento acquistabile presso qualsiasi libreria. È il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli con spiegazioni di Gabriele. Saremo lieti se vi collegherete di nuovo con noi per ascoltare la prossima trasmissione. Ci attenderanno veri e propri insegnamenti cosmici che ci aiutano a trovare la tranquillità e il silenzio interiore e che ci indicano il modo per creare l'immagine ideale del nostro vero essere. Un cordiale saluto e arrivederci a presto.

Buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Anche oggi la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche voi vi prepariate per andare a dormire, ascolteremo, se lo volete, qualcosa da Lio Banì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Lio Banì dice: caro bambino, la tua casa eterna è nella luce. Lì c'è solo amore. Lì tutti gli esseri spirituali si incontrano con benevolenza, gioia e gentilezza. Giustamente dici: sono un essere umano e non posso immaginarmi il vivere lì con un altro corpo. Ma invece sì, caro bambino, nel tuo piccolo corpo c'è un secondo bellissimo corpo. Lo chiamiamo il corpo di luce o il corpo dello spirito. Se hai pensieri luminosi e parole gentili verso i tuoi simili, se vivi in pace con tutte le persone e non sei litigioso, non discuti, se non usi parole sgradevoli e cattive, allora questo corpo diventerà sempre più leggero e luminoso dentro di te. E ti renderai presto conto che non sei di questo mondo e che la tua casa è nella luce presso il nostro Padre Celeste. Questi erano i buoni pensieri di Lio Banì per una buona notte. E già da ora vogliamo augurare anche a voi una notte serena. Dormite bene!

0: Viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci». E raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini. Quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci. E la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? Deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto, molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati.

ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini. I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie, il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente, dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni. Malattia, sofferenza, necessità torturano gli uomini.

Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime. Possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in innen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera, può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole. Percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti, perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello spirito del nostro eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari amici, un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Il tema di oggi è la libertà, un tema che occupa l'umanità da migliaia di anni. La parola libertà viene utilizzata continuamente, spesso anche in modo improprio. In merito si scrive molto e si fanno teorie filosofiche. Ma che cos'è la vera libertà? E come possiamo raggiungerla? In una delle innumerevoli istruzioni e seminari che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha tenuto negli scorsi 50 anni, ci ha dato spiegazioni fondamentali a riguardo. Sotto il titolo Prenditi la libertà, diventa libero, sii libero. Oggi abbiamo la possibilità di leggere da questo manoscritto, quindi ascoltiamo e impariamo insieme. Gabriele inizia con le parole. La libertà cosmica fa parte dei principi divini che sono attivi nella legge di Dio, nelle sette forze basilari. Senza amore non c'è libertà, e senza libertà non c'è amore. Qualcuno ora penserà, cosa ha a che fare la libertà con l'amore? E viceversa, cosa ha a che fare l'amore con la libertà? Iniziamo prendendo in esame la parola libertà. Dove non c'è libertà, c'è mancanza di libertà. L'essere legati, in breve, il legame. Dunque il legame ostacola la nostra libertà. Approfondiamo quindi la domanda. Cos'è il legame e come nasce? Il legame nasce dall'egocentrismo che afferma tutto solo per me. Possiamo prenderci la libertà, ossia possiamo raggiungere la libertà, solo se amiamo veramente il nostro prossimo, se pensiamo al nostro prossimo con il cuore, se siamo ben disposti verso di lui e non ci aspettiamo nulla da lui, ma siamo invece noi a donare a lui. Questo è quello che Gesù, il Cristo, ha raccomandato nel suo discorso della montagna. Dai tu quello che ti aspetti. In altre parole, dovresti sempre dare tu per primo agli altri quello che ti aspetti da loro. In questo modo dimentichiamo poco alla volta il nostro ego, il nostro modo di pensare personale, egoistico, il girare sempre intorno al nostro benessere personale.
2: L'amore è donare, spiega Gabriele. Chi non rifiuta il suo prossimo, ma impara a comprenderlo e a stargli vicino anche in situazioni per lui non del tutto chiare e difficili da comprendere, può prendersi la libertà di dire: faccio tutto quello che posso per te, ma non mi lascio legare. Naturalmente, questo presuppone che noi, da parte nostra, non ci leghiamo al nostro prossimo. Legare significa sempre trattenere il prossimo, aggrapparsi a lui, in definitiva, renderlo dipendente da noi. In questo caso diamo soltanto quel tanto che è necessario affinché l'altro si sottometta. Chi si accorge di essersi legato a qualcuno potrebbe ora pensare: voglio scrollarmi di dosso questo legame, voglio raggiungere la mia libertà, per questo allontanerò da me il mio prossimo al quale mi sono legato, mi distanzierò da lui, lo abbandonerò interiormente o addirittura nell'esteriore. Ma in questo modo non superiamo il legame. Questa non è libertà, ma è contro la libertà, poiché la libertà è nell'uguaglianza e anche nell'unità. E nell'unità c'è sempre la responsabilità verso il prossimo. Riconosciamo la differenza tra abbandonare e lasciare andare. Abbandonare significa mettere da parte il nostro prossimo, lasciarlo senza aiuto, lasciarlo solo. Se abbandoniamo il nostro prossimo interiormente o esteriormente, ci sottraiamo alle nostre responsabilità e allo stesso tempo abbandoniamo l'unità. Dio non si allontana mai da nessuno dei suoi figli. Perché no? Dio è unità, e l'unità è l'amore, altruistico, impersonale, che dona sempre. Non si aspetta nulla per sé e lascia libero ognuno di noi di decidere autonomamente e di svilupparsi. Dio dice, dovresti, ma ci lascia liberi. Dovremmo imparare a non legarci più al nostro prossimo, a lasciargli la sua indipendenza e a essere noi indipendenti. Quindi a lasciare libero il nostro prossimo affinché possa svilupparsi e anche noi possiamo svilupparci. Da questo si sviluppa la libertà. Gabriele spiega anche perché per noi è importante staccarci dai legami e dai desideri inesauditi, perché ci rendono infelici. E poi continua con le sue spiegazioni. Guardiamoci intorno. Molte persone sono infelici. Se analizziamo la nostra vita terrena, sentiremo ben presto in noi che le persone che si legano a noi o le persone a cui noi ci leghiamo non possono svilupparsi liberamente. Ne consegue che chi si lega agli altri non può svilupparsi liberamente. Ognuno di noi cerca la felicità. Vogliamo essere felici. Pertanto la domanda da porsi è: chi ci rende infelici? Oppure cosa ci rende infelici? Alcuni diranno ora: ho paura a lasciare andare, potrei ritrovarmi poi da solo. Chi vive in questa paura dovrebbe rendersi conto che vive in un legame e non nella libertà. Il legame ci rende infelici. Se non leghiamo gli altri a noi e non ci leghiamo noi ai nostri simili, non ci sentiremo mai abbandonati. Chi si aggrappa al prossimo è egocentrico, egoista e senza amore. E ogni mancanza d'amore ci rende infelici. Poi ci aspettiamo la felicità dagli altri. Vogliamo che ci rendano felici, che ci diano la loro energia. Non vogliamo dare, ma prendere.
3: Gabriele continua con i suoi insegnamenti. Prenditi la libertà, ossia raggiungi la libertà, significa prima di tutto essere certi di sapere cosa significa la vera libertà. Quante volte sentiamo dire: mi prendo la libertà di dire o di fare questo o quello, che di solito significa che facciamo quello che ci viene in mente, quindi ciò che vogliamo noi, in genere senza riguardo, senza tener conto della libertà di azione e delle necessità del nostro prossimo. E com'è in questo caso con la libertà? In realtà danneggiamo noi stessi e il prossimo, perché la libertà che ci prendiamo per noi stessi, nella maggior parte dei casi, rende infelice l'altra persona. Per molti, prendersi la propria libertà significa farlo a spese dell'altro. Se analizziamo la parola libertà e riferiamo a noi stessi questa analisi, chiedendoci quindi perché ci leghiamo ai nostri simili o permettiamo ad altri di legarsi a noi, ci renderemo conto che si tratta unicamente dell'egoismo e della paura di essere eventualmente rifiutati dagli altri. C'è chi nelle avversità alza le spalle e dice: questo è il mio destino. Chi è così rassegnato al destino non crede nella libertà. Invece siamo liberi di determinare noi stessi il corso del nostro destino, di rimediare in tempo alle cause poste con la forza del Cristo Dio, o di ridurre o mitigare un effetto che si è già manifestato, per esempio un colpo del destino. Dipende da noi come affrontiamo le situazioni della nostra vita terrena, se viviamo veramente affrontandole in modo attivo o se reagiamo passivamente in modo fatalista. Molte persone si comportano come schiavi, schiavi del proprio ego umano e di conseguenza soggetti all'influenza dell'ego altrui. Si legano alle proprie debolezze. Queste persone parlano di libertà e non sanno che la libertà si trova nel modo di pensare, parlare e agire. Ogni essere umano determina lui stesso il suo percorso di vita e quindi il suo cammino. Ognuno ha in ogni momento la libertà di decidere. Gabriele continua: nessuno è libero da stati d'animo e complessi, ma i nostri stati d'animo e complessi, tutto ciò che ci tocca, sono indicazioni provenienti dalla nostra anima. I moti del nostro stato d'animo sono il linguaggio della nostra anima. Essa ci parla e ci chiede di esaminare gli stati d'animo, i complessi e i moti, per liberarci da quello che le abbiamo imposto e continuiamo eventualmente a imporle con i sentimenti, in pensieri, parole e azioni. È necessario essere desti nei confronti di noi stessi. In genere, prima di metterci noi stessi in difficoltà, ripetendo i nostri sbagli del tutto umani, quindi prima di cadere nei nostri vecchi errori, nei nostri atteggiamenti sbagliati e nelle nostre debolezze, abbiamo già percepito una sensazione di disagio nello stomaco, che spesso mettiamo semplicemente da parte. Così possiamo ritrovarci in situazioni che non sarebbero state necessarie se avessimo ascoltato quella sensazione di disagio in noi, l'indice puntato della nostra coscienza. Per questo è così importante che non appena sentiamo un senso di disagio, che si tratti di un blocco, di una difficoltà o di un certo malessere, dobbiamo fare attenzione. Stop! Qui mi viene segnalato qualcosa. Qui sta parlando il mio subconscio. È la mia anima che mi parla. Cosa vuole dirmi oggi? Sì, in questo momento. Se lo elaboriamo e non abbiamo timore di guardarlo da vicino, perché certamente non sono sempre cose belle, e se siamo disposti a liberarci dai nostri aspetti sgradevoli, percepiremo per la prima volta cosa sia la vera libertà. Si sviluppa una forza interiore e infine anche una benevolenza verso il nostro prossimo. Non ci aspettiamo più nulla da lui. Possiamo dargli tutto quello che ci è possibile, senza legarci a lui e senza che lui si leghi a noi.
1: E Gabriele ci dà le seguenti indicazioni. Il cammino verso un'esistenza terrena appagata porta alla libertà, all'essere liberi. Infatti, siamo su questa terra per liberarci in tempo dalla nostra natura del tutto umana con l'aiuto dello Spirito di Dio, per poi percorrere la via della libertà per il nostro prossimo, senza dipendere da Lui. Questa è la via dell'essere umano verso il regno dei cieli. Tutto il resto è un percorso egoistico che molti seguono per anni, decenni, per liberarsi dal loro ego, ma che porta sempre di nuovo nell'aldiquà. Ecco perché ci sono così tanti esseri umani. La via della libertà, invece, è essere liberi. Vuol dire liberarsi in tempo per servire veramente il prossimo. Questa è la vita. Questo è seguire il Cristo. Questo porta sempre più alla vicinanza con Dio, al collegamento con Dio e alla sicurezza interiore. Questa è la via per ogni essere umano che desidera percorrerla. Solo l'autoconoscenza, il riconoscere la verità su noi stessi, ci rende liberi. Spesso ci vuole un po' di coraggio per guardare se stessi con sincerità, senza risparmiarsi, soprattutto se forse si è trascurato di farlo per anni. Senza che ne siamo consapevoli, spesso le pretese del nostro ego si nascondono dietro scuse che iniziano per esempio con «voglio soltanto che» o «l'altra persona però» o «è del tutto normale che» e altro ancora. Gabriele ci motiva e ci dà anche un esercizio come aiuto. Cari amici, facciamoci coraggio. Affrontiamo noi stessi. Ne vale la pena. Poiché chi non vorrebbe conseguire la libertà che ci fa uscire dalle nostre ristrettezze, dalle nostre costrizioni, che ci permette di coltivare pensieri grandi e che in fondo ci rende felici dall'interiore? Prendiamoci ora un momento per riflettere su noi stessi. Pensare significa mettere in movimento. Mettiamo in movimento quello che corrisponde ai nostri pensieri per guardare più a fondo nei pensieri. Orientiamo quindi i pensieri sulla parola libertà e sperimentiamo noi stessi. Segniamoci alcuni appunti. Scriviamo alcune parole essenziali su quello che è avvenuto dentro di noi.

0: Continuiamo a leggere. Abbiamo dunque sperimentato i contenuti dei nostri pensieri, che forse ci sembrano estranei, poiché chi comincia poco a poco ad analizzare il contenuto dei suoi pensieri e delle sue parole, in un primo momento non riesce a credere che ciò che ha scoperto riguardi se stesso. Guardiamo in faccia la realtà. Ciò che ci fa male, ciò che ci colpisce, non è qualcun altro, siamo noi stessi. Se oggi riconosciamo quello che ci lega, abbiamo oggi la possibilità di liberarcene. Chi anela a una vita consapevole, chi vuole diventare una persona chiara, sincera e libera dall'interiore, per trovare la via d'uscita dalla morsa del girare sempre intorno al proprio ego, dalla prigionia dell'egocentrismo, si sforzerà di cogliere le proprie sottocomunicazioni, quello che avviene dietro a ciò che pensa, parla o fa a livello del conscio. Questa persona conosce se stessa più profondamente della persona superficiale. Si libera poco a poco dall'attaccamento alla propria persona, dalla sua parte personale, umana e fin troppo umana. Si distanzia sempre più da se stessa, affronterà la sua vita in modo sempre più positivo, e sarà anche in grado di stare vicino agli altri in modo sempre più altruistico, senza desiderare riconoscimenti e ringraziamenti. Con il tempo diventa sempre più impersonale, indipendente, autonoma e libera dall'interiore. L'orizzonte della sua coscienza si amplia. Acquisisce una visione d'insieme, una lungimiranza e una visione profonda e di conseguenza è veramente in grado di assumersi responsabilità. Cari amici, impariamo insieme dalle parole di Gabriele. Il legame è quindi una mancanza di libertà. Il collegamento rende liberi. Una vera amicizia è il collegamento tra quelle persone che si donano reciprocamente, ma non si aspettano nulla dall'altro. Rendiamoci conto, chi dona in modo altruistico riceverà anche a sua volta. Il vero amore, la vera amicizia è comunicazione positiva. È dare e ricevere senza aspettarsi nulla. Questo è il collegamento. Questo è quello cui dovremmo anelare. È ciò che ci rende liberi e felici. Le aspettative reciproche ci rendono dipendenti. Qualsiasi tipo di dipendenza è un legame, quindi mancanza di libertà. Ci aspettiamo poi che il prossimo ci dia continuamente conferma e l'altro si aspetta lo stesso da noi. Questo porta a costrizioni. Ogni conferma da parte dell'altro porta a un cameratismo che di solito non dura a lungo. Libertà significa tra l'altro anche comportarsi in modo retto nei confronti del nostro prossimo, con il quale siamo insieme eventualmente da anni. In questo modo si sviluppano l'indipendenza e la vera libertà. Essere corretti nei confronti di se stessi, quindi essere sinceri con se stessi, porta anche alla giustizia e onestà verso il prossimo. Questo ci rende liberi. Se siamo giusti con noi stessi, ponderiamo le cose anche con gli altri e non li leghiamo con parole o gesti. Se non siamo sinceri con noi stessi, ci leghiamo al prossimo. Se invece siamo onesti con noi stessi, lasciamo la libertà anche ai nostri simili. Gabriele ci dà ulteriori spiegazioni. Rendiamoci conto che la nostra mancanza di libertà, i legami a persone e alla sicurezza esteriore è una perdita di forza, perché ogni legame ci sottrae sempre energia. Chi si lega a noi e da cui noi ci lasciamo legare ci toglie energia. Questo significa che con il tempo anche il nostro corpo fisico soffrirà di una carenza di energia, motivo per cui determinati organi già indeboliti si ammalano e alla fine dobbiamo soffrire a causa della nostra mancanza di libertà. Dovremmo renderci conto che ogni pensiero che implica un volere, un'aspettativa o anche una pretesa, una richiesta pressante al prossimo, costituisce un'interferenza nell'unità. E questa interferenza nell'unità provoca prima di tutto dispersione nei nostri pensieri, sofferenza nei nostri sentimenti e successivamente indisposizione e malattia nel corpo fisico. Questo vale anche quando vogliamo aver ragione o vogliamo saperla meglio o abbiamo un atteggiamento di rimprovero. In questo modo non troviamo né la pace in noi stessi né la pace con i nostri simili. A causa della nostra volontà propria, con pensieri che legano, ci aggrappiamo al nostro prossimo. Quando rivolgiamo i nostri pensieri in una determinata direzione, essi ci inglobano. Se non vogliamo lasciare andare, la persona alla quale ci leghiamo cercherà di intrappolarci, sottraendoci più o meno energia, includendoci, per così dire, nei suoi schemi di pensiero. In questo caso siamo intrappolati, non siamo liberi, siamo legati. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Il legame, quindi la mancanza di libertà, risulta inevitabilmente anche quando non siamo all'altezza di una responsabilità. Se per esempio non portiamo a termine i compiti che ci siamo assunti o li eseguiamo solo senza convinzione, in modo incurante e inadeguato, con il tempo diventiamo irresponsabili. Le persone che non mantengono la parola data non sono libere, sono inaffidabili, mancano di fermezza. La mancanza di libertà porta ad appoggiarsi costantemente agli altri. Le persone che non sono affidabili perché non mantengono la parola data sono sempre alla ricerca di persone come loro, cioè di persone che come loro non sono libere. Si confermano poi reciprocamente e questo porta a una cosiddetta vita nel pantano. Se una volta abbiamo detto sì e non lo manteniamo, non siamo stati di parola. Può accadere poi che rimaniamo invischiati in altre promesse che col tempo ci rendono prigionieri di noi stessi. Come possiamo liberarci da questa prigionia se eventualmente ci siamo legati a molte o addirittura moltissime persone a cui abbiamo promesso qualcosa che non abbiamo mantenuto? Queste persone costituiscono ora le sbarre della nostra prigione. Se abbiamo promesso qualcosa, dovremo anche mantenerla. Tuttavia, prima di prendere una tale decisione, dovremo esaminare le nostre motivazioni e prima di dare il nostro sì a qualcuno o dire sì a qualcosa.
1: Non si tratta di una religione, ma dello spirito libero. Diverse trasmissioni che potete vedere su questo canale sono prodotte da Radio Santec Sofia TV, un'emittente internazionale libera e indipendente che non riceve sovvenzioni statali. La produzione, distribuzione e messa in onda dei programmi in molte lingue è possibile solo grazie al sostegno finanziario di tutti coloro che hanno a cuore i valori etici e morali del primo cristianesimo, e la parola di Dio non falsificata. Per questo vi siamo grati per ogni donazione.
2: Sono molto grato perché Radio Santec tramite la TV mi ha portato il cielo in casa. Questi insegnamenti hanno cambiato completamente la mia vita. Grazie alle trasmissioni di Radio Santec, ora so che gli animali sono miei fratelli e sorelle. Mi avete dato una grande gioia. Dio, lo spirito libero, non si trova in nessuna religione. Grazie.
1: Radio Santec Sofia TV non chiede semplicemente una donazione, ma vi chiede di aiutarci in modo che con il vostro dono di cuore il messaggio dello spirito libero possa raggiungere molte persone in Italia, in Europa, in tutto il mondo. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito e conoscere la nostra radio e TV via internet www.radio-santec.com. Un grazie di cuore.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita.

0: In der Christus Gottes Kraft.
1: Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente. L'infinito.
0: Wir empfinden über die Erde
1: percepiamo al di là della terra,
0: hinein
1: fino nel cosmo.
0: Alles ist Energie.
1: Tutto è energia.
0: Jede positive Energie.
1: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
0: Ist unser Erbe.
1: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo.
0: Wir begegnen in uns selbst.
1: Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti.
0: Wir bewegen
1: ci muoviamo attraverso la Via Lattea.
0: Es wird immer
1: si fa sempre più chiaro.
0: Immer lieb.
1: C'è sempre più luce.
0: Wir können nur
1: possiamo soltanto presagire che l'infinito
0: ewiges Licht.
1: È luce eterna,
0: ewige Kraft,
1: forza eterna.
0: Wir sind
1: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
0: Es ist unser
1: è la nostra eredità.
0: Jeder von uns
1: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
0: In uns. Si pulsiert
1: esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
0: Einheit.
1: Unità.
0: Eine mächtige
1: una possente unità.
0: Durchglüht
1: infiamma l'anima e il corpo.
0: In
1: nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi.
0: Uns als Menschen.
1: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira.

0: attraverso i minerali.
1: Im Bild in uns.
0: Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
1: Wir empfinden.
0: Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in Gottes
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio. La sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla trasmissione odierna dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata. Lasciati guidare, non fare alcun male e così non ti accadrà alcun male. Oggi molte persone si chiedono che senso ha ancora la mia vita, in che condizioni si trova il nostro pianeta Terra, che viene maltrattato, sfruttato e distrutto e così anche con la natura e gli animali. Gli uomini non hanno più correttezza né valori morali ed etici. Molte persone cercano soluzioni, cercano un sostegno e prospettive per il futuro. Eppure, già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth ci ha portato degli insegnamenti semplici, chiari e concreti. Il discorso della montagna con i suoi principi sublimi, che includono un'etica e una morale più elevata. Tuttavia, per 2000 anni ben poche persone hanno vissuto in base ad essi. Per questo motivo Dio, nostro Padre nei Cieli, nella nostra epoca così oscura, ha inviato ancora una volta un essere di luce in veste terrena. Si tratta di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, che insegna a tutti gli uomini di buona volontà i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, dando indicazioni per la nuova epoca. Gabriele è nata in Germania ed è cresciuta in una famiglia semplice. In una piccola cerchia di persone, Gabriele ci ha parlato della sua infanzia e ora desideriamo raccontarvi ciò che ci ha descritto. Siamo felici di avere qui in studio Gabriele ed altri ospiti. Cari amici all'ascolto, il colloquio che abbiamo avuto è stato con la domanda: com'era in passato e com'è oggi? Altri tempi, altre generazioni.
1: Gabriele iniziò a raccontare quanto segue. Quando ero piccola e non andavo ancora a scuola, mia madre mi diceva: lasciati guidare. E quando potevo andare a far la spesa con lei, mi prendeva per mano, dato che camminavamo seguendo la strada principale. A causa del traffico, dovevamo camminare sul marciapiede. Io, che ero una bambina, volevo saltare da una pozzanghera all'altra. A volte volevo anche saltare sulla strada. E in seguito, quando ero un po' più grande, non volevo più essere tenuta per mano da mia madre. Tuttavia, mia madre prendeva continuamente per mano la sua bambina e diceva: vedi, ci sono dei pericoli. Se vuoi saltare nelle pozzanghere, lo puoi fare in estate. Ma in inverno i piedi si bagnano e puoi prendere un raffreddore. E quando volevo saltare in strada, perché avevo visto qualcosa che volevo prendere, mi diceva: vedi, è pericoloso. Se arriva una macchina e tu vai sulla strada in quel momento, oppure finisci addirittura sotto l'automobile. Se l'autista non riesce a frenare in tempo, cosa succede?
2: E Gabriele raccontò ancora: oppure accadeva che vedevo una mia compagna di giochi dall'altra parte della strada e volevo correre da lei per chiedergli se voleva venire a giocare da me nel pomeriggio. Mia madre mi tratteneva e mi diceva: vieni, attraversiamo la strada insieme. E sul ciglio del marciapiede mi spiegava: guardiamo a sinistra e poi a destra e poi di nuovo a sinistra. E se non arrivano macchine, attraversiamo la strada. Mia madre mi teneva per mano ben stretta. Dall'altra parte della strada mi aspettava l'altra madre con la bambina, la mia amica. Una volta arrivata insieme a mia mamma, sul marciapiede dall'altra parte della strada, parlavo con la mia amica e ci accordavamo di giocare insieme il pomeriggio. Lo dicevamo alle nostre madri, che assentivano. Le nostre madri parlavano insieme per un po' e poi si salutavano. Quindi mia madre e io continuavamo la nostra strada. Prima di attraversare la strada, sul ciglio del marciapiede, mia madre mi faceva di nuovo fare attenzione al traffico stradale, dicendo: guardiamo a sinistra, guardiamo a destra e di nuovo a sinistra. Soltanto quando non arrivano macchine, quando non c'è più alcun pericolo, attraversiamo rapidamente la strada. Non ci fermiamo in mezzo alla strada, dato che potrebbe arrivare un'automobile veloce senza che ce lo aspettiamo.
3: Gabriele continuò la sua descrizione e ci raccontò: quando la mia amica veniva a giocare a casa mia nel pomeriggio, andavamo in giardino. Mia madre mi ammoniva: restate in giardino, non andate in strada. Per prudenza chiudeva la porticina del giardino in modo che, prese nei nostri giochi, non potessimo correre in strada senza renderci conto dei pericoli. Anche quando andavamo a trovare degli amici o parenti, mia madre insisteva sempre sulle indicazioni di come comportarsi nel traffico stradale. Una volta raggiunta la nostra meta ed essere entrati in casa delle persone che volevamo andare a trovare, facevo le scale di corsa e mi accadeva di inciampare e cadere. Mia madre mi diceva: vedi, bisogna imparare. Se fai le scale con calma, puoi saltare da un gradino all'altro mettendo bene il piede. La stessa cosa vale anche quando vuoi attraversare la strada. Prima devi osservare il traffico e imparare a valutare la situazione. Quando andavamo insieme al parco, dove c'era la sabbia per giocare, potevo essere certa di essere ben protetta da mia madre. Anche quando incontravo degli amici con cui giocavo nella sabbia, mia madre mi proteggeva ed era desta, mi teneva sempre sott'occhio.
0: Gabriele, forse desideri aggiungere tu stessa qualche parola?
4: Ich liebte meine Mutter, denn sie ließ mir letztlich viel Freiraum.
5: Volevo bene a mia madre, perché in fondo mi lasciava molta libertà. Ma in molte situazioni mi spiegava i pericoli che c'erano e si preoccupava della mia sicurezza. Quando fui un po' più grande, non volli più essere presa per mano da mia madre, perché cominciai ad andare a scuola e mi sentivo già adulta e abbastanza grande per essere autonoma. Tuttavia, i primi giorni mia madre mi accompagnò lo stesso fino al cortile della scuola. Da lì, come scolara, attraversavo poi il cortile per entrare nella scuola. Alla fine delle lezioni, inizialmente mia madre mi venne a prendere. E dopo che ebbi fatto amicizia con alcuni compagni e compagne di scuola, ritornavamo a casa insieme. Ognuno a casa sua. Quando si comincia ad andare a scuola in prima classe, ci si sente già grandi e quasi adulti. I miei compagni e le mie compagne di scuola mi avrebbero sicuramente presa in giro se fossi arrivata tenendo la mano di mia madre. Nei primi mesi in cui andai a scuola, vidi spesso mia madre stare a una certa distanza. In seguito, la scoprì dall'altra parte del marciapiede. Mi osservava, dato che voleva proteggermi dalle reazioni infantili. Era il mio angelo custode, dato che non appena si presentava un pericolo, veniva subito da me.
1: Cari amici all'ascolto, continuo a leggere ciò che Gabriele ci ha raccontato. Divenni più grande e mia madre mi lasciò sempre più libertà. Ma è così facile sopravvalutarsi. Ero una bambina che andava a scuola e pensavo: adesso è già da un anno che vado a scuola, per cui sono già quasi adulta. Volevo liberarmi dalle premure di mia madre perché stavo crescendo e pensavo di diventare o di essere già adulta. Mia madre, che si prendeva cura di me, mi lasciò sempre più libertà. Ciò nonostante, mi lamentai da mio padre dicendo che mia madre mi vedeva ancora come una bambina. Ma mio padre non solo mi parlò in modo analogo a mia madre, ma aggiunse anche altre cose e mi fece presente che avrei dovuto comportarmi in modo corretto con i maestri e le maestre e di chi si occupava di me. Anzi, mi ammonì ulteriormente dicendo: ciò vale anche per i tuoi amici e per le tue amiche. Pretese che mi comportassi in modo corretto anche in strada. E tra me e me pensai: sono passata dalla padella alla brace, dato che mio padre mi diede ancora altre indicazioni, come per esempio: comportati bene anche quando vieni a trovare qualcuno insieme a noi, comportati bene a scuola. Sì, corretta. Dato che mia madre in fondo mi lasciava molto libera, mi sembrò quindi molto più generosa di mio padre, che mi esortò subito ad avere buone maniere e a comportarmi bene.
2: Gabriele raccontò ancora: diventai più grande e cominciai a pensare che i miei genitori fossero all'antica. Arrivò il momento in cui pensai: devo impostare la mia vita come voglio io. Mio padre continuava a parlare di buone maniere e di comportarsi bene, e poi si mise anche mia madre, che mi diceva il seguente consiglio, che inizialmente ero ancora una scolara, non compresi completamente, e mi diceva: non fare alcun male e così non ti accadrà niente di male. Quando mi diede questa indicazione, io ero una scolara che si sentiva già adulta. Mi spiegò anche quanto segue: desideri forse che gli altri ti picchino, che ti facciano del male, che ti diano degli spintoni, che ti rubino la merenda, che ti mettano da parte e non ti permettano di giocare con loro, che ti considerino una bambina diversa dalle altre e si comportino con te in modo corrispondente? Guardai mia mamma con occhi sempre più grandi e le dissi: cosa mi stai dicendo? Io non faccio queste cose.
0: Gabriele continuò la sua descrizione dicendo: mia madre mi spiegò, quando ti ho accompagnata a scuola durante le prime settimane, ho visto alcune cose di cui tu stessa non ti rendevi ancora conto. Per esempio, vuoi giocare soltanto con alcune compagne, mentre altre ti sono indifferenti. Vorresti che fosse così anche per te? Scrollai la testa e dissi: no, no, non lo voglio. Vedi, mi disse, anche gli altri che tu tratti con indifferenza non lo vogliono. Cominciai a difendermi e a raccontare situazioni nelle quali mi ero sentita presa in giro dai miei compagni. Ma mia madre non accettò queste giustificazioni e disse: è così che comincia la vita terrena, ma se non vuoi che gli altri non si comportino bene con te, allora non farlo tu per prima, dato che quando facciamo del male a qualcuno, ciò può provocare altro male ed eventualmente rafforzarlo.
1: Gabriele descrisse come andò avanti. Non riuscivo a comprenderlo. Mia madre me lo spiegò con parole semplici. Ragazza mia, mi disse, dato che non volevo più essere chiamata bambina. Ragazza mia, stai attenta quando fai del male. Quando picchi i tuoi compagni, quando rubi loro la merenda, quando li escludi dal gioco, ossia li mandi via, quando ridi perché sono caduti, o tutte le altre cose che succedono mentre andate a scuola, oppure alla scuola stessa o durante la pausa. Sappi e ricordati, ciò che tu fai agli altri verrà fatto anche a te dagli altri. Quando dissi che ciò sarebbe stata una vendetta, mia madre mi rispose, si può vedere anche così, perché chi ha subito qualcosa vuole ripagare con la stessa moneta chi gliel'ha fatto. E questo significa che gliela vuol far pagare, oppure spinge altri a fare ciò che è capitato a lui. In questo modo si mettono in cattiva luce alcuni compagni.
0: E la descrizione continua. Chiesi a mia madre come avrei dovuto reagire quando i miei compagni si comportavano male con me. Mia madre mi spiegò, non reagire, chiedi che cosa ti ho fatto. E se qualcuno ti picchia, non picchiarlo anche tu. Non reagire ed eventualmente mettilo in imbarazzo dandogli un pezzetto della tua merenda. In quei giorni non compresi che cosa intendeva mia madre. Solo molto tempo dopo, alla fine dell'adolescenza, mi resi conto di ciò che mi aveva voluto dire. E questo solo dopo aver dovuto subire alcune delusioni. Gabriele, forse a questo punto desideri aggiungere tu stessa qualcosa?
5: Senza saperlo, mia madre mi insegnò la legge di semina e raccolta. Non fare alcun male e così non ti capiterà niente di male. Con queste parole mi trasmise ciò che Gesù di Nazareth riassunse nelle parole «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te». Ho detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. A quel tempo, molti anni fa, quando ero ancora una bambina, si prestava più ascolto ai genitori. Oggi parole come non fare alcun male e non ti capiterà niente di male sono tabù. Gli uomini cambiano e anche il loro stile di vita cambia, purtroppo non in modo positivo, dato che il degrado è aumentato e sta aumentando sempre più.
6: Cari amici all'ascolto, nel colloquio di cui abbiamo parlato, Gabriele ha continuato e approfondito queste riflessioni. Desideriamo riportare anche queste spiegazioni. Oggi tanti bambini in età scolastica non tengono più la mano della madre. In genere ci si distanzia dai propri simili e non per ultimo anche dagli insegnamenti della morale che Dio insegnò per mezzo dei profeti dell'Antico Testamento e anche dagli elevati principi di etica e morale che Gesù, il Cristo, voleva insegnare agli uomini. Negli ultimi 2000 anni vennero continuamente uomini e donne illuminati, anche profeti e profetesse, persone inviate da Dio, che portarono ancora una volta gli insegnamenti delle buone maniere, della correttezza, dell'etica, della morale e dello stile. La madre di Gabriele le faceva tenere a cuore con parole molto semplici, non fare alcun male e non ti accadrà niente di male.
3: La maggior parte degli uomini, fino ad oggi, non ha ascoltato e non ascolta i valori etici e morali che Gesù di Nazareth ci ha portato nel suo discorso della montagna. L'umanità sta sprofondando sempre più in basso, in una disgustosa immoralità, e consuma la propria esistenza senza alcuna traccia di buone maniere, comportamento corretto o di qualsiasi morale. La nostra società odierna è segnata da un'epoca rude e brutale, in cui ci si fa largo con i gomiti, un'epoca nella quale uno è contro l'altro, un'epoca caratterizzata da intolleranza, pretese e potere, un'epoca in cui inganni, menzogne e truffe sono all'ordine del giorno. Molte persone cercano una compensazione apparente per la tristezza di queste giornate, restando per ore davanti alla televisione. navigando in internet oppure occupandosi con giochi al computer.
1: In molti casi, il mondo dei bambini non è più la casa accogliente in famiglia, dove chi è giovane può mettere radici per poter poi attingere dalla fonte della famiglia da giovane. In questo contesto, i bambini imparavano correttezza, imparavano buone maniere, principi morali, imparavano a comportarsi bene. Erano accompagnati dalla madre e dal padre che avevano affidato il loro bambino passo per passo alla vita, prendendosi cura di lui e che lo accompagnavano poi negli anni della giovinezza fino all'età adulta. Nei nostri giorni molti bambini sono abbandonati a se stessi perché già nella loro generazione i genitori da bambini sono stati educati nello stesso modo in cui ora educano i loro figli. Molti bambini non hanno sperimentato e non sperimentano quasi per nulla di essere protetti dai loro genitori. La felicità data dalla famiglia, dal fatto di sentirsi al sicuro e protetti, diviene sempre più rara. Raramente si fanno ancora dei giochi insieme, come avveniva in passato, che trasmettevano ai genitori e ai figli un senso di appartenenza gli uni agli altri.
6: Oggi non si parla quasi più o per nulla di buone maniere e di principi morali, che sono la base di una certa qualità di vita. In questo modo, alla persona in crescita potrebbero essere trasmessi valori che le permetterebbero di vivere veramente come giovane e non di vegetare, come avviene nel caso di molti giovani. Qualcuno non ha mai sentito parlare di principi di correttezza, buone maniere, etica, morale e stile. E se ne ha sentito parlare, questi valori vengono considerati antiquati e se vengono presi in considerazione, vengono per lo più attribuiti agli anziani.
0: Sebbene anche oggi i bambini piccoli vengono ancora guidati dai genitori che li accompagnano per mano, in molti casi, tuttavia, dov'è rimasta la guida consapevole che insegna ai piccoli correttezza, buone maniere e senso per la comunità, dal momento che i valori della società dei nostri tempi sono arrivati ormai al livello più basso? Nella società odierna si parla così spesso della famiglia e della necessità di educare i bambini insegnando loro correttezza e buone maniere in famiglia. Ma dove sono gli esempi da seguire? Nello Stato e nella Chiesa?
1: In molte famiglie entrambi i genitori lavorano, di conseguenza i figli sono soli, oppure la madre vive da sola e sistema il bambino in una scuola materna. Il tempo per il bambino è limitato perché la madre deve occuparsi anche dei lavori di casa e così, al fine settimana, che potrebbe essere dedicato in modo particolare al bambino, c'è da fare il doppio di lavoro. In passato, nella casa dei genitori si parlava insieme. C'era tempo per ascoltare i piccoli e per insegnare ai più grandi che sono i valori più elevati che arricchiscono la vita e le conferiscono valore. Oggi si parla poco insieme in colloqui nei quali i piccoli avrebbero la possibilità di parlare di ciò che li occupa, senza aver paura di essere sgridati perché si sono comportati in modo sbagliato.
0: E molte volte si vede anche un'indifferenza per come stanno i bambini, i giovani e anche gli adulti e la vita in genere è divenuta più dura, non soltanto per gli adulti, ma soprattutto per i bambini e per i giovani. In passato si facevano dei giochi insieme ai genitori, oppure si facevano insieme dei lavori in giardino, nell'orto o nel frutteto. Il bambino aveva una piccola parte del giardino dove poteva vedere come la natura cresce e fiorisce. Non esisteva la globalizzazione come oggi, con tanti prodotti forniti da altri paesi ai negozi, ma si dipendeva di più dai generi alimentari che venivano prodotti nella propria zona. Dalla verdura e dalla frutta coltivate dal contadino nell'orto o nel frutteto che vendeva i frutti e i prodotti locali al mercato e nei negozi. Oppure la famiglia stessa aveva un orto con un albero di mele. Oggi si attinge a piene mani dalla pienezza di offerte da tutto ciò che viene fornito da altri paesi.
6: I segni che si vedono indicano in genere una crescente povertà. dato che questa società che spreca così tante cose non può più esistere a lungo. Già oggi sempre più famiglie devono rinunciare a molte cose. Molte persone non possono più permettersi la pienezza delle offerte del mercato. Tante persone che fino ad ora guadagnavano qualcosa e ora sono disoccupate devono stare a vedere come i milionari e i miliardari della società hanno uno stile di vita sempre più elevato. Ciò avviene in ultima analisi a spese delle famiglie e delle madri che vivono da sole, che si trovano al limite della povertà, per non parlare delle innumerevoli persone che soffrono la fame nei paesi del terzo mondo.
3: Non si può ignorare il fatto che tutto ciò provochi aggressività, che in molti casi si manifesta in modo corrispondente nelle scuole e nelle famiglie. Proprio nel terzo mondo, ma anche nei cosiddetti paesi del benessere, si profila un collasso di dimensioni sempre più grandi. Ciò si manifesta non soltanto nella fame del mondo, non riguarda quindi soltanto i generi alimentari. Questo crollo si manifesta anche nel basso livello dello stile di vita, che i singoli acquisiscono sempre più tramite la televisione, l'internet, i giochi al computer e tante altre cose.
1: Di che cosa dovrebbero occuparsi, altrimenti tutti i disoccupati e coloro che non hanno i mezzi? Come dovrebbero trascorrere il loro tempo? La perdita di valori dell'epoca odierna, della generazione dei nostri tempi, ha come conseguenza la solitudine, dalla culla alla bara. E comunque una continua ricerca di protezione, di felicità, di stare insieme agli altri. I valori più elevati dei tempi passati ogni tanto stuzzicano la vanità. Si sente il desiderio di sviluppare se stessi. Tuttavia, l'economia senza riguardo per gli altri è molto più diffusa della morale e del buon costume.
5: In questo declino che porta alla povertà e dall'altra parte a ricchezze smisurate, si risveglia continuamente il desiderio di avere degli esempi da poter seguire senza sfiducia. Per questo il nostro tema è «Lasciati guidare». Ma si presenta subito la domanda fondamentale: da chi ci si può lasciar guidare? Di chi si può ancora aver fiducia nell'epoca odierna? Una domanda giustificata. Chi ci può dare una risposta? In merito alla domanda sugli esempi da seguire, vorrei ritornare un po' indietro. Non è forse così che ognuno di noi, in un certo momento, ha provato a fidarsi di una persona? Ci siamo affidati al prossimo, sperando di poter percorrere insieme la strada della nostra vita. Infatti, prima o poi arriva il momento in cui l'uomo non desidera più percorrere da solo la sua strada. In ognuno di noi c'è il desiderio di vivere con gli altri. Se analizziamo cosa vuol dire stare insieme, vediamo che significa unità e uguaglianza, comprendere l'altro, avere interessi comuni. La maggior parte delle persone sente questo desiderio di stare insieme agli altri, poiché esso è predisposto nel profondo della nostra anima.
6: Alcuni decenni fa, il buon costume e i principi morali erano regole valide perlomeno nell'esteriore. Se si contraeva un matrimonio, i coniugi non si separavano facilmente, a meno che non ci fossero veramente motivi gravi per farlo. Ciò che allora avveniva in silenzio nelle crisi di matrimonio si svolgeva in genere a porte chiuse. Che cosa avviene oggi? Molte cose sono simili ad alcuni decenni fa, ma si prende sempre tutto molto più alla leggera, dato che il buon costume e la morale vengono considerati più o meno come antiquati e si preferisce metterli da parte. Non dobbiamo dimenticare che ognuno di noi è una persona che pecca e che è più o meno segnata dal proprio passato. Tuttavia oggi il peccato, ossia le nostre colpe, può essere paragonato ad un vizio, dato che la nostra volontà cerca continuamente di condurci ad altri vizi. Si può dire che con i vizi si fa continuamente largo la speranza di trovare ciò che si sta cercando. Il peccato continua a cercare ciò che è simile. Lo stesso peccatore, la stessa colpa, gli stessi vizi nell'altro. E poi si dice, andiamo d'accordo. Peccato, vizio ed essere alla ricerca sono molto vicini tra loro, ma possono avere in sé desideri completamente diversi.
0: Effettivamente è così che noi uomini siamo peccatori. Ognuno di noi è giunto in questa vita sulla terra con le sue parti di aspetti positivi e negativi. Raramente, molto di rado, ciò che abbiamo immesso nella nostra anima corrisponde a ciò che un altro ha immesso nella sua anima. Eventualmente, nel corso della nostra vita terrena, crediamo di aver trovato proprio la persona che crediamo si adatta a noi al 100%. Al momento del matrimonio c'erano alcune componenti dell'anima che erano in sintonia. Tuttavia, se poi nel corso del nostro sviluppo questi aspetti non sono più in armonia tra di loro, perché ogni persona cambia nel corso della propria vita, che cosa succede poi? Da ciò risultano le seguenti domande. A questo punto, lo stare insieme nel matrimonio, nel rapporto di coppia, è ancora una felicità costante? Possiamo contare su noi stessi e in fondo anche sul nostro compagno? Al 100%? O se vogliamo, al 1000%? Siamo in sintonia nel nostro modo di vedere le cose? Oppure ci sono delle differenze prima piccole, poi più grandi e quindi spesso insormontabili nel vivere insieme? La donna può contare su suo marito? Può sentirsi protetta al fianco di lui, che si presenta come il più forte o addirittura come un eroe?
1: Da giovani ci si tiene per mano. Tuttavia, cosa succede quando l'impeto della giovinezza è finito? La donna sa di essere ancora presa per mano e guidata secondo i desideri che un tempo avevano entrambi, come felicità, protezione e vivere insieme? Oppure il sì dato intimamente davanti all'altare e al sacerdote comincia già a scretolarsi. Qualcuno pensa che sente ancora la melodia suonata dall'organo. Prendi le mie mani e guidami fino alla mia fine beata. Ma ad un tratto percepisce ancora solo la melodia dentro di sé. Ma il testo di questa canzone dice ancora, è in eterno. In genere non si presta molta attenzione a queste parole perché, come qualcuno pensa, è abbastanza, se proprio necessario, arrivare fino alla fine della vita. L'atmosfera di magia creata dalle melodie dell'organo durerà fino a che la morte li separerà?
0: Come abbiamo già detto, in passato i coniugi resistevano alla meglio fino a quando la morte li separava, nonostante anche allora la donna si rendesse ben presto conto che il marito aveva la propria strada da seguire e lei la sua o viceversa. Ma anche a quei tempi le opinioni si scontravano ben presto e si riconosceva che ognuno la pensava in modo fondamentalmente diverso. Anche in passato ognuno era convinto che la propria opinione fosse quella giusta e quindi determinante. Era così molti decenni fa ed è più o meno così anche oggi. Ma oggi si dice semplicemente ti porgo la mia mano, ossia la mia opinione. Ti guido come io ritengo sia giusto. Ma l'uomo o la donna dove vogliono guidare il proprio partner? In genere in un castello di carta costituito dal mondo delle opinioni o dei concetti dell'uno e anche dell'altro. La persona piena di speranza ma cieca si lascia ciecamente guidare da colui che crede di sapere dove si deve andare, fino a che il castello di carta crolla su tutti e due.
6: E a questo punto la lite è inevitabile. A seconda delle ripercussioni provocate dalla cosiddetta guida, ci si distanzia dall'altro, oppure, come si usa fare oggi, si divorzia, a seconda di ciò che viene alla luce in seguito alla lite. Non ci si porgono più le mani, secondo le parole della canzone nuziale che dicono «e guidami». Dopo una separazione, quando ognuno segue la propria strada o se si divorzia, ci si porgono le mani per congedarsi e poi ognuno segue la propria strada. Alcuni decenni fa la separazione matrimoniale non avveniva così in fretta e senza scrupoli come oggi. Spesso il freno era costituito dai figli o dai vicini, dato che non ci si voleva esporre alle loro chiacchiere, anche se comunque non avrebbero avuto alcun motivo di puntare il dito sugli altri, poiché chi punta il dito sul prossimo dovrebbe permettere che gli si chieda se nel suo caso è tutto in ordine. Un tempo non si faceva vedere quando nel matrimonio c'erano cose che non andavano bene. Si continuava a vivere alla meglio uno accanto all'altro. Oggi è spesso inutile fare concessioni.
3: Ma siamo sinceri. La melodia della canzone nuziale che dice «Prendi le mie mani e guidami» non si è forse spenta già da molto tempo? E così anche le note dell'organo che finora risuonavano nel nostro subconscio? Ormai il nostro subconscio è pieno di altre cose. Si dice a se stessi «Non è poi così grave, prima o poi le cose andranno di nuovo meglio». Dopo la separazione, in genere, non ci si accontenta più di restare da soli, perché c'è già un'altra possibilità che ci sorride. Può essere un nuovo partner incontrato al lavoro, oppure una nuova compagna che in occasione di un evento di società ha riacceso i sensi della persona che si sta orientando in modo nuovo.
1: Oggi non si ha più tanta paura a correre dei rischi. Se dal matrimonio erano nati dei figli, si fanno i soliti compromessi. O rimangono con la madre o con il padre, oppure si affidano ai nonni. In genere ci si organizza in modo che uno o l'altro dei genitori possa venire a trovare i figli di tanto in tanto. La generosità dei due genitori si esprime nella promessa reciproca di occuparsi dei figli. Per i figli rimasti, ciò comporta comunque che resta loro a disposizione solo un tempo limitato, perché entrambi i genitori vivono da soli e devono eventualmente lavorare per mantenere i figli. Per sostituire la vita familiare, i piccoli frequentano quindi una scuola materna. Se il bambino è già in età scolastica, si riempie il tempo in cui è da solo fino a che la madre o il padre ritornerà dal lavoro con il sostituto per i genitori che è la televisione.
6: Se il bambino ha già raggiunto una certa maturità e non si accontenta più della sola televisione, per integrarla ci sono a disposizione l'internet, i videogiochi e altre cose. In questa tortura che molti bambini devono subire, non ci sono nemmeno più amici della stessa età, come avveniva alcuni decenni fa, quando l'amicizia era ancora un valore. Se oggi i bambini si fanno degli amici, in genere i discorsi riguardano i programmi alla televisione, l'internet e il computer. Poco dopo, questi spettri, ossia le immagini della televisione, l'internet e il computer, allettano già a entrare in una realtà che viene nutrita sempre più e che il giovane desidera poi sperimentare. Questi influssi possono portare i giovani a compiere senza riflettere azioni aggressive, fino ad arrivare a compiere dei crimini, come succede spesso nelle scuole, per strada, nella metropolitana o in altre occasioni. Und dergleichen erlebt.
0: Tuttavia, la responsabilità di queste situazioni insostenibili della nostra società non può essere attribuita soltanto ai genitori o addirittura ai giovani. La responsabilità per il fatto che le cose si siano sviluppate in questo modo è in primo luogo delle chiese, poi del governo, che nella nostra società si definisce cristiano e parla di valori, e infine anche di ognuno di noi. Infatti, non è forse così che ognuno di noi è dotato della capacità di ragionare? Non guardiamo quindi soltanto gli altri per cercare un colpevole. Se la Chiesa, il governo e i genitori non sono stati punti di riferimento che hanno offerto al bambino un sostegno

0: e dal governo. Se mi è stato presentato qualcosa che non ho potuto accettare perché non dava alcun contenuto alla mia vita, ora educherò io me stesso per divenire una persona che è corretta, che ha buone maniere, principi etici e morali e stile. Tuttavia, dove si possono trovare libri su questo argomento e un esempio su cui orientarsi?
1: La risposta può essere soltanto: non dovremmo prendere alcuna persona come esempio. Soltanto uno ci può essere di esempio. È colui che ci ha insegnato i principi di etica e morale più elevati e li ha vissuti per noi come esempio, Gesù di Nazaret. Qualcuno potrebbe replicare: ma Gesù come uomo non è più in mezzo a noi. Sì, Gesù non è più in mezzo a noi, ma abbiamo il suo insegnamento sublime, il discorso della montagna, che ci dà indicazioni per sviluppare correttezza, buone maniere, principi etici e morali e stile. Gesù ha vissuto questi principi che vengono espressi per noi uomini nel discorso della montagna. Quindi gli insegnamenti di Gesù e in fondo lui stesso potrebbero essere il nostro esempio per vivere in base ad essi. Se prendiamo sul serio il suo insegnamento sublime, se viviamo passo per passo in base ad esso, ben presto ci renderemo conto di un cambiamento che ora non riusciamo ancora a comprendere del tutto. E perché no? Perché questo cambiamento proviene dal profondo della nostra anima. Ci accorgiamo che nell'esteriore il nostro vizio fondamentale, io, tutto solo per me, si manifesta sempre meno. Diveniamo più tolleranti e più comprensivi. Gli insegnamenti sublimi del nostro esempio, Gesù, il Cristo, mettono sempre più radici. Riusciamo a superare in modo più facile e con più leggerezza la nostra vita quotidiana.
0: Sì, cari amici all'ascolto, con questa prospettiva piena di luce desideriamo incoraggiarvi a provare, a esaminare se Gesù il Cristo potrebbe essere un esempio per voi, in modo che possiate affrontare in modo più facile e più semplice la vostra vita quotidiana. Per oggi siamo giunti al termine del tempo previsto per la nostra trasmissione e non vogliamo dimenticare di annunciare già ora la continuazione della nostra serie dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata. Lasciati guidare, non fare alcun male e non ti capiterà niente di male. Nella prossima puntata esamineremo tra le altre cose la nostra società e ci chiederemo in che modo possono essere comprese le beatitudini di Gesù di Nazaret nella nostra epoca. Saremo felici se ci seguirete anche la prossima volta e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort.
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
0: Trotz allem, mein Kind.
1: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
0: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann.
1: Anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima, dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente. Anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopodomani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Du bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi, e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia. L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio.
0: Binde dich nicht an das Bewusstsein, den Gedanken.
1: Non legarti alla coscienza o al pensiero che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo. Riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto per la seconda parte della nostra trasmissione con il tema La fede distorta, incenso o il regno di Dio. In questa seconda puntata parleremo, tra l'altro, di chi siamo noi nel profondo del nostro interiore. Approfondiremo da dove veniamo e dove siamo diretti. E parleremo anche di colui che è contro Dio e contro il Cristo, oltre a trattare molti altri argomenti. Gesù di Nazaret insegnò agli uomini il Padre nostro. E nel Padre nostro si dice, tra l'altro, «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». I cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà». Perché i cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà»? Perché il regno di Dio è la patria originaria di ogni essere spirituale. Noi uomini siamo esseri spirituali incarnati, avvolti da una sostanza energetica pesante che definiamo anche corpo fisico. La nostra vera patria è il regno di Dio. Ogni uomo e ogni anima che non ha ancora raggiunto la meta sono soltanto viandanti sul cammino che li riconduce al regno eterno, al regno della luce, di cui parleremo ancora.
2: Noi uomini definiamo come materia la consistenza del nostro corpo fisico. Tuttavia l'intero universo, di cui fa parte anche il nostro corpo fisico, è irradiazione, poiché l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo materiale, ossia visibile. Ogni corpo fisico presenta diverse frequenze nella propria irradiazione e ciò vale anche quindi per il nostro corpo fisico, che è l'involucro che avvolge la nostra anima. La dimensione di sostanza grossolana, e cioè la materia, è quindi energia trasformata ad un livello inferiore, con frequenze diverse. Noi uomini vediamo il nostro mondo nelle tre dimensioni. Parliamo del tempo e dello spazio, di ieri, oggi e domani, di lunghezza, larghezza e altezza. Dal punto di vista spirituale, ogni corpo ha in sé la propria radiazione spirituale e la propria forza di radiazione. Pertanto, ogni uomo e anche ogni animale e la natura intera, inclusi i minerali e la terra con tutte le sue forme di vita, hanno una propria irradiazione. Ogni pianeta, tutto ciò che noi uomini vediamo e anche ciò che non vediamo, ossia non percepiamo, è irradiazione individuale, poiché tutto è energia. Quando noi uomini parliamo della materia, intendiamo la sostanza raddensata, che presenta fattori riferiti allo spazio, oppure definizioni come ieri, oggi e domani, da cui derivano i concetti di divenire e passare. Anche il cosmo materiale fa parte della dimensione effimera, poiché Dio, la legge eterna, è di sostanza sottile ed è quindi a sette dimensioni. Prima o poi, il tempo delle cosiddette tre dimensioni giungerà alla fine. Allora, la legge universale, la legge che comprende ogni cosa, inspirerà tutto ciò che fa parte della dimensione di sostanza grossolana e lo affinerà fino a farlo divenire sostanza fine.
3: Zur Feinstofflichkeit. Das Denken der Menschen.
4: Il modo di pensare degli uomini e le ricerche portate avanti dagli scienziati si riferiscono essenzialmente al cosmo materiale. Riguardo a tutto ciò che si trova al di là dell'energia trasformata a un livello inferiore, al di là della sostanza raddensata e che quindi non è visibile per noi, si possono fare soltanto ipotesi o speculazioni. Tutto ciò che si trova nel cosmo visibile è solo relativo, poiché sia il microcosmo, ossia l'uomo, sia il macrocosmo visibile, sono irradiazione individuale che cambia nel corso del passare del tempo. Questi processi cosmici visibili sono guidati e diretti dall'irradiazione dello Spirito di Dio, che trasformerà l'energia che si trova a un livello inferiore, che noi chiamiamo materia, in una vibrazione più elevata, per poi immetterla di nuovo, poco a poco, come già stato detto, nell'energia primordiale, nella legge eterna.
2: L'irradiazione individuale dell'uomo, che può essere definita anche come coscienza individuale, si sviluppa in base ai contenuti del suo comportamento, che è costituito dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni. La coscienza individuale dell'uomo non ha a che fare direttamente con l'ora o con le condizioni in cui è avvenuta la sua nascita. L'uomo si comporta ogni giorno in base agli eventi della giornata che gli si presentano. Ogni uomo ha la possibilità, in base a ciò che pone nel mondo dei propri pensieri, di trasformare la propria coscienza. Si può sviluppare verso un'irradiazione più elevata, oppure può entrare in un livello di coscienza più basso, a seconda di ciò che avviene nel mondo dei suoi pensieri, e questo giorno per giorno. Entrambi, sia il livello di coscienza più elevato, sia quello più basso, dipendono esclusivamente dall'uomo stesso, dal suo comportamento.
4: La nostra anima è quindi avvolta dalla sostanza materiale, la quale presenta un'irradiazione individuale che corrisponde al modo di pensare e di comportarsi dell'uomo. Come abbiamo già detto, noi uomini siamo viandanti in cammino su questa terra solo per un certo periodo. Ciò che vive nella nostra anima è tuttavia l'essere spirituale che appartiene al vero sé eterno, al regno di Dio. Il nostro essere più profondo, l'essere spirituale, non è quindi di questo mondo. Come sentiremo più avanti, alcuni esseri divini si allontanarono da Dio, la vita della creazione. In seguito a questa e a successive azioni contrarie alla legge eterna dell'amore e della pace, nel corso di periodi di tempo che noi uomini non siamo in grado di immaginare, si sviluppò a poco un corpo di sostanza grossolana che noi definiamo materia. Sia a quel tempo, sia oggi, l'allontanamento da Dio, ossia le azioni contrarie alla legge del regno di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, sono la causa delle colpe dell'uomo e della sua anima. Ciò che ne risulta è il livello di coscienza del singolo uomo. Ogni uomo è quindi una fonte che memorizza. Potremmo paragonarlo a un computer e definirlo come tale. Ogni giorno memorizziamo per mezzo dei contenuti di tutto il nostro comportamento, che possono essere positivi o negativi. Immettiamo aspetti buoni, meno buoni, o anche malvagi nel nostro conscio e nel subconscio, e quindi nel nostro corpo fisico, e memorizziamo negatività anche nella nostra anima, che trasmette a sua volta i nostri dati ai pianeti di memorizzazione corrispondenti nel cosmo di sostanza sottile. Tutto ciò determina il singolo e anche il suo livello di coscienza del momento.
5: Des Einzelnen und sein augenblicklicher Bewusstseinsstand.
6: Folgendes sei gesagt.
1: Vogliamo spiegare quanto segue. L'uomo può incolpare se stesso e la propria anima, ma può anche sciogliere le proprie colpe se pensa, parla ed agisce in modo conforme alla propria origine spirituale, secondo la legge del regno di Dio. Gli animali, invece, non possono incolparsi. Essi non si sono allontanati dal loro creatore. Dio, nostro Padre eterno, ha dato ai suoi figli ribelli parti di pianeti dal regno di Dio, affinché li portassero con sé e anche gli animali per darci gioia, dato che essi fanno parte del nostro sviluppo spirituale, dell'unità della vita. Gli animali, il mondo della natura, la madre terra, tutti i pianeti visibili e invisibili fanno quindi parte di noi, poiché ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo e ogni anima è il microcosmo nell'infinito. Noi uomini ci incolpiamo se facciamo soffrire gli animali, se li uccidiamo, ce ne cibiamo e ce ne serviamo per effettuare esperimenti su di loro. Lo stesso vale quando oltraggiamo la natura e tutta la terra. Chi la oltraggia incolpa la sua anima e anche il proprio corpo fisico e determina in tal modo la propria irradiazione. Il regno di Dio è amore, pace, unità, libertà, uguaglianza e fratellanza. Alcune leggi del regno di Dio, la nostra vera eterna patria, sono stati donati a noi uomini da Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Per mezzo di Mosè sono i 10 comandamenti di Dio. Da Gesù di

0: essere certi che un giorno ritorneremo nella nostra patria eterna come esseri puri, come esseri spirituali. Le leggi che provengono dal regno di Dio includono gli animali, tutta la terra e il cosmo visibile che noi definiamo materia. Chi vive passo per passo secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e si orienta quindi su di essi nel proprio modo di pensare e di vivere, costui raggiunge una coscienza più elevata. L'irradiazione del suo corpo diviene più luminosa e la sua aura più chiara.
1: Ripetiamo. Tutto ciò che esiste sulla Terra e nel cosmo materiale, tutto ciò che è visibile per noi uomini, viene da noi definito più o meno come materia. Gli animali, le piante, i minerali e la Terra intera non si possono incolpare, dato che non si sono allontanati dal loro creatore. Il regno di Dio del nostro Eterno Padre è la fonte universale di vita dell'unità. Di questa fonte di vita, che è la vita nel regno di Dio, fanno parte, come abbiamo detto, gli esseri spirituali che siamo noi nel profondo della nostra anima e anche gli animali e le piante spirituali. Tutto l'infinito è unità cosmica, è vita cosmica, è la creazione perenne di Dio. Abbiamo già spiegato e ripetiamo che Dio Padre, il creatore dell'eterno essere puro, viene chiamato anche il Dio Padre Madre. Egli, che è il Dio Padre Madre, ha dato ai suoi figli ribelli animali, piante e minerali, oltre a parti di possenti astri dei cieli, affinché li accompagnassero nel processo della caduta che li ha portati lontano da Dio. Gli esseri caduti trasformarono questi doni a un livello inferiore, ossia li raddensarono, e di conseguenza essi non furono più di sostanza sottile, ma assunsero in parte una cosiddetta consistenza di sostanza sottile più grossolana, come avvenne per esempio con le sfere di purificazione dei regni delle anime. In seguito si cristallizzò la materia, la sostanza grossolana, come il pianeta Terra e tutti gli astri celesti visibili per noi. Un aspetto essenziale per una vita secondo i comandamenti di Dio e secondo il discorso della montagna di Gesù è l'unità. Noi uomini dovremmo quindi imparare a sviluppare di nuovo l'unità con i nostri simili, con i regni della natura, con tutta la madre terra e tutte le forze negli universi di sostanza sottile più grossolana e in quelli di sostanza grossolana. La pace dell'essere e l'unità possono essere sviluppate solo con un cuore aperto, per l'amore per Dio e per il prossimo, che vale anche nei confronti dell'intera Madre Terra, con i suoi animali e i regni della natura.
0: Teniamo presente che Dio, nostro Padre dei Cieli, ama tutti i Suoi figli. Il Suo Spirito è irradiazione eterna, cosmica e onnipresente di amore, pace e unità. Il cielo, del quale parliamo spesso con tanta facilità, ossia l'universo spirituale puro, è ricolmo della vita in Dio, di famiglie divine, di animali e piante spirituali, di grandiosi pianeti abitati ai quali danno forma le coppie di duali divini in base alla loro mentalità, che corrisponde rispettivamente a una delle forze basilari di Dio. Dio è spirito e creatore. Nella legge eterna e fluente dell'infinito era già stata prevista la creazione, ossia la forza che dà forma a livello spirituale. Quando Dio, lo Spirito, iniziò a creare,

0: zu schöpfen begann,
1: diede forma per prima cosa a se stesso.
0: Als erstes sich selbst die Form.
1: Dall'Eterno Spirito, la legge eterna,
0: aus dem ewigen Geist,
1: si manifestò quindi l'essere Dio Padre,
0: das Wesen, Gott,
1: che nel ciclo della creazione viene chiamato Dio Padre Madre.
0: Gott, Vater, Mutter,
1: Dio è legge fluente dell'amore,
0: Gott,
1: dell'unità e della pace.
0: Der Einheit und des Friedens.
1: Dio, la legge dell'infinito,
0: Gott,
1: fluisce anche nei cosmi di sostanza sottile più grossolana, nei regni delle anime, o rispettivamente sfere di purificazione per le anime e nel cosmo materiale. Lo Spirito, Dio, fluisce anche nel nostro corpo fisico. La forza radiosa fluente che scaturisce da Dio viene chiamata anche il suo soffio. Nel respiro di noi uomini fluisce e agisce l'alito di Dio, la sua vita. La forza creatrice, lo Spirito, Dio che è la vita, fluisce nei regni della natura e anche in tutta la Madre Terra, su di essa e sopra di essa. Tutti gli esseri divini che si trovano rispettivamente nel profondo di ogni anima e che un tempo si sono allontanati da Dio e si sono avvolti poco a poco con energie trasformate ad un livello più basso, vengono definite uomini. E l'uomo sa di essere una parte della materia. Tuttavia, nessun essere è abbandonato, sia che si trovi nelle sfere di purificazione in cui vivono le anime, sia che sia in veste umana, e ciò vale anche per gli animali e per le piante, poiché Dio, la legge universale, è onnipresente. Prendiamo coscienza che Dio è spirito. Egli è la legge della vita, lo spirito del nostro Padre dei Cieli, è presso di noi che siamo i suoi figli.
0: Der Geist unseres himmlischen Vaters ist bei uns, seinen Kindern.
2: Di tanto in tanto si sente la domanda: chi era incarnato in Gesù di Nazareth? Era il co-regnante del regno di Dio, che circa 2000 anni fa venne tra noi uomini in veste terrena, ossia si fece uomo. Dio, il Dio Padre Madre, inviò quindi suo Figlio a noi uomini. Ma gli uomini non riconobbero il Cristo in Gesù e, chiedendo a gran voce che venisse crocifisso, lo consegnarono allo Stato romano di quei tempi, che condannò Gesù di Nazareth nonostante fosse innocente e lo fece inchiodare alla croce del martirio. Egli rimase fedele a suo padre fino al suo ultimo respiro. Per ognuno di noi è in realtà inconcepibile immaginare quale crudeltà e sofferenza brutale dovette sopportare Gesù, il Cristo, nelle sue ultime ore terrene. Chi potrebbe essere in grado di immaginare che cosa significhi per un uomo essere schernito dai soldati che gli sputano addosso ed essere colpito in viso? Gli fu anche posta sul capo la corona di spine. E ciò nonostante, egli restò fedele al suo mandato che gli era stato affidato da Dio, suo Padre, dal regno di Dio.
3: Seinem Vater übertragen worden war.
4: Ogni anno tante persone sentono dire che sulla croce Gesù espresse queste parole: è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Che cosa significa è compiuto. Il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazareth, con le semplici parole «è compiuto», ci trasmise una parte della sua eredità divina. Questa forza parziale, proveniente dalla sua eredità spirituale, ossia forza originaria proveniente dalla forza universale, si irradia da allora nelle nostre anime. La forza parziale della forza primordiale, che è divenuta la forza redentrice per noi, per le nostre anime segnate dal peccato e per gli uomini, non può essere incolpata. Pertanto, essa è un sostegno e un appoggio per ogni anima, in tutte le situazioni della vita. Essa ci illumina il cammino che conduce alla casa del Padre. Che cosa significa per noi uomini redenzione? Che cosa significa per noi che è di sostegno e di appoggio per ogni anima e che ci illumina la via? Circa 2000 anni fa l'evoluzione delle anime si trovava in una fase estremamente critica, ossia stava per raggiungere un culmine pericoloso di non ritorno. Se esse fossero degenerate ulteriormente, e questo era l'obiettivo che volevano raggiungere le forze contrarie, cioè l'avversario di Dio, ciò avrebbe portato inevitabilmente alla dissoluzione di tutte le anime e di tutta la creazione. Le tenebre si servivano incessantemente di tutte le loro arti seduttorie per influenzare consapevolmente gli uomini e manipolarli in modo preciso, inducendoli a pensare e ad agire in modo contrario alla volontà di Dio. Dato che continuavano ad agire contro la parola di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, le anime erano arrivate ad incolparsi e a indebolirsi al punto che la loro esistenza era in pericolo. Una dissoluzione di tutte le anime avrebbe avuto come conseguenza che, in base alla legge dell'unità, tutta la creazione avrebbe dovuto involversi, ritornando infine nella corrente universale. Tutto ciò non avvenne, grazie a Gesù, il Cristo, alla sua fermezza e alla sua fedeltà. Il Figlio di Dio, il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazareth, portò la redenzione a tutte le anime e quindi anche a tutti gli uomini, preservando così tutta la creazione dal dissolversi. Grazie al suo atto di salvezza, ci è stata assicurata la via che riconduce alla nostra vera patria, nel regno della luce. Gesù di Nazareth ci ha dato il sostegno, l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Davanti a Dio, suo e nostro eterno Padre, egli è quindi il garante che assicura che nessun'anima andrà perduta e che noi tutti un giorno potremo fare ritorno nel regno eterno come esseri divini.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta in modo chiaro di quanto segue. La cosiddetta caduta, la separazione dalla luce e la trasformazione ad un livello più basso, verso le ombre, la riduzione della vita a tre dimensioni, secondo quanto volevano questi esseri spirituali che un tempo si erano ribellati, avevano lo scopo di dissolvere la creazione divina data da Dio come tale. L'avversario di Dio, che fin dall'inizio dell'evento della caduta portò avanti la distruzione della creazione, agiva in modo sempre più intenso negli esseri spirituali che si stavano man mano avvolgendo negli involucri e in seguito negli uomini, inducendoli a peccare continuamente contro la legge eterna dell'amore e della libertà. Le forze contrarie rafforzarono le tendenze negative nel carattere degli uomini, inducendoli ad agire sempre più contro i comandamenti di Dio. Le tendenze demagogiche della volontà dell'avversario di Dio, che spesso definiamo come Satana o come forze sataniche, avevano un'unica meta. Aspiravano alla dissoluzione della creazione di Dio.
4: Per poterlo comprendere meglio, ripetiamo ancora in altre parole. La vera vita nel regno di Dio nelle anime che dimoravano nelle sfere di purificazione e negli uomini, si sarebbe dovuta dissolvere. Questo era l'obiettivo che volevano raggiungere quegli esseri spirituali che già nel corso dell'evento della caduta si erano opposti all'ordine saggio e universale di Dio e che avevano abbandonato il regno di Dio, la loro patria, i cieli. Per questo, 2000 anni fa, il coregnante dei cieli venne in veste terrena, quale Gesù di Nazareth, per fermare questo operato satanico, in modo che non potesse avvenire la dissoluzione di tutta la creazione. Il coregnante dei cieli, il Cristo Dio, è quindi garante al cospetto di Dio, suo Padre, che ciò non si potrà verificare, poiché ogni anima ha ricevuto il sostegno e l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Il piano perfido dell'avversario di Dio, la sua pretesa demagogica, era di dissolvere la creazione eterna di Dio e di farla confluire in una nuova creazione energetica. In questo modo, l'emissario delle tenebre voleva divenire lui stesso Dio ed elevare tutto il suo seguito alla posizione di Dei. Grazie all'atto di redenzione del Cristo Dio, che in veste di Gesù di Nazareth espresse le umili parole «è compiuto», questa dissoluzione che era stata pianificata è fallita. La vera eterna patria con le sette forze basilari, la creazione a sette dimensioni e le sette per sette sfere dei cieli, nei quali vivono innumerevoli famiglie spirituali, resterà. Essa è perfetta e assoluta. Ripeto, nel profondo della nostra anima si trova l'essere spirituale contemplato e creato da Dio Padre. Esso è e resta eternamente un essere a sette dimensioni, poiché anche il regno di Dio, la patria degli esseri spirituali, è a sette dimensioni.
2: Nel Padre nostro, Gesù ci insegnò: si compie la tua volontà, vale a dire che si compie la sua volontà, la volontà di Dio. Come sarebbe oggi la terra e come vivrebbero gli uomini e le anime se sulla terra avvenisse la volontà di Dio? Come sarebbe la terra se gli uomini, ogni singolo, riflettessero sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna e si orientassero su di essi? Di certo non potrebbe prendere forma qui la creazione a sette dimensioni, il regno dell'eterno essere, ma la terra sarebbe più luminosa, gli uomini sarebbero più sani, più liberi e avrebbero un'irradiazione più luminosa. Perché? Perché sarebbero divenuti fratelli e sorelle tra loro, che si aiutano e si sostengono a vicenda, poiché vivrebbero secondo la legge di Dio dell'amore, dell'unità e della pace. Inoltre, gli animali sarebbero amici dell'uomo, sarebbero i loro fratelli minori che sono stati affidati loro dallo Spirito di Dio. Tutti i regni della natura respirerebbero di sollievo, poiché l'uomo che aspira a Dio riconoscerebbe e percepirebbe l'onnipotenza di Dio in ogni albero, in ogni arbusto. La terra potrebbe rifiorire e donare all'uomo cibo sano, perché l'uomo, gli animali e tutta la terra sarebbero un'unità. Tutto ciò è contenuto nelle parole di Gesù di Nazaret. Viene il suo regno, ossia il nostro regno eterno, e si compie la volontà di Dio.
4: Gesù di Nazaret ha predetto che sulla terra si sarebbe compiuta la volontà di Dio. Sia che noi uomini vogliamo rendercene conto oppure no, l'epoca odierna è prevista per questo a livello cosmico. E i tempi maturano. Verranno a poco persone che vivono in modo consapevole, perché in loro si è risvegliata la legge della vita. Esse vivranno come vuole Dio, nella consapevolezza che in loro, nel profondo della loro anima, c'è la luce e la forza di Dio, e che anche gli animali, le piante e tutta la Madre Eterna fanno parte di loro. Aspireranno a vivere secondo i comandamenti di Dio, in base all'amore per Dio e per il prossimo. Coltiveranno la terra, e la terra donerà loro frutti di vario tipo. Le persone che vivono in questa consapevolezza sono buone e disposte ad aiutare. Sono misericordiose, aiutano e servono gli altri e gioiscono della vita degli animali e della natura. Ringraziano per il cibo sano che viene donato loro da una terra sana grazie all'irradiazione di Dio, secondo la sua volontà. Il tempo matura. Avverrà che si compirà la volontà di Dio e sulla terra sarà come nei cieli.
1: Gli uomini che vivono secondo lo spirito del tempo, della nostra epoca, e che sono quindi avidi di potere, denaro e beni, non riescono ad accettare gli insegnamenti di Gesù. Per loro sembra impossibile poter vivere con questi insegnamenti, fino a che l'avidità e i piaceri sessuali sono in primo piano, gli uomini si allontanano dagli insegnamenti di Gesù e dai contenuti del Padre Nostro. I cosiddetti cristiani in Occidente lo recitano come una litania, senza tuttavia comprendere quasi per nulla che cosa ci vuole dire il Padre Nostro. Nella nostra epoca, in riferimento a questo mondo, si può affermare senza attenuazioni che tante, tantissime persone, addirittura la maggior parte dell'umanità, servono il culto di Baal, il dio Baal, e questo dio Baal è il dio degli inferi, che ha bisogno di tanti ornamenti, di culti, di riti, di sacrifici, di incenso, di tante messe in scena e di tante esteriorità, tutto in suo onore, ossia in onore di Baal. Il Dio del culto, Baal, costringe le persone a vivere e pensare come viene prescritto dai dogmi dei suoi culti. Dio, nostro Padre dei Cieli, il vero Dio eterno, il Creatore dei Cieli e della Terra, desidera dai suoi figli che percorrano la via che conduce alla vera vita. Il vero Dio non impone costrizioni a noi uomini, per esempio costringendoci a seguire i suoi comandamenti e a vivere secondo il discorso della montagna di Gesù. Nei 10 comandamenti Dio ci insegna dicendo dovresti o dovresti fare, ma non ci costringe. Nel discorso della montagna di Gesù, in cui sono contenuti anche i 10 comandamenti di Dio, non per ultimo il Padre Nostro, noi uomini potremmo riconoscere il Padre dell'amore, al quale noi, che siamo i suoi figli, possiamo e dovremmo rivolgerci chiamandolo semplicemente Padre. Dio, nostro Padre, è l'unica maestà dei cieli e della terra. Tuttavia la sua maestà vale per il grandioso atto della creazione compiuto con il sia fatto. I suoi figli rispettano, apprezzano, onorano e amano Dio, nostro Padre, e dicono Padre nostro.
2: Come già stato detto, il regno di Dio è a 7 dimensioni. Siamo solo noi uomini che abbiamo creato la limitazione con il tempo che ci indica un principio e una fine, che rispecchia ombre e luce, il giorno e la notte. Occupandoci di noi stessi, del nostro ego, noi uomini ci allontaniamo da Dio. Ciò non costituisce soltanto uno spreco di tempo, ma ha come conseguenza anche una perdita di forze dell'anima e del corpo. Non è quindi un beneficio per la vita, bensì un indebolimento energetico. Così facendo, noi uomini affermiamo le tre dimensioni e la nostra esistenza è poi conforme a ciò che affermiamo. Nell'eterna patria, nel regno di luce dell'essere, non esistono né il tempo né lo spazio, né il futuro né il passato, né il giorno né la notte. Nel regno di Dio non esiste alcuna religione, non esistono maestà gerarchiche, né eccellenze, nemmeno eminenze o reverendi, né altri titoli di alcun tipo. Non esistono incenso, culti, cerimonie, riti e dogmi, e nemmeno precetti di fede. Nel regno di Dio, nostro Padre dei Cieli, che è la nostra eterna patria, non ci sono nemmeno santi e l'ascensione al cielo con il corpo è un dogma istituito dalle chiese e creato da uomini.
1: Dobbiamo ritrovare noi stessi e riconoscere di essere viandanti in cammino verso il regno eterno, verso la nostra vera ed eterna patria, e farlo con l'aiuto del Cristo Dio. Sottolineiamo, con l'aiuto del Cristo Dio. Consideriamolo come il nostro grande esempio. Gesù di Nazareth non ha fondato alcuna religione, né ha istituito reverendi, maestà gerarchiche, eccellenze o eminenze di qualsiasi tipo. Dio Padre, il Dio immutabile, era ed è contrario all'incenso, ai culti, alle cerimonie, ai riti e ai dogmi. Il suo richiamo per mezzo dei veri profeti dice: adempi gli aspetti delle leggi della vita contenuti nei 10 comandamenti. E Gesù ci fece l'offerta del discorso della montagna, che è un'istruzione per vivere in Dio, nostro Padre. Noi uomini pensiamo e viviamo nella consapevolezza delle tre dimensioni. Per ognuno di noi è difficile provare ad immaginare una creazione a 7 dimensioni, nonostante essa palpiti nel profondo della nostra anima. È la legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto ciò che osserviamo, tutto ciò che vediamo, di qualsiasi cosa parliamo, tutto è a tre dimensioni, secondo il criterio di questo mondo, ossia materiale.
4: Abbiamo sentito molte cose sull'eterna patria e anche in merito alla verità eterna. E per qualcuno sono forse conoscenze spirituali del tutto nuove. Sappiamo tuttavia, per nostra esperienza, che in noi c'è una forza che approva queste conoscenze spirituali e le fa divenire per noi una certezza, purché siamo aperti per questi insegnamenti di Gesù di Nazareth che non sono stati distorti. Vi auguriamo ogni bene e speriamo che abbiate potuto percepire un po' più da vicino questo regno di Dio. Se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto per la terza parte della nostra trasmissione. E vi posso annunciare già da ora che si tratterà di un dono molto particolare che lo Spirito di Dio ha fatto ai suoi figli in veste umana. Il manoscritto per la terza e ultima parte di questa serie di trasmissioni è stato preparato dalla profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, e parleremo di nuovo dell'eterna patria, il regno di Dio, e della creazione spirituale e di tante, tante altre cose. La terza e ultima parte di questa serie verrà registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia e vi invitiamo già da ora a seguirla. Per oggi concludiamo con un arrivederci e un saluto in Dio.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte. Chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
0: Sind wir in Harmonie?
1: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
0: In harmonie.
1: In armonia con i regni della natura,
0: dann ist Einheit.
1: Allora c'è unità.
0: Ein Baustein
1: un mattone si aggiunge all'altro.
0: So wie sich die Bausteine
1: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
0: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
1: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Und fühlen den Geist
1: e percepiamo
0: in
1: lo spirito in noi.
0: Im

0: leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte.
0: Und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurzer Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione. Siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist.
1: Affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo guarisce.

0: ci aiuta in ogni situazione.
1: Habe Geduld.
0: Abbi pazienza.
1: Und baue die
0: e costruisci il ponte.
1: Christus hilft uns zu lernen.
0: Il Cristo ci aiuta a imparare.
1: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
0: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
1: Über die Brücke strömt
0: attraverso il ponte fluisce la luce
1: und wir begleiten
0: e noi
1: das Licht
0: accompagniamo la luce
1: zu den Menschen,
0: verso le persone
1: an die wir
0: alle
1: jetzt
0: quali ora pensiamo.
1: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
0: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
0: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Wenn das Licht strömt,
1: luce che guarisce e aiuta, fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.
0: Fühlen wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns.
1: Ci sentiamo protetti in Cristo.

0: in dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date, vi verrà dato. E di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora, vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto, ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo. Ognuno di noi ha una o più richieste. Ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto, di guarigione, di sostegno.
2: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
2: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente.
2: Eines Familienangehörigen.
1: Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
2: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
2: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
2: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
2: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
2: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
2: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi i nostri pensieri con la tua forza
2: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
2: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
2: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
2: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
2: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
2: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
2: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
2: in Lymphe und Hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
2: das Bild unseres Nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
2: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
2: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
2: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
2: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
2: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
2: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
2: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
2: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
2: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
2: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
2: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
2: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
2: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
2: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
2: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
2: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
2: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
2: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce
2: Christus
1: interiore,
2: in
1: il Cristo in noi.
2: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
2: Und bitten den großen Geist, er
1: möge e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
2: Gemeinsam senden wir nun
1: ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle.
2: Großer Geist,
1: grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
2: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: in i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
2: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
2: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore.
2: Christus.
1: Cristo.
2: In diesen Minuten,
1: in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente. Ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
2: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
2: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
2: Möge dein kraftvolles Licht,
1: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
2: sodass sie barmherzig sind
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
2: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia.
2: Mögen unsere Gedanken dazu beitragen,
1: possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio.
2: Die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza. Cristo, ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te, nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
2: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
2: du durchpulst uns mit deiner Liebe,
1: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
2: Du durchströmst
1: unseren
2: Körper,
1: tu compenetri il nostro corpo.
2: Jedes Organ,
1: ogni organo
2: empfängt
1: riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
2: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo, così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce.
2: Es atmet.
1: Respira.
2: Es verbinde.
1: Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità
2: mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra,
2: denn er durchflutet uns.
1: Poiché egli ci inonda.
2: Das Licht der
1: è la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
2: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire
2: und ihr spürt
1: e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve. L'amore è unità.
2: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente. Benvenuti a questa trasmissione dal titolo Colui che è l'infinito in voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi proseguiamo con la seconda trasmissione della serie che tratta il tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Nell'ultima trasmissione si è detto che il contenuto dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni si ripercuotono nel nostro interiore, danno quindi un'impronta al nostro essere e a poco plasmano anche il nostro carattere. Dicevamo anche che queste impronte vanno nel subconscio e dal subconscio viene influenzata anche la nostra anima. Ciò significa che costituiscono gli involucri dell'anima. Ora, queste impronte si incidono nell'anima durante il periodo della vita, ma quando l'anima lascia il corpo, quando il corpo decede, esse rimangono. Questo significa che l'anima porta queste caratteristiche nell'aldilà, ossia è come una sorta di suono, di vibrazione che essa porta con sé. Lei stessa è questa vibrazione. E dopo la morte l'anima viene attirata da vibrazioni simili alla sua che si trovano nel cosmo, nei cosiddetti pianeti di memorizzazione, che hanno una vibrazione simile, un suono simile si potrebbe dire. Si intendono i cosmi della caduta in cui poi l'anima si intrattiene. Dobbiamo sapere che il simile attira sempre il simile. Abbiamo visto che particolarmente fatali sono le manipolazioni reciproche tra noi uomini. In modo simile ai virus dei computer, con molte parole e manovre subdole e non secondo la legge, anche attraverso lusinghe, ci insinuiamo nel nostro prossimo ed eventualmente lo spingiamo a fare cose o lo stimoliamo ad un comportamento che forse di per sé egli non avrebbe avuto. Questo tipo di manipolazione non avviene solo in famiglia, ma anche nei posti di lavoro, negli affari, avviene nella politica e anche nell'economia. E questi legami, come abbiamo constatato, non si riferiscono solo a questa vita. E questi legami, come abbiamo visto, non continuano solo per un'unica vita. Infatti, i legami che creiamo tra noi uomini, se non vengono sciolti, possono trascinarsi oltre questa vita terrena, forse in diverse vite. Ora, il legame costituisce sempre una mancanza di libertà e l'anima non torna nel regno dei cieli se non è libera. Dobbiamo quindi pensare ora a cosa dobbiamo fare in questa vita per sciogliere questi legami, per ridivenire una persona libera, con un'anima senza colpe. Sicuramente questo non è facile, ma abbiamo la forza del Cristo Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che ci dicono come possiamo riuscirci con la sua forza. Divenire liberi, essere liberi, questa è sicuramente la meta di ogni anima su questa terra ed ognuno desidera raggiungere questa libertà. Sono convinto che anche i nostri telespettatori desiderano anch'essi questa libertà, la loro libertà personale. Tuttavia per divenire liberi dobbiamo riflettere e chiederci come ci leghiamo ogni giorno ad altre persone, come le leghiamo a noi e perché. Ed inoltre, perché ci lasciamo sempre condizionare da altre persone e lasciamo che queste ci leghino così a sé? I nostri programmi umani, queste rispondenze e proiezioni non sono quindi cose così innocue come crediamo che siano. E con questo legare a sé altre persone e farci legare da altri, creiamo spesso per il nostro prossimo e per noi stessi una prigione molto solida, quasi inespugnabile. Ma come avvengono questi influssi?
2: Gli influssi più gravi e con le maggiori conseguenze che l'umanità ha subito negli ultimi 2000 anni sono avvenuti attraverso l'istituzione ecclesiastica. In che modo? Attraverso riti, dogmi, cerimonie lontani da Dio, come li sperimentiamo ancora oggi. Se ripenso alla mia vita, circa un anno dopo la mia nascita, sono stato battezzato, secondo la tradizione. Non mi è stato chiesto se lo volevo, non potevo dire sì o no. In questo modo mi è stato tolto il libero arbitrio. Sono stato legato attraverso queste cerimonie, che lo volessi oppure no. Questa è la prima infrazione contro il libero arbitrio che migliaia di milioni di persone devono subire e che più tardi non riescono neanche più a capire, forse perché non lo volevano neanche. Come sono andate avanti le cose poi nell'educazione, negli anni seguenti? Siamo stati educati secondo lo spirito di questa cosiddetta tradizione ecclesiastica. Ma lo volevamo veramente? Ci è stato messo nella culla ed è continuato poi nell'infanzia, ma oggi se guardo indietro non avrei mai acconsentito a questo, non l'avrei mai voluto. Per fortuna, possiamo dire, e grazie a Dio, abbiamo oggi la profezia che proviene dallo Spirito di Dio. Tramite Gabriele ho trovato la possibilità di trasmettere alla mia anima ciò che per anni ho cercato nell'infanzia e nell'adolescenza. Così oggi posso dire di aver trovato quello che cercavo. Ma se guardo indietro, vedo che per molti anni siamo stati più o meno legati. I nostri genitori ci hanno inseriti nella Chiesa in base alla tradizione e la Chiesa ha portato avanti il tutto con i suoi riti. Il battesimo, la cresima, o in altre religioni si dice la confermazione, e soprattutto lo spettacolo della comunione, che ancora oggi non si riesce a comprendere. Si tratta per me oggi di un atto che non c'entra niente con Dio, che io non riesco a capire e che se guardo indietro non ha aiutato la mia anima a svilupparmi o avvicinarmi a Dio.
3: Sì, Gerhard, in base a ciò che hai descritto, sei nato e sei stato battezzato in questa religione, praticamente sei stato annesso a questa comunità religiosa prima ancora di poter distinguere tra il bene e il male. Ma dobbiamo pensare cosa sarebbe successo se i tuoi genitori non ti avessero fatto battezzare. Cosa sarebbe successo nel tuo paese? Quanta inimicizia, quanto rifiuto, quanto disprezzo avrebbero dovuto subire i tuoi genitori e anche voi come bambini?
2: Siamo stati visti sicuramente come diversi, perché la tradizione in quella zona diceva che un bambino deve essere battezzato al più presto possibile dopo la nascita. Ma dov'è qui il libero arbitrio? Ma ora continuo a raccontare la mia esperienza. Quando ho avuto i miei figli, ho sperimentato quanto segue. Abbiamo deciso di non battezzarli e ogni volta che incontravamo il parroco, lui diceva: «Allora come vanno le cose con i vostri bambini pagani? Non li volete far battezzare?» In questo modo siamo stati messi ai margini della società, in questa tradizione molto cattolica, e abbiamo dovuto subire diverse difficoltà e svantaggi. Ma la cosa positiva in questo è che ci siamo risvegliati, abbiamo cercato ancora di più il vero Dio in noi, non nella Chiesa, ma in noi, perché non abbiamo bisogno di chiese di pietra. Di questo ce ne siamo accorti sempre di più, poiché Lui agisce e desidera vivere in noi, il vero Dio, l'unico Dio che ci viene trasmesso oggi attraverso la parola profetica.
3: Sicuramente quello che ti è successo è stato un tentativo di importi qualcosa, di costringerti e creare in questo modo, in un certo senso, un canale per poter poi influenzare in modo più massiccio la tua vita. Saresti quindi cresciuto in questo canale che ti voleva influenzare e avresti continuato a vivere seguendo questi binari. I tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e le tue azioni sarebbero stati corrispondenti a questo indottrinamento, si potrebbe dire. Gli obiettivi di questa comunità che ha cercato di influenzarti fin da bambino sarebbero stati raggiunti, forse addirittura al di là della tua vita terrena.
2: Sì, e questo influsso, come hai già detto tu, si potrebbe definire anche indottrinamento o manipolazione, e per coloro che sono legati alla Chiesa inizia già da neonati. E cosa significa questo? Significa non essere liberi. E questo non corrisponde in nessun modo all'insegnamento di Gesù, il Cristo, perché Lui ci ha insegnato la libertà. E non corrisponde neanche alle leggi dei cieli, ma solo alle leggi delle chiese di pietra.
3: Per questo motivo i responsabili di questa chiesa sono anche responsabili per il fatto che milioni di anime non hanno trovato la via di ritorno, o anche per il fatto di averle tenute lontane dalla via di ritorno alla casa del Padre nei cieli. Di questo portano la responsabilità sulla base della legge di rispondenza e della proiezione fino a che l'ultimo figlio di Dio sarà ritornato al Padre.
1: Allora si potrebbe anche dire che ogni parroco, ogni sacerdote che battezza un neonato è legato a questo bambino, a meno che questa persona più tardi non esca da questa istituzione, e questo legame, si può dire, rimane anche oltre la morte.
3: Forse sono soprattutto i parroci e i sacerdoti che si trovano in questa situazione di estrema lontananza da Dio, che loro stessi definiscono dannazione eterna, mentre sempre più pecore del popolo ecclesiastico iniziano a pensare e tornano a incarnarsi per trovare il vero Cristo Dio, per seguire colui che insegna la libertà e l'unità, che non ha mai parlato di una chiesa di pietra, come ha già accennato anche Katia. E anche nell'epoca odierna, a quale Cristo Dio, egli non ha mai parlato di una chiesa di pietra, ma ci spiega in continuazione che ogni uomo è il Tempio di Dio.
1: È molto interessante tutto questo. Dalla Bibbia sappiamo che Gesù di Nazareth ha detto, ed ora cito il testo, «Guai a voi, scribi e farisei, guai a voi, ipocriti, che chiudete agli uomini il regno dei cieli. Voi stessi non ci entrate, ma non lasciate entrare neanche coloro che vi vogliono entrare». Qui ci si deve veramente chiedere, potrebbe essere che molte di queste anime che hanno inciso dentro di sé il fatto di agire contro Gesù, il Cristo, ritornino in continuazione nella carne, quindi si reincarnino continuamente per continuare il loro mandato praticamente in una nuova incarnazione? Forse si incarnano di nuovo insieme ad anime analoghe per lavorare nello stesso gruppo, allo stesso progetto dell'avversario?
2: Come dici tu, queste anime, con questo compito fatale che portano in sé, sono al servizio di quale obiettivo? Dare energia alla controparte, uniformarsi alla controparte. Ma come? Esercitando in continuazione le stesse cerimonie a Pasqua, a Natale, continuando ad annunciare la dannazione eterna e non smettendo di portare gli uomini sulla strada sbagliata, oppure parlando della Chiesa che sarebbe l'unica che porta alla salvezza. Potrebbe essere sì, come dici tu, si potrebbe effettivamente supporre che queste anime tornano in continuazione, sempre di nuovo nello stesso posto, con lo stesso compito, assumendo una posizione simile in un ambito d'azione simile a quello che hanno già avuto prima.
1: Forse a questo proposito posso leggere un passaggio di un testo che ho trovato su un libro. Si tratta di un'immagine, un paragone che vorrei leggere.

0: Das Buch auf Seite 41, ich möchte kurz vorstellen, wie das Buch heißt.
1: Mattias, hai citato un libro, vorrei presentare brevemente questo libro dal titolo Io, Io, Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Si tratta esattamente del tema di cui parliamo oggi. Il libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per la nostra epoca e costituisce la base per il nostro colloquio. Mattias, hai parlato ora delle vespe che ci ronzano attorno e cercano di iniettarci il loro veleno. Nella trasmissione scorsa abbiamo detto anche che la parola proiezione ha a che fare anche con la parola proiettile, quindi sparo. Con le nostre proiezioni spariamo addosso al nostro prossimo e le vespe vanno a cercarsi delle persone o diciamo così modelli di pensiero in persone che corrispondono a ciò che portano in sé e continuano lì a iniettare il loro veleno. Ciò significa che queste vespe che iniettano il loro veleno in una situazione simile, in un modello di pensiero simile, rinforzano nella persona colpita le sue energie di pensiero, ossia essa viene continuamente alimentata, spinta a fare cose che forse prima portava in sé solo a livello latente, che ora vengono letteralmente risvegliate, forse spingendola addirittura ad un'azione con conseguenze gravi. E può arrivare persino ad essere condannato in tribunale, messo in prigione, mentre colui che ha diffuso il suo veleno rimane a piede libero.
2: Sì, però in base a una legge di causa ed effetto, chi provoca le cose è già legato a colui che compie l'azione. Può darsi che non si conoscano nemmeno. Tuttavia, il groviglio nella rete di collegamento causale un giorno rivelerà che cosa c'è alla base. Si potrebbe anche dire che il sole porta questa colpa alla luce e riconosceremo così, grazie agli effetti o alle conseguenze che insorgeranno, che ci siamo incolpati o indebitati e che abbiamo intessuto dei fili karmici o che ci siamo legati.
3: Ciò significa che possiamo trasmettere ad altri pensieri carichi di emozioni. E questo processo lo potremmo anche chiamare telepatia, e la conseguenza è, come è stato spiegato, che diffondiamo pensieri negativi di odio, di invidia, ed altri possono accogliere poi questi pensieri e metterli in pratica. Questo può portare fino ad un'azione criminale. E quali conseguenze ha tutto ciò? Si tratta eventualmente solo di una scintilla proveniente da noi che accende poi la miccia e quindi anche noi siamo così legati e ciò significa che anche noi siamo corresponsabili per questa azione, anche noi abbiamo una parte di colpa.
1: E cosa accade in caso di un processo legale? Spesso si parla di diritto, ma solo raramente di giustizia. Soltanto il colpevole che viene colto in flagrante viene condannato, ma chi, come si è detto, ha sparso il veleno o lo ha diffuso rimane sconosciuto e non viene punito, ma viene proprio così nel mondo? Ne esce davvero incolume o questo vale solo per il mondo?
2: È così solo nel mondo, poiché dalle leggi divine sappiamo che tutto, ma veramente tutto viene registrato, nessuna energia va persa. Inoltre la contabilità di Dio è assolutamente giusta, non c'è nulla, assolutamente nulla che vada perso. E per questo anche ogni più piccolo moto che incita il nostro prossimo all'azione viene registrato e noi siamo legati a ciò. E anche questo moto che ha portato a un'azione sorta in pensieri e parole in base alle nostre cause, un giorno dovrà essere scontato.
1: Hai detto andrà scontata, ma come viene scontata? Forse questo interessa molto i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
2: Viene scontata nel senso che per prima cosa devo riconoscere che ciò che provo, penso, esprimo e faccio non è in ordine. In questo modo si sviluppa il pentimento, mi pento, sistemo e non ripeto più queste cose. Tuttavia, se non metto in atto questo processo, quindi se non mi riconosco attivando il circuito del sistemare, potrà accadere che prima o poi sarà il destino a colpirmi.
3: E se anche qui non riconosco ciò che mi vuol dire questo colpo del destino, può veramente accadere che ciò che ho causato continua a rimanere negli involucri della mia anima. Ciò significa che le colpe, si potrebbe dire i peccati, questa parola forse ci è più familiare, continuano a rimanere attaccati all'anima.

0: Ed ora l'anima va nell'aldilà. Il corpo viene deposto e nel corso di un certo periodo di tempo viene mostrato all'anima quali sono le sue colpe, che in fondo dovrebbe sistemare nel modo che abbiamo appena descritto. Tuttavia l'anima in vita non ha voluto vedere queste colpe, forse non vuole vederle neanche ora, e dice all'anima incaricata di spiegarle o al suo essere custode: io non sono così, io non ho niente a che fare con queste cose, non è vero, e si chiude di fronte a questo processo di autoconoscenza, quindi non sorgerà nemmeno un pentimento e non giungerà a sistemare queste cose. Può essere che poi cerchi una via di fuga per evitare ciò che considera falsità, dicendo: vado piuttosto ad incarnarmi e così avrò pace. Sulla terra questi aspetti vengono di nuovo ricoperti, laggiù posso vivere di nuovo come voglio e nessuno si immischia nelle mie cose. Così forse si incarna nuovamente, si incarna in un nuovo corpo e riceve una nuova possibilità di sistemare i suoi aspetti nel corso di una vita, ma può anche accadere che di nuovo trascorre la sua vita in modo cieco.
1: Ma può anche avvenire che colui che per esempio ha compiuto qualche cosa, ha eseguito ciò a cui l'altro l'ha spinto, muoia anch'egli e si ritrovi di nuovo sulla terra in veste umana e in base alla legge di causa ed effetto o di semina raccolta, i due si incontreranno poi di nuovo e una delle due persone si accorgerà di avere pensieri di odio nei confronti dell'altra. Tuttavia, sa anche che non vuole pensare in questo modo perché ciò danneggia l'altro e si chiede eventualmente da dove provengono questi pensieri e così si accorge che provengono dalle sue emozioni. L'altro verso il quale ha questi sentimenti forse non gli ha fatto nulla, in questo momento non ha provocato nulla e se poi si pente e veramente gli dispiace e chiede perdono, una colpa del genere può anche venire scontata, quindi c'è sempre la possibilità di sciogliere le cose.
0: Credo che la parola chiave è contenuta proprio in quello che hai appena detto: esaminarsi e chiedersi che cosa c'è alla base in ogni situazione, ossia se al momento rappresento la vittima o il colpevole, quindi esaminarsi che cosa mi vuol dire questa situazione, perché mi vengono questi pensieri di odio, perché sono preso da questi rimproveri, cosa ho contro il mio prossimo. Se esamino queste cose, posso riconoscermi e se mi accorgo che ci sono aspetti da sistemare, che ho legato qualcuno nel mio modo di pensare a causa di un atteggiamento di accusa o situazioni diverse, non posso poi sistemare solo dentro di me, ma devo sciogliere il legame con questa persona. Quindi riproporci di riparare, questo ci rende liberi. In fondo si tratta di un compito molto importante.
2: Questo è il caso migliore, tuttavia, se uno dei due non ascolta la sua coscienza, cosa accade poi? In tal caso può mettere in moto nell'altro qualcosa di simile, e come l'altro aveva già fatto un tempo con lui, e questo lo colpisce. Di nuovo i loro destini vengono intrecciati per via di una colpa, continuano a rimanere legati uno all'altro. La sola differenza è che la vittima e il colpevole si scambiano i ruoli, ora è al contrario. Ma le colpe continuano a pesare da entrambe le parti e divengono sempre più grandi. Ed ora vale ancora una volta sia per l'uno che per l'altro il principio di sciogliere, come hai già spiegato. Riconoscere, pentirsi, sistemare e non ripetere più già qui nella dimensione temporale. Se non avviene qui, dove avverrà allora? Nell'aldilà e nelle diverse sfere di purificazione.
0: Tramite questi aspetti delle colpe o dei peccati, o come li vogliamo chiamare, che hanno una vibrazione simile, hanno lo stesso carattere, veniamo inevitabilmente condotti insieme. Possiamo immaginarlo così, la nostra vita non è semplicemente un parco di divertimenti, veniamo qui per sciogliere alcune cose attraverso l'autoconoscenza, per incontrarci con coloro a cui dobbiamo chiedere perdono, perdonare, per fare pace. Quindi si tratta di un compito molto importante, dato che il simile attira il simile. E finché non eliminiamo le nostre colpe, non le sciogliamo, torneremo continuamente. Otteniamo una nuova possibilità, ma la ruota della rinascita gira in continuazione.
2: Tuttavia, questo mostra quanto sia prezioso l'insegnamento di Gesù il Cristo. Questo ci viene indicato anche nel suo discorso della montagna, in cui si dice a senso: agli antichi fu detto occhio per occhio, dente per dente, E che cosa insegnò lui? Egli disse: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Se non esistessero queste imparagonabili regole di vita di Gesù il Cristo, allora un circuito del genere, come lo hai spiegato, del quale abbiamo parlato oggi, continuerebbe a ripetersi continuamente. Ognuno si comporterebbe in base alla legge occhio per occhio, dente per dente, e questo bisogno di vendetta accenderebbe sempre nuovi conflitti, e il circuito della rinascita continuerebbe a ripetersi all'infinito.
1: Sì, e se seguiamo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, abbiamo la possibilità di ritornare, di cambiare rotta, e in questo modo usciamo dalla ruota della rinascita, da questo continuo incarnarci, e se seguiamo gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, si liberano in noi forze guaritrici di redenzione. Giungiamo più facilmente al pentimento, riusciamo a chiedere perdono e nel nostro cuore viene toccato qualche cosa. Possiamo quindi, con il suo aiuto, trasformare gli aspetti del peccato in forza positiva e in noi fluirà così più energia divina.
0: Prima è stato nominato il discorso della montagna, un insegnamento fondamentale di Gesù, del Cristo, e una frase meravigliosa del Signore che ho sempre in testa dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o detta al contrario, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quindi si tratta di un buon principio e sentendo queste cose poi posso decidere se voglio continuare a diffondere i miei pensieri di odio, di invidia, continuare quindi a pensare così, oppure orientarmi su questi principi più elevati, quindi all'insegnamento di Gesù, del Cristo. Grazie alla sua guida, al suo aiuto, possono avvenire molte cose nella persona che vuole cambiare se stessa. E che cosa potrebbe cambiare? Cosa si può ottenere?
1: Se si vuole veramente cambiare e si mette in pratica quello che hai appena detto, ci si accorge anche che si diventa più tranquilli dentro di sé e quando si ripresenta l'agitazione ci si rende conto che in noi c'è una fortezza sicura nella quale ci si può ritirare, si può parlare con il Cristo, gli si può chiedere aiuto e questo ci rende più tranquilli, più sovrani, siamo in grado di affrontare meglio la vita quotidiana. Cambierò quindi anche nel mio approccio all'altro e anche il mio ambiente si accorgerà che sono divenuto più pacifico, più equilibrato. Quando mi arrabbio riesco a controllarmi meglio. Se mi capita qualcosa di spiacevole, sono anche in grado di andare dal mio prossimo e chiedergli scusa. So ammettere di aver commesso un errore, di avere una debolezza e questo mi dà sicurezza perché so che il Cristo è in me, è l'amico che mi aiuta continuamente e che vive esattamente così anche nel mio prossimo. Questo diventare più tranquillo, questo poter ascoltare fa sì che anche le cellule del mio corpo possano accogliere più energia e la mia anima possa così divenire sempre più luminosa.
0: Se ascoltiamo tutto questo e lasciamo agire questi aspetti in noi, diviene chiaro che grande possibilità abbiamo nell'essere qui sulla Terra insieme ad altre persone, dato che non è un caso con quali persone ci troviamo insieme, ed è quindi una possibilità grandissima di poterci liberare poco a poco da questa ruota della rinascita, di sciogliere i nostri legami con altre persone e anime, perché ora siamo insieme sulla Terra e ora possiamo percorrere insieme un tratto del nostro cammino.
2: Proprio così, Mattias, dovremmo proprio renderci coscienti di che cosa accade se non ci comportiamo in questo modo. Se addirittura rinforziamo forse i nostri legami, poi può avvenire così, come abbiamo sentito in un'istruzione di Gabriele, che in seguito, come anime, ci ritroveremo a vagare nei mondi della caduta, nelle sfere di purificazione, per periodi di tempo lunghissimi, dato che eventualmente dobbiamo trovare, cercare le anime con le quali abbiamo da sistemare, poi le imploreremo e chiederemo la possibilità di riparare. Tuttavia può anche accadere che ci rincontriamo su questa terra e dove? Forse in un piccolo paesino, forse nella stessa classe di scuola, sempre gli stessi compagni di scuola, spesso ci vengono in mente i nostri compagni di scuola. Ed è tutto chiarito con loro, sistemato, perché ci siamo ritrovati qui insieme, oppure un altro campo molto ampio è quello della famiglia, ci troviamo in una famiglia come fratelli e sorelle, cosa significa questo per noi? Abbiamo utilizzato questa possibilità, la utilizziamo ogni giorno per sistemare in breve sulla terra, quale possibilità abbiamo? La stiamo usando?
0: Questa è una domanda molto importante e se ci chiediamo quale possibilità abbiamo e di che cosa si tratta in fondo, dobbiamo porci poi una semplice domanda. Che cosa mi fa arrabbiare? Cosa mi agita? Perché quella persona mi è antipatica? Che cosa ho contro questa persona? Quindi a poco sale la sensazione, come abbiamo già detto. Se entriamo nel nostro interiore e poniamo la domanda al Cristo, questa forza ci darà un'indicazione, dicendo sì, guarda, questo è il punto, su queste cose ti arrabbi, questo sei tu. E così, attraverso l'autoconoscenza, possiamo sciogliere il legame e divenire nuovamente persone libere, anime libere. Riconosceremo anche che non esiste il caso, non può esistere e non esiste. In un'istruzione, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, con un linguaggio figurato ci ha mostrato praticamente come possiamo divenire persone libere, positive, con un carattere forte. Ed ora possiamo ascoltare insieme la registrazione di questa istruzione spirituale di Gabriele.
3: Es gibt also keine Zufälle.
1: Quindi il caso non esiste. Durante la giornata possiamo incontrare molte persone, possiamo trovarci per strada e vedere tante persone e nulla ci mette in agitazione. Passiamo davanti a loro, salutiamo una persona, l'altra invece non la salutiamo perché non la conosciamo e improvvisamente incontriamo una persona che ci irrita, ci mette in agitazione, non la conosciamo nemmeno. E allora che cosa ci dà così fastidio nell'altro? Questa è una parte della nostra rispondenza, è una parte di me e dei miei programmi umani. Che cosa faccio allora? Non posso andare verso l'altro e dirgli semplicemente guarda che adesso mi hai fatto proprio agitare, sono arrabbiato con te, perché lui mi risponderà ma che cosa vuoi, non ti ho fatto niente. Se lui ci guarda, in lui non si muove nulla, non si agita, mentre noi siamo in agitazione. Ciò significa che in un determinato momento abbiamo avuto a che fare con questa persona. Forse abbiamo cercato di manipolarla, ma l'altro non si è lasciato manipolare. Forse ci ha detto, no, non lo faccio, no, non penso di dover fare questa cosa, se vuoi la puoi fare tu, ma io non la faccio. Oppure ci ha detto, guarda che questo non corrisponde agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, questa cosa non la faccio. E così io mi sono arrabbiato, mi sono agitato, forse l'ho addirittura insultato in pensieri, ho riversato un sacco di offese su di lui e tante altre cose. Ma l'altro non è caduto nella legge della rispondenza. Perché? Perché non aveva un magnetismo per queste cose. Tuttavia, l'altra parte, ossia io che l'ho insultato in questo modo, avevo immesso queste cose dentro di me, nel mio computer. E questi programmi negativi che devo sciogliere e cancellare, lì devo esaminare io, li devo guardare io nel contenuto dei miei pensieri, delle mie parole e chiedermi perché penso così, cosa mi ha fatto questa persona. Quindi sono io stesso, sono le mie rispondenze che devo riconoscere oggi ed elaborare sulla via per purificarmi, ossia non le devo ripetere più, non devo più pensare o comportarmi in questo modo. Oppure pensa, Con queste parole di agitazione ho già influenzato così tante persone e improvvisamente scatta il sismografo. Affiorano immagini. Ho influenzato questa persona con i miei programmi, un'altra persona con le mie rispondenze.
3: Es wird ihm total heiß. Das Nervensystem ist aufgewühlt.
1: Si comincia a sudare. Il sistema nervoso si agita. E che cosa si deve fare allora in questi momenti? In fondo, dovremmo renderci conto degli aspetti della legge della vita, per esempio dei comandamenti di Dio o degli insegnamenti di Gesù che dicono non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. E forse, d'un tratto, ci vergogniamo di noi stessi e in questo modo giungiamo al pentimento interiore dicendo che sensazioni di odio fuoriescono dal mio interiore e così entriamo eventualmente in preghiera e preghiamo profondamente nel nostro interiore, lo spirito possente che conosce tutte le cose che ci è vicino di aiutarci e così improvvisamente diveniamo più tranquilli. Siamo in grado di riflettere su noi stessi e questo è l'aiuto del Cristo Dio. Ma che cosa accade? È una cosa che gli fa male e questo è il pentimento. E continua a chiedere in preghiera, Signore, aiutami quando ritorneranno cose simili e uguali affinché io possa riconoscere me stesso e sciogliere passo per passo questi programmi, ovvero i programmi di odio, di invidia, di svalutazione, di inimicizia e altre cose simili. L'aiuto ci viene dato, divengo più tranquillo, più raccolto. Mi dispiace per queste cose, mi fanno male. Questa è la via del pentimento e per sistemare. E se poi non pensiamo più cose simili o uguali, non le diciamo e non le facciamo più, il nostro carattere diviene più forte e d'un tratto sviluppiamo valori interiori. Il nostro sismografo, la coscienza, divengono sempre più attivi e con il tempo diverremo una persona positiva. Le nostre rispondenze si scioglieranno e l'anima diverrà più luminosa. Noi stessi diverremo più liberi e anche più sensibili per ciò che è negativo. E quando ci capiterà di nuovo di inciampare, diremo a noi stessi, un momento, fermati, non voglio fare così, diremo a noi stessi. Adesso sistemo questa cosa, non voglio più pensare in questo modo, perché non voglio nemmeno che altri pensino così di me. E in questo modo ho riconosciuto gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che dicono non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, né in pensieri, né in parole, né in azioni.
0: Cari amici all'ascolto, all'inizio di questa serie di trasmissioni abbiamo posto una domanda: cosa ha a che fare la legge della rispondenza e la legge della proiezione con un Dio attuale? Credo che grazie al colloquio di oggi abbiamo potuto elaborare una parte di questi aspetti riferiti a brani contenuti nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, un libro scritto da Gabriele, e penso che in base a queste affermazioni abbiamo potuto constatare che invece ha molto a che fare con Dio, proprio nella nostra epoca attuale, e che questi segni che imprimiamo nel nostro interiore continuamente, con i nostri pensieri, con il nostro comportamento, le nostre parole, ma anche con i nostri sentimenti, sentimenti, questi segni vengono incisi anche nella nostra anima e che in questo modo costruiamo dei forti legami con il nostro prossimo e anche con la materia. Ma in questo modo non sviluppiamo il collegamento con Dio, il collegamento con la nostra vera patria. Quindi la legge della proiezione e la legge della rispondenza sono continuamente attive, ci accompagnano tutto il giorno e noi facciamo bene attenzione quando sbagliamo direzione, quando leghiamo delle persone a noi e quando ci lasciamo legare. Gabriele, nel brano che abbiamo appena sentito, ci ha dato un'indicazione fondamentale dal significato essenziale, la regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. E questo potrebbe essere proprio il filo conduttore della nostra vita, ci può dare la direzione, costituisce un buon metro di misura, che si tratti della vita familiare o professionale o nella società, nella politica, ci può accompagnare ovunque, in ogni situazione.
4: In der Wirtschaft, vor allem auch in der Politik ist, es kann uns wirklich.
0: Per oggi vogliamo concedarci da voi, cari amici all'ascolto, e naturalmente ci farà piacere se vi sintonizzerete di nuovo nel corso di una delle prossime puntate della serie La legge della rispondenza, la legge della proiezione. Un saluto in Dio e arrivederci.

Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa seconda puntata sul tema Gesù e gli animali. Oggi non si può più chiudere gli occhi davanti alle condizioni in cui si trova attualmente la Terra. E da millenni gli animali vengono sfruttati, soffrono e vengono uccisi in quantità impressionanti. Di fronte a questo depauperamento della madre terra e ai crimini commessi nei confronti degli animali, ci sono sempre più persone che si chiedono: ma Gesù di Nazaret non ha veramente mai insegnato nulla sul rapporto che dovremmo avere con la madre terra e con gli animali? E che rapporto aveva lui con gli animali? Nelle Bibbie tradizionali si trova molto poco a questo proposito. Esistono tuttavia scritti antichi che dimostrano che Gesù di Nazaret amava gli animali, che si impegnò sempre per loro e che insegnò agli uomini dei suoi tempi di voler bene agli animali. La grande opera, questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, contiene testi di un Vangelo che riportano questi insegnamenti, oltre a spiegazioni e approfondimenti dati dal Cristo stesso per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Ascoltiamo ora alcuni testi tratti dal libro Questa è la mia parola, che parlano di Gesù e gli animali. Gesù rimprovera la crudeltà perpetrata verso un cavallo. Accadde che il Signore lasciò la città per andare sui monti con i suoi discepoli e giunsero a un monte con sentieri molto ripidi. Lì incontrarono un uomo con un animale da soma. Ma il cavallo si era accasciato, estenuato per il troppo peso. L'uomo lo picchiò fino a che cominciò a sanguinare. E Gesù si avvicinò a lui e gli disse: «Tu, figlio della crudeltà, perché frusti il tuo animale? Non vedi che è troppo debole per il suo peso che porta e non sai che sta soffrendo?» Ma l'uomo replicò: «Che cosa te ne importa? Posso frustare l'animale finché mi piace, perché mi appartiene, e l'ho acquistato per una grossa somma di denaro. Chiedilo a quelli che sono con te, sono i miei vicini e lo sanno». E alcuni dei suoi discepoli risposero e dissero: «Sì, Signore, è così come dice, eravamo presenti quando ha comprato il cavallo». E il Signore replicò: «Non vedete come sanguina? E non udite come geme e come si lamenta?» Ed essi risposero dicendo: «No, Signore, non sentiamo come geme e come si lamenta». E il Signore si rattristò e disse: «Guai a voi che a causa dell'insensibilità del vostro cuore non udite come l'animale si lamenta e come implora pietà verso il suo creatore celeste. E tre volte guai a colui contro il quale grida e si lamenta nel suo tormento».